0: spiegazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro anche forse per mettere un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, e che il mercato racconta anche questo?
0: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà il giocatore, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che, infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma la passata stagione è la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirar poco sul prezzo, poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto. Però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, che insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti. Però intanto Vieri, Dragusin in attà dà un segnale importante alla Fiorentina, firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi. Però che segnale sta arrivando?
0: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che, da quello che raccontano in Brasile, è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale brasiliana, però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America: ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo... non so, dimmi un brasiliano a caso, e poi però hanno fatto tanta fatica. Cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè, sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi, anche prezzi diversi, però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Artur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve, giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni. La Fiorentina, diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22esima partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin, quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza, se invece non sta bene, male male hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente, e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi se reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato di Serie A, quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questa è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi?

0: nel centrocampo della Fiorentina. Tra.
1: Guarda, dove piazza Grosso?
0: Deve capire dove piazzarlo.
1: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina, e non si è nascosto Grosso, a parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto, quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e gli ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri, no? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
0: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo. C'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha. C'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
1: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma, che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare.
2: JV Protection, sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri

0: del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Raff, ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio, poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo, che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra, giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham, prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il rendimento.
0: Motivo per il quale nel contratto della Fiorentina è molto subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore.
1: Esatto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite, e il mercato non è finito qui. Ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere, e sono sicuro insomma che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Giocatore secondo me molto molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto molto importante questo aspetto. Quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi.

0: calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo il gol che faceva Dumfries siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno a mio avviso. Poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Fu Dumfries bravo soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0 a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Calaili è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra secondo me che se l'Inter avrebbe speso per Palestra francamente mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno anche perché poi bisogna trovare un... Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro che è Akanji con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
1: Sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo?
0: No, l'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È un giocatore che se... mi piace ancora, è un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi, e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi a con cui vai a giocare. Uno come Lukumi secondo me rispetto a Solé si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale, quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico. Alla Juventus, qualora andasse alla Juventus, può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly, se gioca a 4 Spalletti dove metterà Solé? Per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
1: No, questo no, però forse diciamo non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma quando il livello non è proprio nettamente diverso poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente, certo, a te. Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
0: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna per quanto riguarda la questione dell'operazione Lukumi. Ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, che se non dovesse uscire Frattesi a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski, hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş, quindi qualche calciatore lo devi cedere, perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo e ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
1: Addirittura, cioè è un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso?
0: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco, ho dimenticato di citare

0: Vucic, che ha fatto un bel mondiale, secondo me, quindi l'Inter a centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
1: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo e un
1: Ciao.
2: saluto all'ospite. Io per quanto riguarda
1: Ciao
2: l'Inter ho
1: caro.
2: la netta sensazione che prenderà Chalobah alla fine, non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Chalobah perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io, come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
1: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
0: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari, però un conto è giocare nel Cagliari, un po' conto poi è accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina, prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frey e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili, io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah, è un ottimo calciatore, secondo me, è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
1: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma? O sbaglio?
0: No, io penso che Mancini, sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa, l'ho sempre pensato questo,
1: Non lo
0: continuo a
1: ricordavo.
0: pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che per il discorso che ho fatto per Lucumi si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di, diciamo, di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale. A me piacciono quei calciatori, tra virgolette, cattivi, che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo,
1: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio. Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera, e ti
0: Sì,
1: chiedo quanto
0: tantissimi.
1: sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei
0: Oh,
1: anche tu.
0: c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore,
1: Mamma mia.
0: perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche il bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C. Cioè, non va bene, no, ci sono delle proporzioni, tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare, la lazialità ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone, e vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito, penso per il panorama calcistico italiano, e non è bello vedere la piazza così. Però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
1: Quindi, secondo te, l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
0: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso. Insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Isaksen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
1: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa, che stavi facendo a quest'ora?
0: Stavo godendo io, perché comunque, sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. Questa, nel 2006, la bravura di Lippi della squadra ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi c'ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi, poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea, era la squadra più forte. C'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso, però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo esaltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
1: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? Questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale, se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
0: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il Mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Mambic. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale.

0: finale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara del Saudi contro l'Arabia Saudita. E loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale. E per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite loro lo danno sempre.
1: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio la Spagna che va comoda avanti.
0: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse mondiali europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
1: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
0: Ma vedo una partita molto equilibrata, leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo KO qualche calciatore della Norvegia. L'albergo senza aria condizionata, per loro che poi sono abituati a determinate temperature, esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 pale gol che si è mangiato, quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la Svizzera.
1: Esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Garinella, un grande abbraccio. Raff.
0: Grazie di cuore a te, caro Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio, come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Vallée, che vi aspetta.

0: Allora, siamo pronti, ci sono anche le parole di Petrachi, Casatoro, ci tenevo a scegliere Abate come allenatore, sintonia con Cairo, vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco, sta nascendo appunto la nuova Serie A tra ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro, ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare, allora tenetevi forti e allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti. Oggi non sono in Bahia, specifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: San Paolo per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino dove sei tu adesso.
1: Sono le 7:30 del mattino,
0: cioè, esattamente. Capito, quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando...
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo le tue spalle. Vediamo le tue spalle. Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Una serie di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Sta nascendo un nuovo giorno a San Paolo, Brasile, con Fabio, appunto, che la mattina si fa trovare già pronto, vispo alle 7:30. E non è la cosa più semplice del mondo. A me alle 7:30, se mi chiedete qualcosa, io dico passa tra un paio d'ore e ti faccio sapere. Andiamo però invece ad analizzare, Fabio, quello che è stato l'epilogo della giornata di ieri, la Francia che batte 2-0 il Marocco, sempre lui nel bene e nel male a incidere, che è Kylian Mbappé, rigore sbagliato dopo esserselo procurato a modo suo, sbagliato malissimo devo dire, poi però trova un gol che è fantascientifico e la Francia va con la doppietta, con la rete poi anche di Dembélé, che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo, l'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé, una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato, ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti e quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para, lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo in originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve, sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portar via il difensore, e Dembélé, lo sappiamo, destro e sinistro fa lo stesso, e quindi palla in buca d'angolo 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta, devo dire, Vincenzo, il Coné che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: Beh, strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita.
1: Dunque, a livello di preparazione della partita, mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino che si è dovuto schiacciare, benissimo Rabiot e Coné che fanno una cerniera molto efficace senza palla e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva, un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing e quindi la capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente sì, nulla. Nulla.
0: È molto vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Brahim e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre lì largo proprio per portarli fuori, costringendo poi Elainaoui a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva, per mandare i suoi trequartisti attaccanti esterni a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, diciottenne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse liberare, di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta nonostante l'età, per questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire, con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito, non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligue 1 da diversi anni e

0: lo fa da veterano, per come sta in campo, per come affronta anche il fuoricampo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi. E si farà, di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà, vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzoambi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Tasse, te lo confermo, insomma è arrivato il Uigo di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60-70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
1: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare?
0: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che stava anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo 8° gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo, raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, a una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, effettivamente ha persino più paura, è matura, è completa, mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie. Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo, se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
1: Esatto, speriamo, perché 20 anni fa che stavi festeggiando?
0: Che stavo, festeggiavo, e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi. Pensa te come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate, perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo, però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma siamo qui.
1: Speriamo. Allora, intanto oggi ci tocca Spagna-Belgio, chi vince affronterà la Francia, ti aspetti sorprese stasera?
0: Ma guarda, no, per quanto avevamo detto il Belgio è in crescita, ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi, però ecco, questa Spagna rispetto al passato, dove posso dirti magari concedeva anche qualcosa in più, no? E provava a essere più spettacolare, rischiava qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga, trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità con cui è riuscita la Francia in questo torneo ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario, però ecco, ha il suo modo di arrivare a Dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, e a Van Aken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo.
1: Sì, poi vedremo, insomma, un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite e più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento

0: figurine per quello che può valere, no? Il roster inglese è un roster importante, quando tu in campo presenti Harry Kane, Bellingham, Saka, Gordon, Rice, O'Reilly, insomma, e poi in panchina anche lì la possibilità con i cinque cambi di andare a incidere. Ricordiamoci che poi per la prima volta stiamo assistendo a un calcio spezzettato in quattro tempi, quindi a maggior ragione le squadre con più qualità riescono a beneficiare della possibilità di tirare il fiato e poter anche rivedere, diciamo, lo scacchiere, facendo quelli che sono diventati poi dei time out camuffati.
1: Sì.
0: Ci sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune defiance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a rimuginare.
1: Immagino, poi torniamo sulle parole di Romario, eh.
0: Ah, sì, leggevo, sì. L'ho anche sentito, eh.
1: Vabbè, raccontami subito allora qual è
0: la storia.
1: Perché poi
0: no,
1: c'è, ci sarà
0: quello
1: un
0: che volevo dire
1: è
0: che poi in fondo il Brasile la sua partita l'aveva fatta. Il primo tempo l'aveva preparato così, cioè voleva tirar su la Norvegia facendola, diciamo, sentire a proprio agio, per poi colpire con la velocità dei suoi giocatori migliori, ed era riuscita a creare i presupposti. Anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco, anche, diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose, per portarsi il vantaggio. E quindi tutto sommato è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state quello che era stato un piano partita criticato a prescindere, perché i brasiliani hanno un'idea di calcio che anche avessero vinto la partita non sarebbe cambiata, questo te lo posso confermare.
1: No, immagino.
0: Però ecco, la Norvegia ha avuto la bravura e forse anche un po' la fortuna di rimanere in partita, e poi sullo 0-0 a lungo andare quello che ha fatto la differenza è che loro hanno un centravanti a cui serve una palla, per cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una grandissima Coppa del Mondo.
1: Pazzesca,
0: sì.
1: Pazzesca. Senti, sì. Ma invece chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè, c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni?
0: Guarda, lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero il paese è molto arrabbiato e molto deluso, poi chiaramente quando si parla di nazionale sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che sì. Parlando di club, chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, tutti allenatori parlano tutti di calcio e quindi il discorso calcistico entra un po' più, diciamo, nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare, dove bisogna trovare un capro espiatorio per quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio. Diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta. Mentre per chi vuole semplicemente fare del populismo e cavalcare l'onda, c'è un po' diciamo questo tentativo di mettere alla gogna Ancelotti per il fatto di non essere brasiliano. Ed è una brutta cosa, per quanto comprensibile, perché purtroppo accade a tutte le latitudini, però ecco, qui già in molti hanno storto il naso quando è stato scelto un CT straniero. Ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tacciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso. Però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale e diventa rischioso, perché entriamo in delle sfere che sempre meglio evitare, e Romario non ha fatto

0: altro che, diciamo, dar sfogo a questo sentiment
1: Di delusione, dai.
0: con un po' di rabbia repressa, perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai,
1: Ok, quindi
0: diciamo, il
1: dici tu
0: gioco
1: c'è
0: sta battendo
1: dell'altro, nel Livore c'è dell'altro.
0: con una televisione locale qui, sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano, perché deve all'erario decine di milioni di euro, e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta vedendo molto,
1: Molto
0: molto,
1: bene,
0: molto
1: quindi
0: bene.
1: c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
0: Triste, dai, Vincenzo, triste,
1: Sì,
0: triste.
1: triste epilogo. Detto che un Romario non se ne fa più oramai, i giocatori
0: Ah,
1: come lui
0: no, beh,
1: non ce ne sono più.
0: sul campo un'altra cosa,
1: Fabio, grazie come
0: decisamente.
1: sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
0: Obrigado, buon
1: Ciao
0: lavoro,
1: Fabio,
0: ciao
1: alla
0: Vincenzo.
1: settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, che ringrazio. Non la console, ma
0: Chi
1: Maiocca.
0: è?
1: Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: Un bel colpo è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player, poi con anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto le difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo e non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi, è comunque insomma un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire, cioè, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò si poteva prendere e ho preso questo qua lì. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca sì. Il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto problemi nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha, insomma, 27, 28.
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Vabbè, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?

0: portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me.
1: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
0: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto. Cioè io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, perché sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
1: Infatti, sempre Beppe Bergomo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
0: Lucumì è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
1: Sì.
0: Quindi e non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Soler, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. È fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
1: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
0: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
1: Sì.
0: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
1: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
0: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
1: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato,

0: detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, ed è stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo, la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato.
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato perché dice, vabbè, non si è andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui c'ha la sua filosofia di gioco. Sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stato
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: importante.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto. Filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita anche per i giocatori che rimangono non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo. Almeno.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra. E anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato, quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, lo sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che. In questo momento come rosa va bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente, vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra, anche da un punto di vista economico, per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema, è un problema perché leggevo anche ad esempio le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore, e lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato secondo me un giocatore, io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene con la nazionale, mi è sembrato anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso, quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi

0: l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarla.
1: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
0: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
1: Eh sì,
0: 25, mi sembra.
1: 25 più il
0: Più
1: 30% sulla futura svendita.
0: 300%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70, è un giocatore forte, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
1: Eh sì, si era
0: Poi
1: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
0: No,
1: affare.
0: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
1: Fiorentina che tra
0: Uno dei
1: l'altro.
0: due giocatori più forti erano Atta e Tolè.
1: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
0: Dragusin, quando è uscito dal Genoa e è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio,
1: Sì.
0: poverino, mi dispiace, però è un punto interrogativo. Adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
1: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
0: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
1: Sì.
0: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, sa, ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
1: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
0: È un grande rischio questo.
1: Antonio, grazie come sempre per il tuo
0: Prego,
1: contributo.
0: grazie a
1: Alla
0: voi.
1: prossima.
0: Grazie
1: E
0: Lorenzo, grazie, buona giornata.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, il raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni, dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità

0: della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Ma Alessio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo due giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni di entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo

0: facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo c'è stata è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
1: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia, eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante che è quello di Oteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia, siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste, comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
0: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune, le altre due panchine che mancano sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri per esempio è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
1: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
0: Atalanta,
1: ieri
0: pardon,
1: pare.
0: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
1: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime 2 settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Pitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse è stata una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
0: Vero.
1: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità e si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di Greco. Dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove.
4: Buongiorno, buonasera a tutti.
5: Buonasera.
4: Tutto a posto? Ti va bene?
5: Devo stare più indietro io, eh?
4: Perché?
5: Sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
4: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
4: Vogliamo salutare Yuri, Checchi e Deborah. Deborah,
5: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
4: sì,
5: facciamo
4: infatti,
5: le battutine?
4: Ah, beh, io vado.
5: No, no.
4: Siamo il pastor...
5: Dai, stai qua.
4: Yuri! Vai,
5: Alberto. Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
4: Guarda chi c'è lì.
5: Chi è? Chi, Gianni? Ciao Cristina, ciao.
4: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi essere stasera qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
5: non eri tu,
4: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
5: Kaiser, Franz Klammer.
4: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
5: Mediolanum, questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Conro Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Valcalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
4: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
5: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto, Emilio Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
4: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla Montagnetta di San Siro
5: 84, 23 dicembre. Un guarda, signore qui, che qua davanti non mi
4: risponde il cognome.
5: E infatti, se guardate, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
4: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlacca?
5: No, loro erano già in A.
4: Loro in A.
5: C'è cioè, duello con loro.
4: B,
5: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
4: E quando li ragazzi, battuti, cosa
5: c'ero proprio così,
4: Ah sì?
5: La schiuma, la barca, il rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo grande ricordo con numero 9, mi ricordo quella gara. A Milano portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. Mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
4: Ma tu dov'è che ti allenavi? quando eri ancora in nazionale?
5: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Sempre a Milano.
4: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via, voleva andare.
5: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
4: A parte gli scherzi, dov'è che ti allenavi?
5: Appennino, quando le scale, le gare a Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
4: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
5: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me ad andarmi.
4: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
5: Ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
4: Ma l'hanno presa come una così, una botta di fortuna.
5: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
4: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
5: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
4: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super,
5: quindi,
4: G.
5: Sì, qua c'era...
4: c'era discesa, forse Müller, che c'era?
5: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
4: penso
5: dopo
4: che
5: poco,
4: sia il minimo adesso.
5: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
4: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
5: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
4: esatto.
5: Mio.
4: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
5: Ma lì a Cremotana?
4: Sì, no, in generale.
5: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
4: avversario.
5: Sto albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice e qualcuno diceva gli davo 5.000 lire. No, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine perché ero il più giovane. E dovevo altri tempi oggi forse, se lo fai ciao
4: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di...
5: Dai Anto,
4: allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
5: Da Pirmin.
4: Sì guardalo.
6: No, ja, meine Werten,
5: sei papà?
6: Das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte. Ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
5: C'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
6: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert, er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Busen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
5: bene,
6: das ist verboten. Und dann kam seine Antwort,
7: Ah, non problema, non problema. Io fare subito, subito, non problema. Er hat die Zeit, Riedland ist alles ganz egal. Also wir wussten dieser Wanda Charakter.

0: Diese Monokultur sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes Leben.
1: Grazie, grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, eh. Era, giuro, 30 anni che non lo vedevo, eh.
2: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... Non lo diceva al microfono, diceva chissà.
1: Sì, sì.
2: Water Valley. Ma com'è stato avere
1: di Water Valley?
2: Com'è stato?
1: Comunque,
2: Brigham,
1: cosa devo
2: rivale?
1: Dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
2: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
2: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
2: Ma come è stato avere lui come avversario? Che poi l'anno dopo Kranz,
1: ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quell'88 di Salba che le finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
2: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
2: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
2: 3.500.
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho.
2: Ce n'è.
1: Tutti, Vi aspetto.
2: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
2: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
2: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: vuoi.
2: No,
1: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Vai.
2: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai incominciato a bere?
1: No, 3.000
2: regalate. La più vecchia,
1: regalate,
2: la più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
2: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo schiumen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, schiumen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
2: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
2: No, ma adesso
1: io festeggio appena
2: adesso...
1: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
2: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
2: No, ma
1: anche la Debora,
2: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
2: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
2: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
2: Se
1: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
2: Rene.
1: Hai letto? No, però che cosa? Quale?
2: Questa è Sestriere.
1: Boris lo sa?
2: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.

0: complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
1: Nilsson, Mother.
0: Aspetta, un'altra foto che c'è.
1: Calgary. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
0: Eccola.
1: Questa è la storica che entrò, è stata nella storia, è di poster, è di
0: sponsor. Quanti
1: sei
0: confermato?
1: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
0: Pettorale, numero?
1: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
0: Ma questa è la...
1: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia, uguale.
0: Ah, sì?
1: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri, anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
0: Incidenti diplomatica qua, Gogo. Non so, Yuri, vuoi concludere,
1: no,
0: te, per favore? Che...
1: Però, ragazzi, anche adesso, perché ho vinto queste Olimpiadi?
0: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto queste Olimpiadi?
1: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
0: Esatto.
1: mi sono salvato.
0: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
1: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia.
0: Che ti volevo...
1: Perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
0: Esatto, ma no, questa è giusto l'Olimpiadi?
1: Ah, io no.
0: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
1: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
0: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
1: A Seul non c'eri, eh?
0: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
1: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
0: Ma il pettorale 11?
1: Adesso ti racconto. Questo è gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, eh. A quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, se... grazie signore. Grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quella di spalla, di testa, con la...
0: Sembra il film.
1: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
0: Ma arriviamo al pettorale numero 11.
1: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
0: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
1: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
0: 1 più 1
1: uguale 2 ore.
0: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
1: Che culo che ho vinto. Oh. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto Bruno là. La TV.
0: Girati che ti vogliono fare le foto.
1: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
0: Guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
1: No, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua
0: Oswald.
1: In basso. È di Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
0: Ma qual è la tua gara preferita?
1: Scusate, dai.
0: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
1: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito che la Montanà. Quindi
0: hai una,
1: 11 anni, 12 anni fa.
0: Sei particolarmente legato.
1: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
0: Okay.
1: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
0: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, vorrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
1: Ah,
0: è il tuo
1: grande gusto. Okay.
0: Ovviamente
1: a casa
0: i rivali
1: del
0: sono molto
1: nostro
0: importanti.
1: Umberto Zelini, che qua stasera eravamo, la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa.

0: E con Gustavo andavamo lì da novembre perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Un
0: quella.
1: feeling, ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando accettavo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto a Trafoi. E
1: Com'era il
0: no, eravamo
1: rapporto con la
0: sempre
1: sua
0: là di qua.
1: famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: Suonava
1: sua
0: il piano,
1: moglie,
0: mi suonava il
1: esatto,
0: piano,
1: farti
0: la
1: darti la
0: Susie e
1: sveglia.
0: l'Anne, mi svegliavano la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto, perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda.
1: Invece,
0: No, anche queste foto.
1: a cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con
0: Ma
1: lui,
0: sai, noi non
1: l'esperienza?
0: siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se, lo sai anche tu prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate
0: No,
1: soltanto,
0: questo
1: li
0: qualcuno l'ha
1: prendete i
0: tirato fuori.
1: secondi, ve li do dopo io, tranquilli.
0: Sì.
1: Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi. No, ma è qualcuno che anche della stampa che ci si divertiva e mette
1: Ah,
0: questi titoli
1: ok.
0: per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva, come negli anni c'è stato da fine carriera, eh.
1: Adesso, la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove penso molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti,
0: Oh,
1: giusto?
0: Roberto è qua,
1: Dal
0: in alto a
1: vivo,
0: destra,
1: Diego di Fassa, avevi la stanza numero
0: grande Ubi,
1: 66.
0: che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima, il mio staff degli anni 92-93, Silvano, Arturo, Gusto, Roland,
1: Ma quindi
0: Giorgio,
1: qua a
0: Gianfranco.
1: Vigo era la tua seconda
0: Poi
1: casa?
0: sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi. Dove sei, Uber? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il. E sono stati due
1: C'è un
2: persone.
1: gelato, magari.
0: No, ma adesso si sente.
1: Ah, sì.
2: Non possiamo dire, sono state tutte e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Adesso mi vado finito. Ma no, non è, non perché. No, scusa, non.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa? Ma
0: Non è colpa tua, non è colpa
1: cosa
0: tua.
1: faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Beh sì,
1: Era la
3: tutte
1: sua seconda
3: cose
1: casa.
3: che abbiamo
0: C'era un sponsor.
3: tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche
1: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza
3: quanto
1: 66.
3: a volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto mi
1: Grazie.
3: diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
0: Grazie
3: riusciamo a
0: Ubi,
3: dire.
0: basta, basta, se no
3: Grazie,
0: dopo
3: ciao.
0: ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
1: Tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo
0: Grazie.
1: qui?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino. Non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, da Piemonte, da Stos.
1: Hai una pista preferita invece?

0: E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade, sicuramente. Comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il presidente o qualcuno... Io lo faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino. Non è...
1: Beh, come saranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Debra,
1: tu hai sempre gareggiato con tanto...
0: in casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: quello sicuro, sono l'altra nazione forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline, degli sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo, eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: Oh, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se
1: regina
0: vedete...
1: E re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, non lo so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: No, Marco. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
1: Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, sembra... eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più, ero dinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?

0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che è?
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche. Se... appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andavate... c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come le Olimpiadi.
1: Senti, il avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi erano piede.
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Com'era? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, no, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello,
0: no, dai, questo è lo sci.
1: Ovvio, guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. Dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Arrivi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Canzo. C'avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva suo banco da
0: fuori
1: scuola.
0: Dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è, ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione, si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da trentine, ero comode
1: qua.
0: Che
1: effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai mi ha conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, ho tante cose che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona, 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta-96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni
1: 68.
0: Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: In quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va del grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma, sempre presente,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima massa, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Nato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quella volta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo Alberto di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
3: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già.

0: di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
1: Capito? Regista anche?
2: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio anche.
1: Come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
2: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. La però, stessa, è la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
1: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
2: No, ad Atene 2004.
1: No, era...
2: Vedi tu che prima hai...
1: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
2: Sono passati 20 anni, però forse...
1: Atene? Mai più.
2: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo...
3: Ciao Alberto, hello everybody.
1: Che lui lo vede, lo sente.
3: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
1: Grazie,
2: com'era,
1: grazie.
2: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
1: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
2: Gigante.
1: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario ma amico. Ci sentiamo spesso.
2: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, che è la persona con cui hai legato di più?
1: Straniero. A lui Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri.
2: Italiano?
1: Ma italiano,
2: in tutta la tua carriera.
1: Cristian, che ci vediamo spesso, Mook, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Teutsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
2: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
1: Che mi aspetta, eccolo.
2: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
1: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Ci siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, 2 giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado in giù, andiamo a Londra. Cioè, le Mauritius sono giù, andiamo in Londra, perdiamo 3 ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
4: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano 2 giorni.

0: ripazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare col re.
1: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
2: Comunque io volevo dirvi
1: il direttore del villaggio, no, aspetta, col golf car.
2: Bravo, bravo. Com'è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
1: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
2: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
1: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
2: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
1: 98.
2: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, va, la prossima, perché
0: Alberto,
2: non si può dire nulla. Eh?
0: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
2: Aspetta,
1: ci ha tratto indietro, non Sierra Nevada.
2: Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
1: No, no.
2: Ti piaceva innanzitutto?
1: Ni.
2: Ok, vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
1: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
2: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune
1: sì,
2: tue espressioni che...
1: ridere, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
2: Mi piaceva.
1: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
2: E dove dormivano poi?
3: Della barca su, all'aperto.
1: Vai.
3: Appena di Sierra Nevada, alla sera noi eravamo a Granada, allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su in una malga che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì, così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro grandissimo. Alberto, allì.
1: Pensa che qui si sceglievano, sì, nel allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi Debbie? E qui per il gigante le nostre gare era, sì, sempre freddo, no scusa un attimo, mi sto sbagliando, ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. Le ha rimandate l'anno dopo, meno male.
2: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontala per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
2: da Kranz.
1: Va bene.
2: No, questa è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Krasmontala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
2: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
2: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo e hai vinto, no? Cosa hai fatto, terzo? Forse,
1: sempre dopo
2: anni.
1: La...
2: Vero?
1: Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
2: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì.

0: lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta?
0: Gli ho detto io, facciamolo a settembre-ottobre, se vi... no, aprile, andiamo aprile, dai, dobbiamo vedere, dobbiamo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
0: No, no, sai che è un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: il posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti. Firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Andrea di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma, oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntato il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che...

0: rispondo male, ma Sara, visto come siamo combinati, quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico, credo che tra l'altro De Catenere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Ma sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro
1: Qua
2: Giovanni
1: ci sono i
2: Cannavali per
1: carnevali
2: me.
1: out, ti dico solo questo,
2: Beh,
1: renditelo.
2: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavali sia l'uomo giusto al posto giusto, poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi, lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavali non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro è abbastanza paradossale, però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no? Dovrà anche dare una mano nel cedere perché ci sono dei giocatori che sono in esubero. Quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi,
1: Già.
2: però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo, cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavali sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta-Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è un uno scout.

0: conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Parati ci hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere perché

0: il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve, si fida ciecamente. Il rapporto tra i due è sicuramente un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane, che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no, stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi quando tu vinci due scudetti in quattro anni.

0: normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari, appunto, bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno, oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò,
0: ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante considerato spesa rendimento è probabilmente Theo Hernandez, è arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz, quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio.

Messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali.

0: servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaer e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaer in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio, ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti. E quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo, cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo Colomani, perché io credo che insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Kolo Muani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti.

perché Pellegrino, ma perché comunque Open Data deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic, siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Open Da, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua, e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani. Ma i portieri, non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra. I preparatori, secondo me, non al top, hanno fatto la differenza. Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi. Il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce, e se non ce l'hai fai fatica. Ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, e altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Chalobah. Però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio. Quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto. Promesso, ciao!

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meravigliosa. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi, anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire.

0: sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta, alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla, nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord, speriamo perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari, in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso è però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli, come sempre, vi aspetto su Trevi Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea, laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete, Matteo Marcatini, dottor Marcatini. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
2: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto, è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
1: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente. E saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatini. Grazie di essere venuto, Matteo.
3: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma. Spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
1: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok. Non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa, questa presentazione.
3: Può essere.
1: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
3: Sì.
1: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
3: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso quando mi hai invitato mi hai detto noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita, perché sono quelli che segnalano le reazioni d'allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
4: È legato alla paura anche?
3: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
4: Ma quindi l'ansia è un sentimento?
3: L'ansia è uno stato emotivo primordiale, È il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no?
4: Sì.
3: Io nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vedremo, credo, immagino in questa chiacchierata, sì. L'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata.
4: Okay.
3: Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicolii, e non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi per rispondere alla tua domanda è uno stato, direi, primordiale.
4: Okay.
3: Emotivo primordiale.
4: Se l'ansia ha una nascita positiva, perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo.
3: Certo.
4: Ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Metti allora, ansia, questo argomento.
3: No, secondo me è il punto centrale, ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola, la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro, e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto, quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che ha intorno.
4: Okay. Quindi è questa la differenza.
3: La differenza che ti deve portare allo specialista è questo: se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? Trascuriamo le fobie se vuoi, che poi magari le, le tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e si accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita, come in alcuni disturbi, allora lì sì che è un
4: catacolo. Quello che in medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
3: Esatto.
4: Oh, perfetto, benissimo.
3: Sì.
4: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie. Faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano. Devo prendere l'ascensore. Oddio, soffro di claustrofobia. Che ansia. Certo. Sono legate tra loro?
3: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente. In quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no?
4: Sì.
3: Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura. Mi spiego.
4: Ah, sì, certo.
3: La cosiddetta ansia anticipatoria.
4: Sì, quando l'ascensore, sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Io, oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore. Quasi mi faccio 5 piani a piedi. E stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
3: È questo il caso, questa è l'ansia anticipatoria, per esempio, di una situazione claustrofobica come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, cioè un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico poi della qualità di vita. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no?
4: Okay.
3: Questo, che poi è il nucleo reale principale, porta a dei cosiddetti comportamenti che si chiamano condotte di evitamento, ovvero siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più, e anzi quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta, molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più.
4: Okay. Non Però so se rimane sempre l'ombra.
3: rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
4: Certo, mi sono scottato con il fuoco, sto lontano dal fuoco, e anche se metto una coperta che di amianto ho paura del fuoco lo stesso.
3: Esatto.
4: C'è un rimedio, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai lo dico spesso, qui non facciamo medicina perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio. Non certo questa divulgazione, quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio. C'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
3: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui abbiamo parlato
4: in
3: prima.
4: In attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
3: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia, e sono le tecniche di rilassamento. No? Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle, diciamo, più utilizzabile anche facilmente è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione. No? Sembra una cosa diciamo molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa, comunque concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare fortunatamente,
4: sì. No? Certo.
3: E concentrarsi su questo determina, per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
4: Okay.
3: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui, cercare di concentrarsi su qualcosa di estremamente somatico come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci.
4: Bene, in attesa sempre.
3: In attesa, certo.
4: E lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età, l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
3: Certo, certo.
4: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
3: Ma allora assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovane, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo, e quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no? Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare.
4: Beh.
3: Perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale, che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
4: Okay.
3: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, no. Non è che se c'hai la depressione necessariamente queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
4: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso della persona che ha ansia patologica,

0: fisiologica. C'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
1: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita. Banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile, sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia, okay, e che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
0: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma.
1: Okay.
0: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
1: certo,
0: però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
1: Allora, è un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no?
0: Certo.
1: Quindi e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico può essere modulata anche dal cibo, no?
0: Certo.
1: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato all'ansia e alla depressione oggi io non sento di darlo,
0: certo,
1: perché la ricerca lo discute.
0: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore,
1: certamente,
0: che possiamo consigliare.
1: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso,
0: certo,
1: le sostanze,
0: certo,
1: di abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
0: E quindi
1: soprattutto quando si abusa, no?
0: Cioè, certo,
1: uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down,
0: certo,
1: depressogena,
0: certo,
1: no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
0: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire che perché ci fa star male da sempre. Ma se parliamo di alcol, dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
1: No, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa. Anche perché, a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera,
0: sì,
1: abbiamo visto che non tiene. No?
0: Certo, certo.
1: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così.
0: Sì.
1: Che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
0: sì,
1: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
0: sì,
1: così.
0: Ruolo positivo o negativo?
1: Ruolo negativo.
0: Negativo, ecco, diciamolo.
1: Ruolo negativo, sì, sì. Senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello
0: no,
1: che si osserva,
0: scienza,
1: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia, per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi

0: di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no, all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
1: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco.
0: Assolutamente, è naturale.
1: È naturale,
0: certo. Esatto.
1: Ma anche il veleno dei serpenti è naturale.
0: Esatto.
1: Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione.
0: Ma volentieri, ti ringrazio.
1: Allora ci rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.
2: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal... Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Ciro, ma anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Chalobah, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Chalobah posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No. Grazie.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Meyer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
6: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, era, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
4: No, l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica

0: che è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
1: Chiaramente a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
0: No, non è facile, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? Era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso. E la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori. Poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
2: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
0: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante. Non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre, sia in Europa che in Serie A, bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
2: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
0: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
3: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa a Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
0: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
4: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate?
0: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani, che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
1: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
0: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
5: Ha detto Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina. Poi

0: quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
1: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
2: Mi ha detto Niccolò Ceccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
3: Sarebbe un gran colpo, eh?
2: Di fortuna?
3: Colpo di mercato.
2: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
4: Possiamo per un attimo tornare
2: hai capito che era una buttata.
4: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
2: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
4: Ecco, e per restare più sul generico, un altro tifoso nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
2: Beh, molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
5: 15esimo.
2: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così stata, così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
3: È Grosso, ti piace?
2: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
3: Sì, ero già nato.
2: Che anno era? Il 2000?
3: 2006.
2: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
6: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
2: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
3: Sì, rigore decisivo.
2: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
3: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
2: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no, dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
7: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
2: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
6: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
2: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
1: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
8: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
9: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
8: Cerca di te è tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
9: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamare...

0: chiamarti non sareste andato in C.
1: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
0: Beh, questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
0: Sì.
1: O mi presentavo da solo, o
0: esatto,
1: se non era
0: possibile. Come Sarri vuole andare alla Fiorentina, ma però da solo non può andare a bussare.
1: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia ruffiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
0: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
1: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
0: io
1: importante.
0: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
1: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico. Quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano. A me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti, però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, vi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi con cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa

un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa, da un lato, problemi di erezione,

personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento e di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare, ma non tiene. Ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire anteportam, cioè prima ancora di entrare in vagina, o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione, con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità, e questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare, l'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia due ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle
prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale.

funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme, di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però, io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare, la prossima volta andrà meglio? No? Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché
dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. In un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e i suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi andiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni, quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo o quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia ma anche di perdita di eccitazione che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione, quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa

un'ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa lezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera lezione, addio. Quindi, ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Ital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
1: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale, attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km, è realizzata da WeBuild per di Ferroviaria Italiana, porta 55 velocità già operativi lungo l'asse napoleggica, che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario affidato alla stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permetterà di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1.100 milioni di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, il completamento dell'intera linea ad alta velocità Napoli-Bari resta confermato entro il 2029, rispettando il cronoprogramma dei lavori. Una infrastruttura destinata non solo a ridurre i tempi di percorrenza, ma anche a favorire lo sviluppo economico, il turismo e la competitività del Sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero mezzogiorno.
2: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Napoli, il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti, questa fotografia che unisce queste tre città. E io ringrazio i tre sindaci per aver dedicato di fatto un'intera giornata, per aver sacrificato un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
0: Prosegue il rilancio di Umbria Fiera. Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento per eventi, imprese e sviluppo economico del centro Italia.
3: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra. Nei giorni scorsi è stato inaugurato Umbria Fiera.

0: Il nuovo padiglione è il primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende su oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Il tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato all'inizio dell'anno dopo la presentazione del nuovo piano strategico e l'apertura del ristorante Self Service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme a ITS Umbria Academy. Il titolo richiama il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bassia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale, a seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso del centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la crescita delle imprese umbre.
1: Sì, l'ITS Umbria Academy può essere immaginato come un ponte tra la scuola e il lavoro, tra la formazione e le imprese e tra presente e futuro. Infatti il nostro compito è formare i ragazzi sui temi attuali, sulla tecnologia, per renderli più preparati ed essere pronti a entrare nel mondo del lavoro in un modo professionale e accurato. Una delle principali attività che facciamo è proprio quello di mettere in dialogo le imprese con il mondo della formazione, in modo tale che chi esce è preparato. L'indicatore principale della nostra attività è l'80% dei ragazzi occupati entro il primo anno con picchi del 100%. Questo significa maggiore competitività per le nostre imprese, ma anche opportunità per i ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi.
2: Innovazione, formazione e tecnologie del futuro protagoniste nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile.

0: www.cicchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato, diciamo, portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo, insomma, obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
5: Ecco, il valore importante è che riuscite e siete riusciti, avete dimostrato, a fare rete.
4: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, diciamo, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no, le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
6: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo. Migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'Americans Cup del 2027.
7: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di appassionati sul lungomare partenopeo. La tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico a conquistare. La sesta frazione offshore è stato il team della Marina Militare, protagonista in una regata combattuta lungo il percorso dalla Calabria alla Campania. Determinante la la strategia adottata nell'ingresso nel Golfo di Napoli, che ha consentito all'equipaggio italiano di mantenere il comando fino al traguardo, precedendo il team tedesco Verein Segleraus am Wannsee e quello britannico del Flushing Sailing Club. Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'America's Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i laboratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino e lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
0: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben tre equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia. Quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima. Le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale, che è il Nastro Rosa Tour.
8: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, e ovviamente stiamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup, che ci sarà il 24. Siamo nuovamente sede di tappa, l'abbiamo voluto in particolare, ecco, in quest'anno, anche perché come capitale Europa dello sport era importante implementare e dimostrare, ecco, che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città tutti i giorni, quotidianamente, vedete strutture sportive o anche campi pieni di ragazzi, o anche scuole ancora ad oggi che piene di ragazzi che giocano, insomma. Quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
6: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Centenario, ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il Cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, Cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis, e dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
3: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa. È un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi e di grandi traguardi raggiunti. La maglia del Napoli non è semplicemente un simbolo sportivo, è un'identità, un orgoglio. E noi siamo lieti di avervi a bordo per questo evento. Questa società Calcio Napoli rappresenta perfettamente anche la MSC come famiglia, come valori, e quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.
2: Grazie comandante, allora procediamo e diamo la parola al presidente Aurelio De Laurentiis, che si accomoda qui. Preferisci stare lì?
4: No, io preferirei che Don Mimmo
2: benedicesse. Prima, certo, hai ragione. Abbiamo qui con noi il cardinale Don Mimmo, che vista l'eccezionalità della sua presenza e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona, benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
5: Grazie. E buongiorno a tutte e a tutti. E grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà dell'attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato.

0: invito a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita. Ti ringraziamo per il dono dello sport, soprattutto quando è vissuto in modo sano, diventando scuola di umanità in cui il talento è considerato un dono da condividere, in cui il rispetto dell'avversario rende più bella ogni vittoria e più dignitosa ogni sconfitta. Benedici tutti coloro che hanno indossato e che indosseranno la maglia azzurra del Napoli, i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi, perché ciascuno custodisca la consapevolezza che questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio, è stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisci ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra. E insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo e questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi. E fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi, Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, puoi mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
2: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II e allora, prima di iniziare il mio discorso, volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, care autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia ON 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi inizio all'avventura dell'Associazione Calcio Napoli, il club che nel 1964 avrebbe assunto l'attuale denominazione Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. E qui qualcuno ha osato dire che forse è stato l'unico, il primo club calcistico a essere una società per azioni, ma sorvoliamo su questo perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza, il 1 agosto 1926. È un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del 1 agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il 1 agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia,

ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani. In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione che più che un claim è un augurio che i napoletani conoscono bene, per centianni. È il nostro modo di dire che vogliamo guardare indietro ma anche lontano, che desideriamo che questa fase di rinascita della città e del club prosegua ancora a lungo e che il Napoli continui a crescere, a emozionare, a rappresentare nel mondo la forza e la bellezza della sua terra. Il calcio Napoli ha sempre riconosciuto la responsabilità di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa la città, le persone, il linguaggio, la cultura. E che non riguarda più solo Napoli, ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione, un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiero del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. E diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani. Giorgio, che ci ha sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito.
Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro

alla vetrina della Champions. Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una Supercoppa in 3 stagioni. Siamo stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi. Perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari sindaco e presidente Fico, la mia ultima esperienza negli Stati Uniti, e qui vado a braccio perché sennò avrei dovuto scrivere 3 pagine, mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattati, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani volentieri allo stadio, uno stadio che cuba circa 90.000 posti a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera per far felice mia moglie contro la Bosnia Erzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti. E un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. E quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia, con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari. Di suite particolari ce ne sono 226, vi dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica. Il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare, perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1.800.000.000 e se la Roma investirà anche lei 1.500.000.000, 1.800.000, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva, come io, facendo 1.000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema

Ma che voi vi dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo, però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture. Allora, io non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi senza l'amore di mia moglie Jacqueline

0: e dei miei figli Luigi, Valentina e Edoardo. Senza il sostegno dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli al mio fianco dal primo giorno. Senza il lavoro di tutti gli staff tecnici e sportivi, dei calciatori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita e ai successi del club. Un tuffo nel passato di nomi, da Rea a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte, senza dimenticare anche Pierpaolo Marino, Riccardo Bigon, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E soprattutto, ripeto, senza il sostegno dei tifosi. Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante e riconosciuto nel mondo. Uno stadio all'altezza della sua storia e un centro sportivo capace di accompagnare la crescita dei prossimi decenni. Perché quello che, per esempio, nessuno di voi mai si ricorda è che mentre la Roma arriva a Friedkin, trova tutto. Arriva il signor Fondo per l'Inter, trova tutto. Arriva il signor Fondo per il Milan, trova tutto. E noi che cosa abbiamo trovato? Club fallito, non giocatori, non strutture, non centro sportivo. Quindi abbiamo fatto i salti mortali. E l'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di fare il nuovo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, cari napoletani, diciamocelo ogni giorno fino al 31 luglio 2027 e oltre, perché a noi la festa piace per 100 anni.
1: Bene, grazie, grazie Aurelio, complimenti. Allora io andrei adesso con i saluti istituzionali e partirei dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che chiedo di salire qui sul palco. Grazie, benvenuto sindaco. Ecco qua, microfono, prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, un saluto ad Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis e un ringraziamento da parte mia per lo sforzo che la famiglia ha fatto, e Aurelio in primis, per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa è così rappresentativa la nostra città, una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale, che trova nella nostra squadra una rappresentante che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione, e forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra, e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città, che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà, ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di

0: rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi. Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità, trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come la fondazione della nostra città, è un po' come la fondazione del Napoli. È stata fondata in realtà 2800 anni fa, poi dopo ha avuto una seconda fondazione, così come la squadra è stata prima, ha avuto insomma, dei precursori e poi finalmente nel 1926 è diventata il Calcio Napoli che oggi noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto. È sicuramente un pezzo importante e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società e la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti e tanti gap, tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto. Io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto due scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. E è 1 miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi, se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi due grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza.
1: Quindi per chiudere gli interventi istituzionali, chiamo qui sul palco per un saluto il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Prego, Presidente.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme con la famiglia, con gli amici. Potrei citare 1000 momenti che non appartengono a Napoli, quindi una storia emozionale molto forte. Io mi sento molto rappresentato dalla squadra di calcio ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, andiamo proprio nel tecnico: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno, ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FESR. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che, se si vuole fare, si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni, ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato, oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio. Tutto
3: Roberto
2: qui.
3: Posso interrompere, certo, un secondo? Vai. Allora, non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
2: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
3: No, ma non è che si da te fai i tavoli, a me mi basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi, ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
2: Bene, sempre che venga fuori okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante. E detto questo, io faccio gli auguri al Napoli, gli auguri alla tua società e per questi anni che secondo me sono stati anni importantissimi, per tutto quello che è venuto a Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, per gli allenatori che sono passati, per i giocatori che sono passati, e questo è sicuramente un merito di questa società e di chi l'ha amministrata. Quindi vi ringrazio e forza Napoli.
1: Grazie Presidente. Ci sono i principali sponsor del Napoli fisicamente presenti qui con noi, ne manca uno, e parliamo di Armani, che la società naturalmente Giorgio Armani, che era impegnata in una serie di eventi a Parigi, e quindi Leo Dell'Orco ci ha mandato un messaggio e ci ha pregato di leggerlo, e quindi ora lo leggerò. Il calcio è stata la mia prima passione. Ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra Armani e il Napoli nasce da questo e ha un significato importante per l'amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità e il futuro del club, ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente. Leo Dell'Orco, farei un applauso al suo contributo. A questo punto iniziamo i contributi dei nostri principali sponsor, ma partirei da chi non solo è il nostro main sponsor ma è anche il padrone di casa, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Prego Leonardo.
4: Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti a bordo della nostra ammiraglia MSC World Europa. Devo dire, in questo momento è un sogno oltre che un'emozione. Alle spalle di questa tenda c'è la nostra splendida piazza Municipio e c'è una veduta della città bellissima, ed essere qui a celebrare questa maglia altrettanto stupenda dei 100 anni del Napoli, inevitabilmente a bordo della nostra ammiraglia mi porta a raccontarvi quanto il nostro percorso di questi anni si sia affiancato, e insieme ad Aurelio e alla sua famiglia, che ringrazio, abbiamo in qualche modo navigato nel corso di questi anni assieme. Abbiamo navigato assieme perché insieme abbiamo festeggiato i due scudetti, e insieme alcuni dei valori che sono stati raccontati ci rappresentano in maniera perfetta. Innanzitutto quello della sostenibilità. Per noi evidentemente il tema della sostenibilità, e qui non mi riferisco molto alla sostenibilità economica che è sottointesa, ma la sostenibilità ambientale è un tema che attraversa l'azienda e cresce nell'azienda nel corso degli anni. Questa unità oggi, unità da circa 6.000 ospiti, è una delle unità al mondo più sostenibili in assoluto, con l'utilizzo di GNL, gas liquefatto naturale e tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari, beh, devo dire che anche noi di MSC Crociere un poco siamo cresciuti in questi anni. Quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, ne navighiamo comunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere Where is the t-shirt? Dove sta la maglietta del calcio Napoli? Questo dimostra come Napoli around the world sta funzionando e Napoli ed MSC credono che siano due realtà che rappresentano al meglio questi, i valori di questa città. Grazie.
1: Grazie, grazie dottor Massa. E a questo punto il Presidente ha ricordato che nel 2004 ha rilevato una squadra che fondamentalmente era un marchio, oltre che chiaramente un marchio di grandissimo prestigio, ma dove non c'era nulla. E qui abbiamo una persona che si chiama Nicola Arnone, che ha seguito il Napoli praticamente da quel momento, da poco dopo. Quindi è lo sponsor più longevo della nostra storia, diciamo, del Napoli di De Laurentiis. Prego.
5: Buon pomeriggio a tutti. Nel centenario è il momento di fare un po' di cronostoria tra questa data e quella che è stata un po' la relazione delle aziende della mia famiglia. Le aziende della mia famiglia hanno fatto un po' la pionieristica del mondo beverage italiano e con Napoli hanno avuto interazioni notevoli. Ricordo che io bambino, mio nonno mi raccontava di una partita al Collana tra il Napoli e sempre la famosa Juve. Arbitro Concetto Lobello e impianto straboccante, tifosi seduti, con grosso dispiacere di mio nonno perché tutta la cartellonistica perimetrale dello stadio era coperta. E allora la TV non riusciva a lavorare come avrebbe dovuto, per cui un quarto d'ora di ritardo, si gioca o non si gioca, Concetto Lobello esce e dice: arbitro la partita, i tifosi fanno quello che dico io, persone serie, precise, si fa capire, palla al centro. Si gioca tutta la partita in un modo straordinario, non ricordo, non chiedetemi il risultato, però era un'epoca che, insomma, parliamo di qualche lustro fa, c'era questa interazione con Napoli e non solo. Facevo vedere poc'anzi a Diego Maradona Junior una foto un rigore battuto dal papà allo Stadio San Paolo, era il 1984, e tutta la cartellonistica, neanche a dirlo, Bibite Arnone. Poi magari andiamo pure, perché ci collega con la famiglia De Laurentiis, perché 1931, Fiera del Levante, Bari, e chiaramente appena il buon presidente è venuto a bussare la porta col Bari, ci siamo immediatamente resi disponibile, anche lì è stata una bella avventura per quello che sono stati poi i momenti e anche l'interazione sul territorio. Indubbiamente Napoli la portiamo nel cuore, non solo come famiglia, per cui la napoletanità è indiscussa, ma anche per il rispetto e per l'affetto che nutriamo per la tifoseria, per tutti i componenti e per poi alla fine, ecco, sono 22 anni, quando sono 22, che evidentemente c'è stato qualcosa. E noi, io personalmente spero di rivederci, avrei quanto? Tra i prossimi 30? Addio, non mettiamo limite alla provvidenza. Grazie, grazie a tutti e sempre Forza Napoli.
1: Grazie, grazie, grazie al più longevo sponsor del Napoli, grazie a Nicola Arnone. 107, stanno facendo i calcoli di quanti anni avranno fra 30 anni. Bene, invece passiamo ad una persona molto più giovane e parliamo di Francesca Curci, che è Brand Communication Manager di Dongfeng Italia, nuovo sponsor salito sulla nave del Napoli. Prego, dottoressa.
6: È già funzionante.
7: Ok, grazie Nicola.
1: Prego.
7: Ci tenevo a cominciare ringraziando il presidente De Laurentiis e tutto il team del Napoli, che quest'anno ci hanno fatto un grandissimo regalo, una grande opportunità in un anno così importante di celebrazione e centenario. E approfitto un secondo anche per dire un grande grazie da parte di tutta Dongfeng e da parte del nostro direttore generale Massimiliano Alesi, che purtroppo in queste ore era impegnato con la delegazione cinese e non è riuscito a raggiungersi, ma un grande grazie anche da parte sua. Noi siamo davvero davvero molto orgogliosi di essere qui oggi sulla maglia, perché il essere qui presenti in questo momento storico per il Napoli è molto importante, e soprattutto perché è un momento, perdonatemi, è stata una giornata un po' così.
1: Un po' di emozione.
7: È l'emozione perché sono l'ultima arrivata e allora è stato un pochino complicato. No, quello che volevo dire è che quest'anno siamo entrati un po' in corsa, difatti sono stati proprio i primi mesi dell'anno che ci hanno portato a chiudere questa partnership. Abbiamo cominciato a conoscerci, a capirci, e già in questi pochi mesi abbiamo visto quanto questo partnership ci abbia donato, e siamo solo all'inizio. Quindi con l'inizio della prossima stagione avremo ancora molto da lavorare, abbiamo molti progetti in store. E, cosa dire? Grazie mille e forza Napoli!
1: Sempre, grazie a Francesca Curci. Chiudiamo gli interventi. Avete sentito che il Presidente poco fa ha parlato della Treccani. È vero, cioè non era una cosa, una battuta. La Treccani si occuperà del centenario, ce lo racconta. Abbiamo qui Marta Leonori, responsabile area gestionale dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Dottoressa, buonasera. Prego.
6: Eccoci. Intanto ringrazio il Presidente De Laurentiis per l'invito all'incontro di oggi, dedicato al lancio della maglia del centenario, e che anticipa anche le principali attività che la Società Sportiva Calcio Napoli metterà in campo per celebrare i suoi primi 100 anni. Conosco bene l'emozione di una ricorrenza come questa. Treccani, che oggi ho l'onore di rappresentare, ha festeggiato i suoi primi 100 anni proprio lo scorso anno, e so quanto un anniversario simile chieda, insieme alla festa di cui parlava proprio il Presidente, un lavoro serio di memoria. Per questo è un piacere per me poter intervenire per Treccani a questo importante appuntamento di presentazione della maglia. Quando abbiamo incontrato i vertici della società per immaginare insieme un volume all'altezza di questo anniversario, non siamo partiti da zero. Treccani ha infatti pubblicato tra il 2002 e il 2005 l'Enciclopedia dello Sport, un'opera in 7 volumi che ha coinvolto giornalisti, sportivi, sociologi, linguisti e storici per raccontare discipline, protagonisti, tecnica e cultura di ogni sport. E un intero volume fu dedicato al calcio, con autori di primo piano. Cito solo Marino Bartoletti, Giorgio Tosatti e Gianni Minà, che hanno curato i volumi. In quelle pagine il calcio non viene raccontato solo come gioco, ma come linguaggio, come rito, come chiave per leggere la società. Ed è proprio questo lo sguardo che vogliamo portare nel volume dedicato al Napoli, perché pochi fenomeni contemporanei sono pervasivi come il calcio, spettacolo principe delle società di masse. Il calcio è insieme manifestazione espressiva, stile di vita, modello di comportamento, veicolo comunicativo, ideologia, passione popolare, tecnologia e dialogo quotidiano. Non stupisce che sia stato descritto nelle pagine dell'Enciclopedia dello Sport come un vero e proprio fatto sociale totale, un sistema che attraversa ogni strato della vita collettiva. E poi c'è la passione di chi segue e sostiene la squadra, che forse è la parte più difficile da spiegare a chi non lo vive e la più naturale da capire per chi è qui oggi. Il calcio stabilisce con larga parte della popolazione mondiale un rapporto emotivo così intenso da essere paragonato non a caso a una febbre. In quel legame tra i tifosi e la squadra entrano in gioco il rapporto con il territorio, l'orgoglio cittadino, la tradizione familiare, l'identificazione con un modello o un giocatore, l'amicizia. ed è un legame assolutamente trasversale. Capi di Stato e gente comune, intellettuali e ragazzi soffrono e giocano con la stessa intensità, parlano la stessa lingua, traggono la stessa gratificazione dal senso di appartenenza a un'unica fede e indossano la stessa maglia, quella della squadra, una maglia che in occasioni come un anniversario assume un'importanza speciale. A Napoli, per anni, tutto questo ha avuto ed ha ancora un nome e un volto, quello di Maradona. La voce che l'enciclopedia Treccani dedica a Diego Armando Maradona lo descrive con parole essenziali ma dense. Un giocatore di grandi qualità tecniche, uno dei maggiori talenti della storia del calcio, che una volta arrivato a Napoli nel 1984 è diventato il simbolo dell'intera città. Parole scritte da Marino Bartoletti che riescono ad esplicare quello che ogni napoletano sa da sempre, che con Maradona il confine tra sport e identità cittadina è caduto. Treccani è tornato sulla sua figura anche in tempi più recenti, in un ritratto che va oltre il campo e prova a restituire Maradona come fenomeno sociale, culturale e persino politico. Vi si legge che, a differenza di tanti campioni venuti dopo di lui, abili di marketing, misurati nelle parole, sempre attenti a non urtare sponsor e tifoserie, Maradona diceva sempre la sua, giusta o sbagliata, alzando la voce, e questo bastava. Era un personaggio mai addomesticato e proprio per questo, forse, così autenticamente popolare e amato dai napoletani. Da questo interesse culturale, antropologico e sociale che Treccani ha sempre coltivato verso lo sport, nasce la collaborazione con il Napoli. La prima collaborazione con un club, come ricordava il presidente De Laurentiis, per un volume che, partendo dai 100 anni della società, ne racconta la storia, anche attraverso una ricerca di archivio e immagini, dentro un approccio enciclopedico e multidisciplinare e con uno sguardo al futuro, secondo quell'approccio appunto che illustrava il presidente. Non un libro soltanto sul Napoli, ma un libro sul Napoli e su Napoli. Un'occasione per andare oltre i confini dello sport, oltre ciò che accade sul terreno di gioco, per approfondire un secolo di storia napoletana e italiana, tenendo insieme storia urbana, antropologia, cultura, architettura, immaginario popolare e memoria collettiva. Un volume che descrive quindi una parte della cultura italiana che da Napoli si proietta non solo nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. Ci saranno i luoghi, i rituali, i risultati e i protagonisti, a partire naturalmente dalla figura quasi mitologica di Maradona, che, come dicevamo, a Napoli non è mai stato soltanto un calciatore, ma un modo di guardare al mondo, di riscattarsi, di riconoscere comunità. 100 anni di una squadra sono 100 anni di una città che in quella squadra si è specchiata, che si è raccontata e ha trovato nelle vittorie come nelle sconfitte un pezzo della propria identità. È questa la storia che vogliamo scrivere insieme con questa collaborazione che spero potrà avere in futuro anche altre forme di collaborazione. Grazie.
1: Certamente, dottoressa Leonori, grazie. Grazie per il suo intervento. Siamo qui comunque per la presentazione della maglia e quindi chiamo qui a fare la presentazione, a spiegare e dettagliare il tutto, Valentina De Laurentiis, che è style designer del Napoli. Prego Valentina, non solo quello. A te.
8: Buonasera Napoli. La prima maglia del centenario non nasce come una semplice commemorazione. È stata pensata per accompagnare il Napoli per l'intera stagione 26-27. È la nostra prima maglia ufficiale. Una scelta precisa, perché un anniversario come questo non può essere celebrato in una sola partita. Deve vivere ogni domenica, su ogni campo, insieme ai nostri tifosi. Creare la maglia del centenario non significava semplicemente creare una nuova divisa da gioco. Significava raccontare 100 anni di storia, racchiudere in un unico capo l'identità di una città, di un popolo e di un club che nel tempo è diventato molto più di una squadra di calcio. Quindi la prima domanda che ci siamo posti è stata: da dove si riparte quando si celebrano 100 anni? La risposta è arrivata guardando indietro. Abbiamo scelto di ispirarci alla maglia che più di ogni altra vive nella memoria collettiva dei tifosi, quella degli anni Ottanta con il suo inconfondibile azzurro, lo stesso della maglia con cui il Napoli conquistò il suo primo scudetto e con l'iconica trama in maglina. Una maglia essenziale, autentica, priva di artifici, diventata nel tempo un'immagine indelebile capace di evocare immediatamente emozioni, ricordi e senso di appartenenza. Naturalmente il calcio di oggi richiede materiali completamente diversi. Per questo abbiamo scelto una trama in tessuto tecnico capace di richiamare visivamente quella della storica lanetta, mantenendo tutte le caratteristiche di leggerezza, traspirabilità e performance richieste dal calciomercato. L'obiettivo era, osservando la maglia da vicino, che ogni tifoso potesse riconoscere un dettaglio familiare, un omaggio rispettoso alla memoria del club. La semplicità è stato il filo conduttore dell'intero progetto, lasciando che fossero il colore, il tessuto e i simboli a raccontare 100 anni di storia. Per questo motivo abbiamo scelto di introdurre un crest celebrativo posizionato lato cuore, dove al suo interno convivono 4 simboli. Il primo è il corsiero del sole, da secoli legato all'identità della città, simbolo che richiama forza, libertà, continuità e rinascita. Rappresenta l'energia di una città che ha sempre saputo rialzarsi e reinventarsi, e allo stesso tempo il corsiero rappresenta un ritorno alle nostre origini, il simbolo con cui ebbe inizio la storia del club. Il secondo elemento è il numero 100, un segno che celebra il percorso, i traguardi raggiunti, le vittorie, le difficoltà superate e tutte le persone che dal 1926 a oggi hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli. Il terzo elemento è l'infinito, un simbolo che non rappresenta semplicemente il proseguimento di una storia, ma la volontà di trasformare il centenario in un nuovo punto di partenza, l'inizio del prossimo secolo, della nostra storia e dell'amore infinito che lega Napoli alla sua squadra. Il quarto elemento

0: l'attuale logo della SSC Napoli. Abbiamo scelto volutamente di non sostituirlo con uno storico, perché il centenario non è una celebrazione nostalgica, ma il racconto di una storia che continua. Il logo attuale rappresenta il Napoli di oggi, una società che ha consolidato la propria dimensione internazionale senza mai perdere il legame con la propria identità. È il simbolo del presente, costruito sulle fondamenta del passato e proiettato verso il futuro. Grazie.
1: Grazie, grazie Valentina. Vieni, accomodati qui. Chiamo Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, per cortesia, perché a momenti cominciamo la conferenza stampa. Valentina. Ne approfitto per ringraziare e salutare Dino Alinei e Giuseppe Montanino di Momenti Azzurri, che ci aiuteranno a raccontare la storia del club. Un applauso. A questo punto io direi che possiamo cominciare la conferenza stampa. Abbiamo Guido Baldari già in grande opera, lo vedo, e quindi prego Guido.
2: Sì, allora possiamo cominciare, abbiamo delle curiosità. Comincia Sky a seguire Repubblica. Francesco, se ti alzi in piedi perché altrimenti non ti vedo.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben trovati. È evidentemente una giornata, un momento, e sarà una stagione speciale soprattutto per la famiglia De Laurentiis. Presidente, cent'anni è un'espressione piena di belle cose accadute e che devono accadere. Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli, per i napoletani, questo anno, che cosa si aspetta? Grazie.
4: Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo, e quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio e tra i tifosi, è gigantesca. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare, e io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, e allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista, e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo. Sono stato esaustivo?
2: Assolutamente, Presidente, grazie. Repubblica.
5: Sì, eccomi. Salve Presidente, buon pomeriggio e complimenti per la maglia. In parte mi ha già risposto, però continuo. Quando lei prima ha parlato di sostenibilità, ovviamente una parte fondamentale è proprio ridurlo, questo organico di 47 giocatori che avete, credo che sia la prima missione, no, di, della stagione che comincerà poi la settimana prossima con il ritiro a Di Maro. Grazie.
4: Però lei si è dato la risposta da solo, quindi la domanda mi sembra pleonastica, cioè non l'ho capita, mi scusi.
5: La ripeto allora, sono un po' più diretto. Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione?
4: Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Gliel'ho già detto, ho dato la risposta, stessa risposta l'ho data a Sky.
2: Grazie Press. Abbiamo Radio Kiss Kiss che ha una curiosità per Valentina.
6: Eccoci. Bellissima questa celebrazione per i 100 anni. Allora volevo approfittare anche della presenza di Valentina De Laurentiis, mi ha colpito molto anche quel momento in cui si è visto la profonda partecipazione anche al progetto della nuova maglia, e volevo chiedere, visto che nella maglia c'è il corsiero del sole che è un po' il simbolo della città di Napoli, ma anche è stato il primo simbolo del Napoli, come è nata l'idea e perché c'è sulla maglia?
0: Sì, diciamo che rappresentando appunto questa forza e questa vitalità, il corsiero mi ha ispirata molto e quindi è uscito tutto molto naturalmente. Poi il mio gruppo di lavoro, che ringrazio tantissimo, è riuscito in qualche modo a mettere ordine a tutto quello che erano le mie idee, perché ce n'erano veramente tante. Guardando al passato di simboli ce ne stanno tantissimi, quindi ringrazio veramente il mio gruppo perché è riuscito in qualche modo a dare ordine.
4: Ma poi il corsiero, non ci dobbiamo dimenticare che nel 1917 un caro signore che si chiama Francesco Baracca l'aveva utilizzato come suo simbolo sull'aeroplano, dopodiché 9 anni dopo Ascarelli lo aveva individuato. Dopodiché il signor Ferrari, quando aveva la scuderia Alfa Romeo, prima di andare alla Ferrari, a creare la Ferrari nel 50 o nel 49, aveva il cavallo. Dopodiché, guarda caso, Ferdinando Porsche, che cosa aveva come simbolo della Porsche? Il cavallo. Sapete che i cinesi hanno decretato che è l'anno del cavallo? E allora, signori, abbiamo anche un simbolo sulla maglia di un automotive cinese, più coincidenze di queste io non so che cosa dire. Quindi un plauso a mia figlia che è riuscita a mettere insieme tutte queste diverse situazioni che creano un concetto identitario proprio con l'annualità che andiamo ad affrontare. Anche, poi no, a parte che ci abbiamo anche Max Allegri che, no, ma poi vi devo dire una cosa, ma mio papà, che era un grande intellettuale, quando ero bambino mi portava a vedere le corse dei cavalli. E quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva, Aure, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Arrivavamo lì, lui era straordinario, rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici che erano incapaci a scommettere, raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo. Ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max, Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra per correrci sopra.
1: Vai Guido!
2: Eccoci, allora abbiamo DAZN, sempre con una curiosità per il Presidente.
7: Presidente, ho visto che tra i modelli della nuova maglia c'è De Bruyne. Secondo lei gli sta bene la maglia del centenario?
4: Ah, quelli che abbiamo utilizzato per la pubblicità?
7: Sì, esatto.
4: Ma secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con un senso di appartenenza la maglia del nostro caro amato Napoli.
2: Abbiamo cronache di Napoli che voleva fare una domanda al vicepresidente Edoardo De Laurentiis.
8: Buongiorno. Visto che è il centenario del Napoli, ma nel Napoli negli ultimi 22 anni anche una storia familiare, la storia della famiglia De Laurentiis, volevo chiedere a Edoardo, che ha seguito passo passo l'evoluzione del Napoli, è stato presente anche fisicamente agli allenamenti, alle partite, ha accompagnato la vita della squadra, quando è iniziata questa avventura ti saresti immaginato che 22 anni dopo il Napoli sarebbe stata una realtà di livello internazionale e avesse festeggiato un centenario con questa forza?
9: Beh, sono meravigliato e orgoglioso, anche perché nel 2004 avevo solo un pezzo di carta e una firma, senza palloni, senza un centro sportivo, una sede, e siamo partiti dall'Ariston di Pestum e poi pian piano abbiamo galoppato, perché comunque per arrivare al Corsiero del Sole bisogna galoppare, abbiamo galoppato tutti gli anni fino ad arrivare ad Intertoto, poi in Champions League e poi ci siamo aggiudicati i due scudetti. Appunto galoppando, trionfando per arrivare al Corsiero del Sole, che si chiama anche Cavallo Sfrenato. Quindi un complimento a tutti noi che siamo stati in grado, grazie a mio padre e a tutti quanti i vari partecipanti, dagli allenatori ai direttori sportivi, arrivare a un momento magico che è questo centenario che andrà avanti per secoli, e ai tifosi soprattutto, che sono sempre stati molto vicini al Napoli e a tutti i giocatori. Quindi forza Napoli, e sperando che per altri 300 anni ci saremo sempre noi. Grazie.
2: Grazie vicepresidente. Ultime due domande. Calcio Napoli 24 e poi Chiariello per Radio CRC.
10: Una curiosità, salve, per Valentina De Laurentiis. Innanzitutto, se può darci qualche delucidazione, vado veloce. Quante maglie ci saranno? Se quella home sarà usata in tutte le 19 gare casalinghe in Serie A, e se torna o meno la rossa come terza maglia. Grazie.
0: E l'ultima domanda non ho sentito?
10: Se torna o meno la maglia rossa come terza divisa.
0: Vedrete. Allora no, abbiamo la prima, seconda e terza maglia campionato. La prima e la seconda Champions sono equivalenti alla prima e alla seconda campionato, e poi avremo una terza maglia Champions molto bella, che però non posso svelarvi, dovete attendere, mi dispiace. È tutto in breve tempo, non ci saranno lunghe attese, però queste sono le maglie. Poi ovviamente ci sarà Halloween come ogni anno, e poi probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi.
11: Io mi rivolgo al Presidente, sono qui Presidente. 100 anni identitari. Pasolini diceva che il calcio è la religione del nostro tempo e che i nuovi poeti sono quelli che fanno i gol e i prosatori sono quelli che li assistono con gli assist. Noi a Napoli speriamo che questo centesimo anno porti anche qualche risultato importante per farci festeggiare meglio, ma io vorrei ricordarle che Giorgio Ascarelli, il grande fondatore del Napoli, al primo anno fu costretto a dimettersi perché il suo corsiero divenne Uciuccio e Fichella, ma tornò, fece un forte Napoli, ma soprattutto donò alla città, alla squadra e alla Serie A il primo stadio di proprietà d'Italia, il Vesuvio, che il Napoli è stata la prima squadra d'Italia ad avere uno stadio. Allora, poiché accadde nel 28, nei 100 anni dello stadio Vesuvio, ne riuscirà almeno virtualmente a mettere la prima pietra?
12: Io, se non troverò degli ostacoli burocratici sul mio percorso, immagino proprio di sì. Però vedi, questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto
4: allo specchio loro stessi. E nello specchio poche volte appaiono i cittadini. Allora, questo è un problema che riguarda tutta l'Europa. Perché io sono uno che ama molto l'America, con tutti i problemi e i difetti che un'America può anche avere? Perché in America c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c'è una grandissima invidia per il successo. E sullo stop che tu puoi dare a chi si produce, si inventa, si spacca in quattro, la volontà di creargli burocraticamente i lacci e i lacciuoli per rendergli la vita impossibile è lo sport preferito dagli altri. Guarda, quando a un certo punto nel lontano

L'unità italiana cosa fece? Non solo vennero fuori i vari Fellini e molti altri, non solo si cominciarono a vincere degli Oscar, non solo i Rossellini e i vari De Sica e i vari Antonioni e Visconti fecero dei film straordinari, ma il film di genere, cosiddetto film di genere, antica Roma, horror, western, cominciò a creare sulla bilancia del cinema mondiale un vantaggio per il cinema italiano che arrivò al secondo posto nel mondo come fatturato e come numero di film prodotti ogni anno. Gli americani, che hanno sempre considerato fino al 90 il cinema la prima industria del paese, dissero: ma come mai? E come ci eravamo messi d'accordo? E

0: Zio cercò di resistere insieme a mio padre per 2 anni e nel 67 fece bagagli e andò in America. Aurelio, che fai? Vieni con me? No, scusa, io ho 18 anni, come vengo con te? Io mi voglio divertire. Ma come divertirti? E cosa farai? E farò il cinema. Ma come? Io e tuo padre qui con questo paese non si può fare nulla. Vabbè, Dino, papà parla perfettamente il russo, il bulgaro e il francese, non parla l'inglese, che viene a fare in America? Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. E poi è stata una cavalcata di successo nel cinema con grande impegno. Però io mi sono guardato allo specchio e ho detto: questo è un paese difficilissimo che ha messo in ginocchio il cinema italiano, che era secondo del mondo. Tu, Aurelio, dovrai rispettare le regole e le leggi, perché non devi mai uscire dai binari. E così sono riuscito a portare a casa circa 400 film, quasi tutti di successo, con un grandissimo lavoro, dal quale però io ho imparato marketing, capacità realizzative, creatività, che mi sono state utilissime nel mondo del calcio, dove io di calcio non sapevo nulla. E questa è stata anche la mia fortuna.
1: Bene, grazie a tutti. Chiedo a tutti voi di fare una fotografia con la maglia, chiedo ai fotografi, i pochi fotografi che ci sono, 2 mi pare che siano, ecco, di fare, quindi come facciamo, Valentina? Ci mettiamo tutti qui o spostiamo? Deve decidere, se qualcuno ci dà una mano tra i numerosi steward che sono qui o assistenti. C'è anche quell'altra maglia, certo. Valentina, c'è anche...
2: Che mi ha chiamata Maurizio, altrimenti restavo volendo a fare il giro.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Andrea di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma, oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale.

0: anche perché il carnevale non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Si erano fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale, ma Sara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale, per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massaro, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto. E poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
0: Beh, sai, quello quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni
1: ci
0: Carnevali
1: sono i carnevali per out, me. Ti dico solo questo. Beh,
0: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Carnevali sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Carnevali non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo, cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati, quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Carnevali sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può fare far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato, a non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare
3: a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince, e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando, e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però, secondo me, con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
3: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori. Qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che ha conosciuto la Juve, si fida ciecamente. Il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale. E quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, e questi se lo riscattano diventano 20 milioni, e però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti. Però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo, secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che insomma è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque dei movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che

0: magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo...
1: No, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
0: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
1: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato.

0: ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
2: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, le note vocali, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
3: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto a Super Vincenzo e volevo farti una domanda, ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti e facciamo un trittico, Joao Mario. Dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui, Marco, ti rispondo io sulla parte finale, naturalmente arriverà uno sketch che vorrei mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario, però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante considerato spesa, rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
11: 100 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine dell'Eix Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
12: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
13: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla Capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società, ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro. Terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.

0: E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo sempre a Cesenatico c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
1: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto, 6 partite giocate e 6 vinte per la MAPE Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
0: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
1: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI, che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e più Montese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ghana e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
0: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
2: Shark & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vice campioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calci Cosarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli.

0: Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
1: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada.
2: L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale Mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
1: Oh, che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo, le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
3: 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra Eguzium e all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro.
1: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
0: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
1: Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
3: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo

0: è andato alle Barbagianni della diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Medjugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
1: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese, ce n'è uno particolarmente importante perché lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
2: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutti. Te e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, è un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
1: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo.
2: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i cinque diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni, e quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
1: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza, saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSID ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
2: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme, ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, Scoport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa.
1: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco. Andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
3: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato Piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio, presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali, giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3

0: Trasporto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma, oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massaro, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che

0: cominciano a lamentarsi. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò. Li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico, credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Ma sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro
1: Qua
2: Giovanni
1: ci sono i
2: Cannavali per
1: carnevali
2: me.
1: out, ti dico solo questo,
2: Beh,
1: prendite.
2: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavali sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello. Secondo me, dopo Marotta, in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavali non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no? Dovrà anche dare una mano nel cedere perché ci sono dei giocatori che sono in esubero. Quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi.
1: Già.
2: Però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo, cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi, per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro. Tanto, non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavali sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè, io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi, se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi, secondo me, dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale, che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito, ma aver accorpato le cariche in Pratici prima, Cherubini poi, poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che

0: posso dire è che fondamentalmente c'è cioè la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere diciamo al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico, e comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare. Anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere diciamo così mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile, e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari vendranno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale e avendo

0: bisogno di prendere un difensore centrale, aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene, Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane, che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che però sai, dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di chi abbia virato su Allegri e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere

0: sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci 2 scudetti in 4 anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo in Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto a Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm, è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' una

frenata sulle trattative della Juventus perché stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante considerato spesa rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz, quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti. Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestà.

Stovio, ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio, ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Openda deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Openda, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua, e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti,
Tra l'altro la Fiorentina

Ha preso uno dei migliori che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani, ma i portieri non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, a Giuntoli e a Thiago Motta per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny, devo buttarlo alla finestra, i preparatori secondo me non al top hanno fatto la differenza, Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi, il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino, il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce e se non ce l'hai fai fatica, ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Cialobà, però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao!

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meraviglioso. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1800

0: temporale in più al nord. Speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso è però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su Trevimeteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cianoba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cianoba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
4: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, era, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
6: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
4: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
6: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul liberale, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
6: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fa

0: Le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti e Liberali rientra in quei requisiti.
1: E per te quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
0: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
2: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
0: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
3: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
0: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani, che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
4: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
0: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
5: Visto, ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
6: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
7: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
8: Sarebbe un gran colpo,
7: Di fortuna?
8: Colpo di mercato.
7: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
9: Possiamo per un attimo tornare a
7: sì, hai capito che era una buttata.
9: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
7: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale, per i bambini.
9: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
7: Beh, molto semplici. Come siamo arrivati quest'anno?
10: quindicesimo.
7: Ecco, un po' meno meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
3: È grosso, ti piace?
7: È grosso, oh, è grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore.

0: con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
1: Sì, ero già nato.
0: Che anno era? Il 2000?
1: 2006.
0: 2006, è quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
2: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
0: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
1: Sì, rigore decisivo.
0: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
3: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centravanti della Fiorentina?
0: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo come, credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
4: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
2: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
5: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
6: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
7: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
6: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
7: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
6: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
7: Questo è un dato di fatto.
6: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
7: Sì.
6: O mi presentavo da solo, o
7: esatto,
6: se non era
7: possibile. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare.
6: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui il fiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
7: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
6: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
7: io
6: importante.
7: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
6: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che poteva dare, io spero di avergli dato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, È un momento difficile, in questo momento lui deve

essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Dato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.

0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ho trovato un collaboratore giusto, non so prima chi c'era la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì, anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real, il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio, arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, insomma adesso
0: sì, sì,
1: 4-5 anni fa era in Serie D,
0: sì, sì.
1: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Paz ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente non so. Quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico, e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa, e decide lui, ha deciso così, e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del Mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a questa età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza, oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo Mondiale hanno dimostrato di essere migliori, e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi, oppure Messi può
1: avvicinare? No, dopo Maradona però.
0: Sì, dopo Maradona detto, ecco. C'è Messi, oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso livello?
1: Per me no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte, e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Un giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere 2 scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi Ma va, diciamo, apprezzato per questo, proprio per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea? È un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: A Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante, però io sarei rimasto in Italia, cioè non io, diciamo sì, sì. Io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto, certo, è anche difficile rinunciare.
0: Certo. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim, teoricamente interessante, però poi va supportato dalla società.
1: Sì, bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorim non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting, certo, Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile, perché la tattica prevale sempre. Può avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole. Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi sempre, l'apertura.
2: È sempre abbastanza, parlarne adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quanto ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto molto passione. Quindi è un mercato difficilissimo, perché purtroppo si lavora con, non più con tanti italiani, molti stranieri, ed è un po' è una domanda che faccio fatica a risponderti.
0: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
2: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore e quindi può succedere di tutto ancora.
0: Vale tutti quei soldi Palestra?
2: Chi lo sa, oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot, e poi con certe giocate, certe interviste eccetera eccetera eccetera si triplica il discorso, e questo è un caso di quelli, è un caso così.
0: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie, sì, di figure nuove?
2: Sì, è difficile dirlo, perché anche in scorso si è ripartito, si riparte ancora, e non la vedo molto molto molto molto facile, perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
0: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
2: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta, perché siamo veramente amici, l'ho visto 2-3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
0: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
2: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti, perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione, e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
0: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
2: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so oggi, vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino, perché il mercato parte oggi.
0: Che effetto ti fa il Como in Champions?
2: Mi fa l'effetto, perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente potrebbe star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, è la fortuna del Como.
3: È un Como che si può permettere Nico Paz?
2: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
3: Anche Nico Paz è molto forte.
2: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
3: Tu te ne intendi, sono di giocatori di grandi talenti?
2: Intendo, è un giocatore forte e loro... dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
3: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
2: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
3: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
2: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero genovese. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
3: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
2: È Grosso mio pupillo, parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma con l'allenatore che è.
3: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
2: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
3: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
2: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andar bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
3: Senti, la Fiorentina
2: e
3: già...
2: E poi separatici.
3: Certo, cioè Paratici sì, ci si aspettano sì, grandi cose da sì. Lui.
2: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
3: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2
2: sì,
3: di bonus.
2: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
3: Hai avuto modo di seguirlo?
2: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, lo conoscono bene. Comunque sono convinto che si abbiano fatto un affare.
3: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, dal primo al 15 luglio pari a 62 milioni.
2: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori o alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera, non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
3: Però tu che faresti?
2: Non lo so, non...
3: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
2: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
3: 40 milioni che faresti?
2: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare tutti questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un'operazione.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Succede anche a voi? Siete in menopausa, volete stare bene e 1. Spendete centinaia di euro per integratori. 2. Il medico vi ha dato una crema galenica che funziona ma costa tanto. E poi volete capire se potete permettervi una buona terapia ormonale sostitutiva per i bioidentici. Ho una domanda per voi. Quanto pesa sul vostro bilancio familiare, economico intendo, curare i sintomi della menopausa con integratori o con ormoni bioidentici, farmaceutici o preparati dal farmacista? Quanto vi costa? Vediamo subito i commenti online. 1. La TOS è una cura per ricchi. Oppure, gli ormoni bioidentici sono molto cari, non me li posso permettere. La domanda è allora, quali sono i costi effettivi, diretti e indiretti, di una terapia ormonale sostitutiva ben fatta con ormoni bioidentici? E è possibile personalizzare

realizzare la terapia con costi giusti? Ho fatto un approfondimento insieme alla dottoressa Donini, pazzesco, lo vedrete, perché vi voglio dare delle risposte impeccabili dal punto di vista della verità dei fatti a livello dell'assistenza sanitaria nazionale italiana. Allora, quando parliamo di bioidentici, quindi indistinguibili dagli ormoni prodotti, per esempio, dalle ovaie, guardatevi la puntata precedente, abbiamo due grandi gruppi, le preparazioni galeniche o magistrali, si chiamavano così perché preparate dal farmacista preparatore su prescrizione scritta del magister, che era il medico, e naturalmente comprendono gli estrogeni, il progesterone e gli androgeni, in particolare il testosterone, con preparazioni che possono essere poi somministrate per via transdermica, per via orale, per via vaginale e così via. Oppure abbiamo i prodotti bioidentici dell'industria farmaceutica, di nuovo gli estrogeni, l'estradiolo micronizzato e emidrato, il progesterone micronizzato che consente un assorbimento dimostrato e di nuovo per via transdermica, orale o vaginale. Qual è il punto? Che i bioidentici farmaceutici sono stati messi nel mercato, io li uso per le mie pazienti e per me dal 93. Dal 93. Perché i bioidentici galenici o magistrali hanno bypassato, cortocircuitato la memoria avversiva antiestrogeni? Perché gli americani, che sono stati gli inventori di questa modalità comunicativa molto magnetica e seduttiva, ma anche marketing oriented, parlano di ormoni bioidentici, ma hanno tolto la parola estrogeni, anche se l'estrogeno è la colonna portante del bioidentico, anche galenico, della, diciamo così, magistrale. Due, la parola bioidentico alla donna che non ha una formazione chimica, farmaceutica, medica o biologica, suggerisce l'innocuo. No. Il bioidentico, anche galenico, ha le stesse indicazioni, curare i sintomi della menopausa, gli stessi benefici, sto molto meglio, ma anche le stesse controindicazioni, non lo posso dare alla donna con tumori alla mammella, tumori alle ovaie o all'endometrio entro i 5 anni e che ha avuto trombosi, e gli stessi rischi. Quindi non c'è nessuna differenza dal punto di vista dell'indicazione dei rischi tra il bioidentico galenico magistrale o il bioidentico farmaceutico, ma è passato un messaggio completamente diverso. In più, mi dico le pazienti, la preparazione galenica la personalizza, l'altra no. No, personalizzo benissimo con i bioidentici farmaceutici, perché ho dosaggi molto diversi, vie di somministrazione molto diverse, e poi ho anche i progestinici che mi consentono una personalizzazione ancora migliore in base alle necessità cliniche di quella donna. E poi, ma professoressa, i bioidentici funzionano sui sintomi, ma amor mio, ancora di più funzionano per i farmaceutici, se proprio. Quindi abbiamo stessa efficacia, indicazioni, controindicazioni e rischi. E attenzione, in particolare stiamo vedendo, riguardatevi la puntata precedente, per i bioidentici oggi un rischio maggiore di carcinomi all'endometrio, perché il progesterone transdermico non protegge abbastanza l'endometrio. Quindi attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica. In particolare, gli ormoni bioidentici prodotti dall'industria farmaceutica, dal punto di vista della salute, ci danno più garanzie, perché vengono approvati dalle autorità, si dice, regolatorie sanitarie, dopo studi controllati, prospettici, di efficacia, innocuità e sicurezza, dopo approvazione e certificazione da parte delle autorità regolatorie nazionali e internazionali, un controllo costante degli effetti avversi che possono comparire dopo l'immissione sul mercato, quindi la sorveglianza post-marketing, e ancora il controllo periodico, guardate, questo è un punto molto importante, sulla qualità delle preparazioni farmaceutiche e con dosi certificate e riverificate. Questi cinque pilastri di garanzia

per la sicurezza dei pazienti e delle pazienti non sono presenti nel galenico. Quindi attenzione a dire innocuità, su quale base? Certo, se il farmacista preparatore è rigorosissimo, ha un laboratorio sterile e fa le cose a modo, i suoi prodotti sono certamente di altissimo profilo, ma una serie di verifiche su queste preparazioni di regola non ci sono per il galenico, mentre sono obbligatorie per il farmaceutico. Allora, quali sono i costi indiretti innanzitutto per poter fare una terapia ormonale sostitutiva? Guardiamo i costi che la donna avrebbe se va a fare la visita in un ospedale pubblico, in un'università pubblica, in un centro per la menopausa. La visita ginecologica annuale ha un ticket più o meno sui 20 euro. Se poi vado a fare di necessità l'ecografia transvaginale, ecco che abbiamo un altro 36 euro di ticket, così come per la mammografia. Quindi se io metto insieme i tre ticket, arrivo a un costo che è meno di un taglio e colore dal parrucchiere. Terapia ormonale sistemica transdermica, quindi attraverso la pelle con cerotti, spray o gel. Quanto mi costa al mese fare una terapia ormonale sostitutiva con soli ormoni bioidentici? Allora, se io guardo l'Agenzia Italiana del Farmaco, questi sono dati ufficiali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e io ho limitato l'analisi ai farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale in classe A, che possono essere acquistati con la ricetta bianca fatta dal medico, per esempio libero professionista, e in quel caso mi costa il cerotto da 25 microgrammi 5,50 al mese. Se invece vado a farmi fare la prescrizione con la ricetta elettronica dal medico di famiglia, mi costa 2 euro in media, si va da 1 a 2,5 a seconda della regione. Poi uso il progesterone da 100 mg, 5 euro. Se vado a farmelo dare dal medico, 2 euro. Se prendo il cerotto da 50 microgrammi, 4 cerotti, un mese di cura, 8 euro. Sempre 2 euro da 1 a 2,5. Se è in classe, che è in classe A, se vado con la ricetta naturalmente elettronica, e lo stesso per il progesterone. Quindi mi faccio una terapia mensile con i due ormoni bioidentici impeccabili al costo, voi vedete, di 10 euro col dosaggio più basso o di 13 euro con l'altro. Se pensate che andate a beneficiare tutti gli organi e tessuti, perché tutti gli organi e tessuti hanno recettori per questi ormoni, e andiamo a riportare equilibrio, armonia a tutta la funzione del corpo, 13 euro al mese si possono francamente spendere. Molti di più cominciano a gravare tanto sul bilancio familiare. Se io faccio una terapia ormonale sistemica, quindi gli ormoni arrivano a tutto il corpo, orale si dice sequenziale, cosa vuol dire? L'estrogeno è dato sempre, il progesterone o il progestinico per 14 giorni, per esempio. Ecco che se io vado a dare l'estradiolo, che è l'estrogeno bioidentico farmaceutico in questo caso, con il nome gestrolo, abbiamo 8 euro se vado con la ricetta bianca, se vado con la ricetta elettronica, e qui sono farmaci sempre in classe A, 2 euro. Se uso l'estradiolo e il diidrogesterone, tra l'altro una combinazione a basso dosaggio fantastica, che è in commercio da 40 anni, spendo 9 euro, 2 euro col ticket. E ugualmente se uso quest'altra combinazione, che è sempre lì da 40 anni e la conosciamo benissimo ed è super maneggevole, voi vedete 9 euro o 2 euro con la ricetta elettronica. Se vado a prendere la terapia ormonale continua, voi direte che differenza è? Normalmente si tende a dare la ciclica, torno indietro, la sequenziale o ciclica, nei primi 2 anni dopo la menopausa, perché c'è ancora la possibilità di una produzione ormonale residua da parte delle ovaie, che hanno ancora 1000-1500 follicoli primordiali che possono entrare in maturazione e quindi produrre dei loro morgini che si sommano. Avere la sequenziale o ciclica consente anche di avere un ciclo senza preoccupazioni. Dopo i 2 anni, in genere dall'ultimo ciclo, quindi dalla menopausa, ecco che possiamo fare la combinata continua, che può essere sia transdermica oppure con le compresse. Ecco che allora, per esempio, posso fare l'estradiolo sempre con il drospirenone, che non è bioidentico, ma ha una particolarità interessantissima, perché deriva dallo spironolattone, che è un diuretico. E quindi questa combinazione ha studi solidissimi
che mostrano come sia benevolo.

0: Per esempio per le donne che tendono a essere ipertesi o che hanno già un'ipertensione iniziale. Vi ricordo che dopo i 60 anni il 69% delle donne italiane è ipertesa e l'ipertensione è il principale fattore di rischio per infarto e ictus che in Italia, dati Istat, causa il 33,4% delle morti, mentre il tumore alla mammella, signori, è il 2% delle morti. Quindi, scegliere una terapia personalizzata anche in base alla situazione clinica è un plus di grande rilievo, soprattutto quando, come questo farmaco, abbiamo più di 16 anni di studi che confermano la positività e l'aiuto che ci dà nel modulare ancora meglio la tendenza, nel ridurre quindi la tendenza all'ipertensione, sempre in sinergia, come raccomando, con stili di vita sani e in assenza di controindicazioni maggiori. Se ho l'estradiolo con l'idrogesterone, questa è una combinazione leggerissima che possiamo usare anche a 70 anni, 9 euro, e se è in classe A, come abbiamo detto, 2 euro se ve la fa il medico con ricetta elettronica. E ugualmente quest'altra col noretisterone acetato, che non è bioidentico, è un progestinico con profilo androgenico che mi va particolarmente bene per le signore.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, P General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere

0: con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Gli esami del sangue, prima di prescriverli, e monitoraggio nel tempo con una valutazione anche della densitometria ossea, soprattutto se l'anamnesi ci fa capire che ci sono degli elementi di rischio, abbiamo già evidenziato un'osteopenia importante o anche un'osteoporosi. Quindi grande rigore clinico, poi usiamo i bioidentici galenici o i bioidentici farmaceutici, ma sapendo che il galenico costa molto di più e questo va detto. In particolare, il bioidentico, la stessa molecola, può essere inserita nella preparazione farmaceutica, nella galenica, e il costo può arrivare a euro con la ricetta elettronica o con la ricetta bianca, ma possiamo arrivare a 120 euro se facciamo una preparazione di estrogeni e progesterone e una di testosterone. Ripeto, la cellula non distingue da dove viene quell'ormone, perché la sua formula è indistinguibile. Noi lo sappiamo e in termini di farmacoeconomia e di bilanci familiari dobbiamo scegliere anche con ragionevolezza e competenza. Da quando sono in menopausa ho una secchezza vaginale tremenda e dolore ai rapporti. Ogni anno il ginecologo mi dà una nuova cremina lubrificante, oppure degli ovuletti nuovi che mi dice questi qua sono speciali, ma è sempre la stessa storia. Quando li metto sono unta per qualche ora e poi torno secca come prima, questa è anche simpatica questa signora, e mi costano un patrimonio. Ma esistono soluzioni più durature, più efficaci e meno costose? Allora, il modo migliore per risolvere la secchezza genitale, quindi vaginale e vulvare in menopausa, e i sintomi associati che sono vaginali, secchezza magari dolore, sessuali, ma anche vescicali, cistiti postcoitali o urgenza menzionale, quella che costituiscono quindi la sindrome genito-urinaria della menopausa, in assenza di controindicazioni, è fare una terapia ormonale almeno locale. Questa può essere iniziata anche avanti negli anni, questa è un'ottima notizia, perché gli ormoni per la maggioranza stanno lì e quindi possiamo aiutare queste signore, con l'esclusione di quelle che hanno avuto un tumore alla mammella o un ovaio o un endometrio nei primi 5 anni, ma in tutte le altre la possiamo fare serenamente. E quindi questa è già una notizia importantissima, perché oltretutto una parte di queste terapie sono di nuovo rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. In particolare limitandomi ai farmaci rimborsati, perché questo era il topic della giornata, noi possiamo usare l'estriolo, gli ovuletti di estriolo leggerissimi, può farne anche mia nonna di 90 anni, o l'estradiolo, l'anello, che costa un po' di più, 34 euro, ma dura 90 giorni. Quindi anche questi possono essere però prescritti con ricetta elettronica e quindi di nuovo il costo è di 2 euro.

euro. Quindi possiamo veramente aiutare le donne a stare bene con un costo assolutamente affrontabile per la maggioranza della popolazione, tenendo presente che abbiamo anche un gruppo di esenti che quindi non pagano nulla. Quindi è importante dirle queste cose, ed ecco perché dice: ma lei è privata e costa tanto. Attenzione, intanto faccio neanche più le prime visite e sto lavorando sempre di più per formare in particolare giovani medici, perché si possa tornare ad avere ambulatori pubblici negli ospedali e nelle università, ma anche nei consultori, in modo che sia la visita sia la prescrizione possano essere fatti in regime di servizio sanitario nazionale. Questa è la mia mission, perché sono d'accordo con voi, è necessario e doveroso poter offrire su tutto il territorio nazionale diagnosi e terapie affrontabili e aiutate dal Servizio Sanitario Nazionale. Finalmente ho iniziato la terapia ormonale. Me l'avessero data prima. Ho smesso di prendere l'integratore per le vampate, le gocce per dormire, i farmaci per l'ipertensione, il lassativo naturale perché mi era venuta anche una stitichezza furiosa e l'antibiotico per le cistiti. Ma se un'unica terapia ormonale ben fatta cura tante cose, ma perché non la prescrivete di più? E certo, ha ragione, perché con una terapia ormonale ben fatta, siccome tutti gli organi e tessuti hanno recettori per gli ormoni, vado a migliorare, nessun farmaco è magico, ma vado a migliorare la funzione di tutti gli organi del corpo, tanto più in quelli più sensibili. La donna che ha tanti dolori articolari mi dice: mamma, sono tornata a vivere, mi alzavo la mattina con la ruggine, adesso sto molto meglio. La donna che era molto sensibile dal punto di vista della termoregolazione, vampate furiose, quel 25-6% che hanno vampate già 11 anni prima dell'ultimo ciclo, quando l'ormone fluttua, dice: mamma mia, sono tornata a vivere, finalmente dormo. Quindi abbiamo poi dei benefici più clamorosi a seconda del profilo anche di vulnerabilità della donna, ma la sostanza è che prendiamo veramente tanti bersagli con una terapia ben fatta, su misura, attenta all'età, al peso corporeo, agli stili di vita, alle controindicazioni e ai bisogni di quella donna. Di nuovo, se guardo la terapia con farmaci non ormonali, ecco che, perché magari non li posso dare, la donna ha un tumore alla mammella e allora devo andare sulla seconda linea. L'integratore per le vampate, abbiamo farmaci formidabili per le vampate, ma costano 90 euro al mese. La donna non dorme? Abbiamo farmaci, non solo tutta la categoria degli psicofarmaci, ma anche abbiamo il daridorexan, 99 euro al mese. In Francia sono rimborsati, in Italia l'insonnia non vede ancora un farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Ci muoveremo anche per questo. Farmaci per l'ipertensione possiamo arrivare a 15 euro, i lassativi, gli antibiotici. In altre parole, se posso fare la terapia con i bioidentici arrivo massimo a 13 euro, se non la posso fare la seconda linea è molto più impegnativa e anche su questo c'è bisogno proprio di un movimento per aiutare le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, quel 13% della popolazione, perché hanno controindicazioni maggiori. Io parlo molto delle indicazioni perché l'87% in Italia fa la terapia, solo il 5%. Tuttavia sono d'accordissimo con voi che è necessario un grande impegno per poter aiutare anche le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, ripeto, per controindicazioni maggiori. E quindi ringrazio Marianna Donini, dottoressa appassionata quanto me per la ginecologia, per aiutare le donne, medico in formazione specialistica ormai in fase conclusiva a Verona e membro del Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole in regia che ci aiuta sempre a essere ancora più semplici nella comunicazione, Italpress per l'opportunità di condividere con voi queste comunicazioni che spero preziose per le scelte che orientano la vostra salute. Per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin e fondazionegraziottin.org. Alla prossima, segreto, vedrete.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ed eccoci qua, comincia una nuova settimana qui su TMV Radio. Buongiorno e ben ritrovati a tutti, con un Brasile ancora una volta eliminato dal mondiale. Questa volta ci hanno pensato i vichinghi, sentiamoli. Remo anche io insieme a loro, perché veramente stanno scrivendo la storia di questo mondiale. Una squadra organizzata, ricca di talento, che riesce veramente a tenere a bada grandi campioni, grandi squadre, con l'organizzazione, anche con la qualità, perché Nyland è stato strepitoso tra i pali, annullando un rigore al Brasile, parando tutto quello che poteva parare, tranne il rigore di Neymar, che poi ne si è preso beffe di lui, perché Nyland diceva te lo paro, poi non gliel'ha parato. Però magari lì fossi stato in Neymar, piuttosto che andare a fare lo show, avrei ripreso il pallone, cercato di trovare il gol del pareggio, che poi non è arrivato, perché poi subentrano le lacrime della delusione, perché nel frattempo di gol Haaland ne aveva fatti due, un giocatore straordinario, non solo per fisicità, per tecnica, per capacità di trovare la via del gol, ma anche perché comunque sembra fare le cose con una semplicità enorme, al punto che manco festeggia oramai, cioè è un festeggiamento incredulo il suo, quasi come a dire sì, siamo forti, non ci credo a quello che sta succedendo, ma succede veramente. Intanto l'Inghilterra tira fuori le unghie, i denti, la qualità, quella soprattutto di Jude Bellingham, autore di una doppietta strepitosa con la quale apre il confronto col Messico. Messico che fino adesso non aveva subito neanche una rete in questo mondiale, ma che poi ne subisce due, ma dimostra di saper anche rimettersi in piedi in qualche modo, sempre con Quiñones che trova il gol dell'1-2. Poi arriva anche il calcio di rigore di Harry Kane, nonostante l'Inghilterra fosse già in 10 uomini. Jimenez, anche lui su calcio di rigore, riesce a riaprire parzialmente i giochi, ma alla fine i leoni la portano a casa e si qualificano eliminando il Messico con l'eliminazione di una delle nazioni ospitanti di questo mondiale. L'altra era il Canada, battuto senza praticamente respirare contro il Marocco. La Fiorentina ha sofferto qualcosa contro il Paraguay, però poi la porta a casa con il rigore messo a segno da Mbappé, tutto sommato una vittoria meritata, così come meritata è stata quella dell'Argentina. Ma quanta sofferenza contro Capoverde. La Colombia zitta zitta continua a vincere le sue partite, e oggi c'è uno spettacolare, gustosissimo Portogallo

0: alla Spagna da analizzare. Intanto c'è subito un caso politico spinoso di cui parlerò tra poco con l'editorialista che a sorpresa è lui, ma adesso ve lo presento, perché c'è la decisione da parte della FIFA di annullare la squalifica a Balogun, giocatore statunitense, reo di un'espulsione diretta per un'entrata su Muaremovic molto molto dura contro una partita contro la Bosnia-Herzegovina, voluta o non voluta, però l'episodio venne rivisto in campo dal VAR, espulsione, poi interviene Trump e poi interviene Infantino e niente squalifica per Balogun. E il neo presidente federale Malagò dice: assurda la decisione su Balogun, scelta politica che crea un precedente pericolosissimo. Ma mi viene in mente di dire: signori, il precedente c'era anche nel nostro campionato, ricorderete la grazia per Lukaku non replicata poi con Kalulu, che era abbastanza, diciamo, evidentemente da replicare come decisione, non fu replicata, anche lì c'è un precedente pericolosissimo, forse qualcuno se lo dovrà ricordare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a lui, ad Alessandro Santarelli, ciao Santa!
1: Ma cosa vuoi anche di
0: non mi devi scocciare, non mi devi scocciare, adesso il lunedì tu ti svegli presto, la domenica smetti, vai a dormire a nanna prima, così ti svegli presto, perché io il lunedì ti disturberò. Scelgo io fino a quando, va bene?
1: Va bene.
0: Dipende
1: va bene.
0: Se ti comporti bene.
1: Ricordati che abbiamo un appuntamento io e te oggi,
0: sì, sì, due
1: pensionati.
0: Sì, assolutamente, veramente due pensionati, però ce l'abbiamo questo appuntamento, dopo ci configuriamo anche questo appuntamento. Una tristezza, però vabbè, ci tocca fare anche questo. Detto questo, vuoi cominciare dalle parole di Malagò e dalla decisione della FIFA su Balogun, per esempio?
1: Io ci aggiungo pure, senza che si offenda nessuno, la Gazzetta dello Sport parla, dice: ma se fosse successo a Lukaku, cioè, magari cambiate anche nome, perché a Lukaku è successo, cioè io trovo tutto surreale, credimi, trovo tutto surreale. Allora, quello che è successo con la revoca della squalifica per me è la fine del mondiale, ma il problema è che qui
0: si chiudono gli occhi su tutte le altre cose.
1: Bravissimo, e dovrebbero ribellarsi le altre squadre. Cioè, io lascerei questo mondiale finito, cioè, finisce il mondiale, se ne vanno tutti. Forse non si sono resi conto di quello che è successo. Cioè, qui un presidente chiama, in questo caso Trump, chiama il presidente della FIFA Infantino, dice: oh, guarda, amico mio, gli togli la squalifica, e questo gliela toglie. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, forse non ci rendiamo conto della portata di questa situazione. E quindi per me il mondiale è finito, tanto io quello che ora sono molto cattivo, lo sai, l'ho visto Ancelotti a casa,
0: sì.
1: a me non dispiace perché,
0: beh, devo dire che la Norvegia ha fatto qualcosa di straordinario, e poi adesso ne parliamo.
1: Sì, però Vincenzo, la Norvegia, che è una squadra meravigliosa, però la Norvegia ti dimostra che nel calcio, quando hai tre elementi, le partite le vinci. Portiere, perché tra l'altro ricordo che è svincolato il portiere della Norvegia, perché Siviglia è svincolato.
0: Sì, poi magari ha azzeccato la partita, però ha
1: per
0: fatto
1: di Dio
0: cose straordinarie.
1: Però il portiere ha parato, perché nel gioco del calcio il portiere
0: servono
1: deve parare.
0: Servono i portieri.
1: Beh, poi bypasso la difesa, perché la difesa della Norvegia è un po' ballerina. Vado Odegaard, centrocampista universale, che fa girare il pallone come e quando vuole. Non a caso è stato il migliore della Premier League per due anni di fila, lui, non altri, lui Odegaard. E poi il centravanti, vabbè, qui abbiamo
0: non
1: un
0: altri
1: mostro.
0: Stai facendo riferimento a Douglas Luiz, perché mai? Perché mai?
1: Certo. Ho capito, Vincenzo, io racconto quello che è stato raccontato.
0: Lo so.
1: E un mostro, perché quello è un mostro, che fa gol, punto. Poi, ora sto estremizzando, Vincenzo, sto estremizzando, però su cosa è costruita la Norvegia? Su questi tre elementi. Poi si può permettere di mettere Sørloth esterno, che non è il suo ruolo, si può permettere di vedere Nusa in una giornata negativa, tant'è vero che viene tolta alla fine del primo tempo, però quando hai questi tre elementi difficilmente non vinci le partite.
0: Ma tu dici il portiere che sa parare, l'attaccante che sa segnare, il centrocampista che fa girare, sicuramente questo è...
1: Odegaard è pazzesco,
0: sì,
1: Vincenzo.
0: Sì.
1: Odegaard è pazzesco.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Non lo scopriamo oggi,
0: No, per carità, però tu dici la famosa asse portante delle squadre deve essere questa.
1: E ti ho tolto il difensore centrale, perché lì è un po' ballerina la Norvegia, onestamente.

0: è un po' ballerina.
1: Però vedi che quando io ti dico, e adesso ci arriviamo, che tutto sommato se io devo spostare più soldi per prendere un attaccante bravo da un difensore centrale,

0: dal centrocampista di qualità.
1: Infatti hai messo un altro elemento che avevi dimenticato, il portiere. Se hai una sedia a dondolo in porta, bisogna che ti serva. Anzi, la sedia a dondolo magari centrale ogni tanto li prende.
2: Sì.
1: Se hai un palo, ecco, un palo messo lì,
0: Una sedia che si chiude, una sdraio, va? Una sdraio diventa un
1: problema. Se hai una sdraio in porta, non va bene, ma quello che dici te nella costruzione di una squadra ci sta. Per tu prendi, a parte che Haaland, come diavolo si chiama, a seconda delle pronunce è qualcosa che non esiste, no, al mondo, perché c'è soltanto lui, una forza fisica, una potenza, una precisione pazzesca in una partita dove ha toccato 22 palloni, mi sembra, per dire, no?
0: Sì, sì, sì.
1: No, questo deve fare l'attaccante. Però ecco, se tu hai un ottimo attaccante, se hai un centrocampista così, se hai il resto di una squadra di comprimari, ma che comunque sanno fare il loro mestiere, e tu vai avanti. E guarda, io ti dico, a parte che per me il mondiale da ieri è finito, lo ripeto, ma è tosto battere la Norvegia, difficile.
0: Sì, sì, e guarda, ti dirò, a me ha impressionato anche quando, con la, tra virgolette, la squadra B, comunque un po' in difficoltà, la Francia l'ha messa, Francia che giocò con la prima squadra, sì, che poi la partita l'ha vinta, però qualche difficoltà l'ha avuta, e devo dire strategicamente poi bravo il tecnico, appunto, della Norvegia, che comunque
1: Solbakken,
0: stavo cercando di ricordarmi il nome, non mi viene in mente, Solbakken, che comunque, facendo riposare Haaland, l'ho avuto fresco anche nella partita contro la Costa d'Avorio, anche qui, perché poi non ci dimentichiamo, molti dicono, ma come mai poi ci sono questi alti e bassi nel rendimento? Beh, si gioca comunque ogni 3-4 giorni, c'è poco tempo per recuperare al termine di una lunga stagione, clima particolare, e quindi insomma è anche chiaro che c'è poco tempo per preparare le partite, bisogna agire sicuramente di strategia. Ma il Brasile ha sbagliato forse la sua di strategia, perché la scelta di Ancelotti, che sarà comunque una scelta a lungo termine, fino adesso non è stata premiante, perché, ne voglio parlare con te, perché comunque si è cercato di chiudere un po', o comunque, come ti posso dire, imprigionare il talento a vantaggio di una struttura più equilibrata, quindi un'europeizzazione del gioco del Brasile, che però ne ha fatto perdere il talento, o magari questo è stato necessario perché anche lì il talento è un po' scemato?
1: Ma allora, intanto quando ci sarà Fabio dopo di lì, che io sono dispiaciutissimo.
0: Sì, sì, sì, poi dopo ti manderà Sicari a casa.
1: No, c'è nonna Bernarda che ora si arrabbia. Cioè, ma cosa ha previsto nonna Bernarda?
0: Questo non lo so, glielo chiederemo a Fabio.
1: No, allora ci sono due elementi secondo me nel Brasile, al di là poi Ancelotti o meno, intanto c'è un ricambio generazionale che manca. Questo è un Brasile secondo me uno dei più deboli degli ultimi anni, insomma, basta vedere il fatto che hanno rimesso in campo l'antipaticissimo Neymar. Io fossi stato il portiere della Norvegia gli davo una testata, ti dico la verità.
0: Vabbè, tu sei, non fai testo.
1: No, no, lo sai che non lo sopporto Neymar, lo sai, è una persona, dai, ma il gesto che lui fa al portiere è il massimo dell'antisportività che esiste, Vincenzo. Ma Neymar è sempre stato questa roba.
0: Poi ci sta anche che comunque ci si provoca a vicenda, che il portiere dice te lo paro.
1: Ho capito,
0: però lì sì. Io là, ecco, magari una risatina, ma sarei fatto.
1: Il grande campione reagisce in maniera diversa.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì, sì. Magari faceva l'occhiolino, tornava indietro col pallone e cercava di far andare la squadra sul 2-2.
1: Il Brasile dobbiamo dire che ha avuto anche sfortuna, perché quel gol che si mangia Hendrik è una cosa,
0: un passaggio di Vinicius che veramente meritava il prezzo del
1: biglietto. Vinicius ieri ha fatto una partita meravigliosa. Quel gol che si mangia Hendrik, che poi, guarda, ti dico la verità, quello che ho pensato: se segnava Hendrik avrebbe visto Ancelotti, che bravo il cambio, e vabbè, invece stavolta gli è andata male. Ma lì è stato bravo secondo me anche il portiere, lo sai perché?
0: Sì.
1: Perché nella disperazione, perché lì chiaramente il portiere non può altro che toppiare, come si suol dire, però lui ha chiuso molto bene lo specchio della porta, e quindi è vero che lì un attaccante deve fare gol, però gli ha reso un pochino più difficile e complicata la situazione. Sono anche convinto che Hendrik è entrato a freddo, sai, sono quelle occasioni che ti capitano dopo 30 secondi, è un pochino difficile, però
0: sì,
1: è stato anche sfortunato il Brasile.
0: Sì.
1: Al netto di tutto questo, manca un ricambio generazionale, ma soprattutto, Vincenzo, secondo me mancano i talenti nel Brasile. Perché l'era di Vinicius, qual è il talento del Brasile? Cioè, il Brasile, il cuore del centrocampo del Brasile è ancora Casemiro.
0: Poi non ci dimentichiamo che in assenza di difensori centrali, di giocatori di fascia, eccetera, è stato costretto

0: costretto a mettere ancora una volta Danilo, una volta centrale, una volta a destra, Alessandro a sinistra, e comunque l'abbiamo
1: gioca Danilo ancora titolare,
0: gioca Alessandro ancora, e quindi insomma capisci che non c'è, è vero che Wesley si è fatto male proprio nelle amichevoli premondiali, però insomma c'è veramente poco ricambio, questo è sicuro.
1: Non cambiava la storia del mondiale del Brasile Wesley, ti ripeto, detto che poi ai punti, come si diceva una volta, forse il Brasile avrebbe meritato. Non dimentichiamo che si è mangiato pure un calcio di rigore,
0: certo,
1: però c'è poca roba lì, c'è poca roba. Credo che il tuo amico Ancelotti avrà un grande lavoro da fare.
0: Non è un mio amico, però detto questo, nell'azione che abbiamo analizzato c'è anche la conferma di quello che dicevamo all'inizio, cioè metti un attaccante che non ha la freddezza davanti alla porta, metti un portiere che in qualche modo para l'imparabile o comunque ti inibisce nella conclusione del tiro, ed ecco che la differenza la fanno sempre loro, il portiere e certo, l'attaccante, quindi insomma è stato sicuramente così. L'Inghilterra invece devo dire che la differenza l'ha fatta Jude Bellingham, che sta facendo quello vero, che sta facendo un mondiale strepitoso, se così come Harry Kane, che magari quando non arriva sul pallone ti riesce a fare l'assist vincente, che quando lo metti dal dischetto comunque non sbaglia, che ci mette la fisicità, poi per carità ha provocato lui il calcio di rigore che ha riaperto i giochi con il Messico, che merita un applauso per quello che ha fatto vedere tutto il mondiale, però l'Inghilterra insomma sembra che si stia trovando un passo giusto per arrivare fino in fondo, e poi tanto alla fine in fondo ci arrivano sempre le stesse, voglio mettere 200 squadre.
1: Però questo lo so per dire io, manager.
0: Lo so, ma io ti anticipo perché già lo so.
1: No, ma vedi, il prode Santino Infantino, quello che toglie la squalifica,
0: quello che assomiglia a te, sì.
1: Ma per l'ambore sì, magari questo oggi. Però ha fatto tutta questa situazione ridicola del mondiale allargato, detto che poi. Guarda, mi studiavo ieri lo statuto della FIFA, no?
0: Sì.
1: Perché poi alcune cose le voglio capire. E in effetti nello statuto della FIFA c'è scritto che la FIFA ha come obiettivo quello di promuovere in tutto il mondo il calcio. E lui è un furbazione, perché lo dice lo statuto, allora cosa c'è di meglio che portare Capo Verde piuttosto che Curaçao, piuttosto che Panama al mondiale? Cioè, lui ha fatto il suo, capisci, no? Però poi, oppure allargare a tutte le africane. Però poi chi arriva a fondo?
0: È sempre le stesse, sempre poi la qualità è quella.
1: Sempre
0: lì.
1: Le solite. E quali sono le squadre, Vincenzo? Ma qui le faccio un discorso un pochino più complessivo, che stanno aumentando la qualità, sempre gli europei. C'è poco da fare,
0: sì.
1: C'è poco da fare, oltre al Marocco. Ma del Marocco abbiamo detto che è un caso molto particolare, perché il Marocco è di fatto una squadra europea trapiantata in Nord Africa, ma anche lì c'è una profonda differenza tra le africane, quelle del Nord Africa, e quelle subsahariane, sono cose completamente diverse.
0: E
1: quindi non è allargando il mondiale che dai più qualità, perché il mondiale ti comincia a divertire adesso, esatto, vedendo queste partite.
0: Esatto, tra l'altro non è passata inosservata anche quella reazione un po' di dispiacere di Infantino quando Capoverde ha trovato una rete che è veramente spettacolare, che sembrava tutto chiuso con l'Argentina lì, ma Cabral che trova quel destro a giro sul secondo palo, e lì si vede Infantino e dice mannaggia, adesso speriamo.
1: Ma perché, Vincenzo, secondo me ci sono due scandali in questo match. Uno
0: sono diversi.
1: Alla luce, ma perché il fatto che Messi non è stato espulso? Anche lì ci sono delle indicazioni. Ecco perché io adesso, e mi dispiace, ma spero che il prossimo che verrà a casa sia Messi.
0: Da un lato sì, al cospetto del distrattato Ronaldo, che però penso che col Portogallo abbia poche speranze, con la Spagna però.
1: Beh, è una bella partita.
0: Anche lì però, se ci fai caso, a proposito di scandali, il Portogallo è stato un po' accompagnato a questa partita con la Spagna, dai, quelle decisioni.
1: Sì. Ma guarda che questo è un mondiale, a parte che ieri sera ho visto un arbitro che non ha dato quel rigore alla Norvegia, non aveva dato il rigore al Brasile, è una cosa scandalosa. Allora ho pensato, ci sono alcuni arbitri in Italia che sono scarsi, no? E magari qualcuno pensa anche oltre, ma un sedicesimo di finale del mondiale non vede un rigore del genere? Altro che la penna e doveri, Vincenzo. Guarda che è dovuto andare al VAR per vedere una cosa che hanno visto
0: si
1: tutti.
0: Vedeva, si
1: tutti,
0: vedeva occhio tutti. Nudo, dai. Si vedeva.
1: Ma lì c'è Collina, c'è Collina, apri l'ombrello Collina.
0: tra l'altro se poi c'è un messaggio per te, si era visto anche

0: c'è un'altra cosa che mi sembrava strana. Allora, poi qua è tutta, diciamo, dietrologia, interpretazione, quindi sto dicendo una sciocchezza, però riguardati quel calcio di punizione che Messi ha battuto, che stava sorprendendo il portiere del Capoverde,
1: certo,
0: quando si sente, certo, cioè, a un certo punto che l'arbitro probabilmente dice qualcosa quando sta dietro a Messi, e che poi si sposta, Messi si gira dicendo che ha parlato e va a tirare, e è caduto Santarelli, perché quello ovviamente chissà da dove si collega, c'è un telefono Pezzotti, non lo so. Comunque va bene, vado a leggere intanto il messaggio, poi gli completo la domanda. Secondo voi la Norvegia potrebbe vincere il mondiale? Ci chiede Maurizio. Ma Maurizio, ti faccio rispondere anche da Alessandro. A me quasi quasi piacerebbe, diciamo che semmai, adesso non ricordo il tabellone se lo prevede, però semmai dovessero incrociarsi Norvegia e Francia, secondo me la Francia tutto sommato potrebbe avere la meglio. Però abbiamo recuperato Santarelli, vai, completa il concetto.
1: No, ma allora Vincenzo, dopo quello che è successo ieri, ok, con la revoca della squalifica, ma tu credi a qualcosa in questo mondiale? Io no. Cioè, però io vorrei, ecco, vorrei una conferenza stampa di Infantino che spiega. Ma soprattutto la cosa che mi fa, e poi cambiamo argomento per l'amor di Dio, la cosa che mi fa riflettere è che non c'è reazione da parte delle altre squadre. Cioè, ma si rendono conto di quello che è successo? Ora magari gli Stati Uniti vanno fuori lo stesso, per l'amor di Dio, ma si rendono conto di cosa è successo o no?
0: Io spero che se ne rendano conto, ma sai che ho poca fiducia in tal senso, perché comunque mi sembra veramente che più arrivano in fondo determinate squadre sudamericane meglio è. Col Brasile però non ho visto questa condiscendenza che ho visto con l'Argentina, ti dico la verità. Vedi anche l'errore ieri clamoroso del calcio di rigore, che poi è stato giustamente concesso. Maurizio ti chiede se secondo te la Norvegia può vincere il mondiale.
1: Spero di sì Vincenzo, anche se la Francia è molto più forte,
0: già.
1: Però sarebbe una bellissima storia, meravigliosa, una storia meravigliosa.
0: Ripagherebbe per la mancata partecipazione dell'Italia oppure no? Cioè nel senso, in fondo siamo arrivati dietro questi qua.
1: No, perché l'Italia poi è stata sbattuta fuori alla Bosnia, quindi lasciamo perdere. Poi la Norvegia è la culla della civiltà, ragazzi, vai in Norvegia, non c'è una carta per terra, le macchine in doppia fila non ce le mettono, fanno le file alla posta, insomma, se lo meriterebbe.
0: Ti sei visto il film di Zalone? No,
1: ho visto il film di Zalone.
0: Tanti, e poi c'è un clima che a te non piacerebbe, invece a me a Maiocca ci attrae ogni giorno sempre di più. Senti, accantoniamo un attimo il mondiale, portiamoci sul nostro campionato, perché il calciomercato in Italia in generale sembra veramente avere o una fiammata improvvisa o momenti di grande torpore. Questo è un momento di grandi ragionamenti, torpore, affari che non vanno in porto. Adesso ci sarà anche un incontro Roma-Pellegrini per capire se si va avanti. Il Milan sembrava avesse già preso Gila, poi però aspetta, bisogna sistemare delle cose, adesso però è un passo, serve però qualcosa ancora per convincere Lotito. La Juventus che sembra aver mollato il Dybu piazzandosi su Vicario, ma in prestito perché comunque servono soldi. Poi Galliani dice occhio che Carnevali sta per chiudere un affare importante alla Juve, non vi dico il nome. Nel frattempo l'Inter vuole cercare di chiudere per Calaili almeno, ma se ne è visti già soffiare due o tre. Il Napoli che è un po' fermo perché prima deve cedere e poi eventualmente acquistare. Insomma, che cosa ci sta raccontando questo mondiale? Cioè questo calcio.
1: E in Italia ci sono pochi soldi. Mi sembra alla fine non ci siano nemmeno tutte queste idee, e che giustamente da periferia del calcio che conta siamo sempre lì a fare i conti, scusa il giro di parole, con soldi, bilanci, fair play e situazioni che bloccano pesantemente tutte le operazioni del mercato. Un mercato che in Italia secondo me si svilupperà come sempre da Ferragosto in poi.
0: L'abbiamo riperso?
1: No, è come...
0: Ah, ecco, ok. Senti, no...
1: Con gli allenatori che si troveranno in condizioni non piacevoli. Io penso, per esempio, il più mi viene in mente è Spalletti, che fra una settimana si ritrova Cabal, si ritrova Di Gregorio, si ritrova Cambiaso, si ritrova Perin, ma questo poi succederà a Chivu, questo poi succederà forse un po' meno a Gasperini. Però è così, Vincenzo, per non parlare del Poro Gattuso. È così, siamo una periferia del calcio, accettiamola. con tutte le problematiche, ma

0: anche col fatto che la nostra Serie A resta la nostra Serie A, ce la coccoliamo.
1: Tanto da qui assolutamente non ne usciamo.
0: No,
1: ti chiedono di Muharemovic, difensore centrale Sassuolo, che ne pensi se dovesse arrivare alla Juventus?
0: Ne penso che è un buon prospetto, ma dalla Juventus mi aspettavo Ghila e non Muharemovic, se proprio devo essere sincero.
1: Beh, però magari puoi prendere Lucumi se dovesse partire Bremer, che sì, pare ci abbia dei interessi importanti.
0: Ma questo, Vincenzo, rientra nel ragionamento perfetto che hai fatto 30 secondi fa, cioè si pensa, si riflette, si guarda e poi alla fine conta il portafoglio. Anche se Muharemovic è un'operazione che alla fine costerà la Juventus, però magari non hai quei 20 milioni per andarti a prendere Ghila, che è nettamente più forte di Muharemovic. Quindi oggi tutte le società, come vedi Vincenzo, stanno facendo i conti veramente al centesimo in Italia. Poi in Premier no, ma in Italia sì, quindi non mi meraviglio più di niente.
1: Senti, se dovesse arrivare alla Juventus vicario e non il Dibu Martinez, cadi in piedi lo stesso o cadi su un piede?
0: Ma uno potrebbe dire, dopo che hai visto Di Gregorio, cadi comunque su due piedi, però non è che fai questo grandissimo salto in avanti, fai un salto in avanti perché comunque sia fare peggio credo che sia impossibile, però onestamente da quelle che erano, cioè la Juve parte da Allison, che anche ieri non ha fatto una grandissima partita, però quando deve incidere incide, poi va a Martinez che non è un fenomeno ma comunque un buon portiere e finisce con Vicario che reduce da una pessima stagione, quindi insomma si torna, è il cane che si morde la coda, Vincenzo, quando non hai soldi è difficile poter far sognare i tifosi.
1: Il Napoli riparte ufficialmente da Allegri, che è stato poi presentato, cioè è stato ufficializzato, verrà presentato al Teatro San Carlo, dopo che invece Conte era stato presentato a Palazzo Reale, scala, diciamo, un teatro più importante di Napoli per quanto riguarda Allegri, che però arriva tra il solito scetticismo. Napoli che nel frattempo vuole blindare McTominay e Vergara, deve trovare ancora un accordo per allungare per Rachmani, però insomma non può cedere fin qua, non può comprare fin quando non cede anche lì. Ma è vero anche che il Napoli parte da una struttura, diciamo, più avanzata, ma è una squadra da Allegri quella del Napoli?
0: Questa è una grande domanda. Ci sono secondo me alcuni elementi che possono fare le fortune di Allegri, oddio l'hanno fatti tutti, uno è McTominay, l'altro è Højlund, però proprio squadra allegriana questa non mi sembra. Quindi Allegri, che ha una squadra forte, perché Napoli è una squadra forte, dovrà mettere in campo qualcosa in più, Vincenzo. Qualcosa in più, vediamo poi se il mercato gli darà ulteriori soddisfazioni. È chiaro che loro hanno il caso Lukaku, per esempio, no? Per ritornare sempre a Lukaku, perché Lukaku io non so se si ripresenterà. Detto che poi Lukaku è un vecchio pallino di Allegri. Io ti dico che secondo me in questo momento, al netto delle difficoltà, il Napoli però è forse la squadra più completa che vedo, Vincenzo. Gli manca un portiere, perché il portiere gli manca un difensore centrale, ma per il resto la vedo abbastanza completa. Io penso che Allegri possa fare un buon lavoro. Certo l'ambiente ce l'ha contro, però poi sai, tanto i risultati sono quelli che decidono.
1: E attenzione, perché anche Seferin si schiera contro Infantino, perché c'è un ultimo ora. UEFA, due punti virgolette, decisione FIFA su Balogun supera limite invalicabile, una squalifica automatica è sancita dal regolamento. E qua torniamo sempre a quella grazia in Italia, però vabbè, lì si era detto
0: ma
1: quasi niente.
0: Signor Gravina, te l'ho detto, Vincenzo, ma forse noi stiamo sottovalutando,
1: però
0: ma qui
1: si
0: mondiale
1: sta mettendo contro poteri forti adesso, Seferin contro Infantino.
0: Ma dovrebbe, cioè per me il mondiale è finito, ma cosa esiste? Cioè, dove esiste che c'è una squalifica e Trump chiama Infantino e Infantino toglie la squalifica? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma io parte a volte immagino, insomma, che anche questi super...
1: Quando la certezza, scusami, quando certezza delle regole non è garantita, integrità è a rischio, continua a dire l'UEFA, e ti dico anche la parte finale perché ci sta arrivando, credibilità è compromessa. Io ritorno sempre là, poi vabbè c'è uno che ci ha scritto, ha detto sì, però non confondiamo il razzismo con le squalifiche, eccetera. Allora, del razzismo, della questione Lukaku, sappiamo che la curva della Juventus venne penalizzata in blocco,
0: 42 diffidati.
1: Perfetto. Lì però anche lì c'è un regolamento, quindi se tu vai a fare un'espulsione che viene una risultanza che viene considerata provocatoria e da regolamento prendi la munizione, eri già ammonito e viene espulso, anche lì

0: poi devi mantenere
1: quella distanza. Andò sotto la curva e sì, mi fece un gesto provocatorio, Lukaku.
0: Esatto, esatto,
1: Poi, per l'amor di Dio, sono sempre condannabili quei gesti da parte dei tifosi.
0: E infatti sono stati condannati e puniti.
1: Sono stati condannati.
0: Condannati e puniti, mentre lì arrivò la grazia. Cosa che non è accaduta invece per Kalulu. Quindi sono discorsi che vanno affrontati, ma questa cosa qua secondo me creerà una spaccatura. Non so che ne pensi.
1: E non so se... il mondiale, te l'ho detto. Cioè, ragazzi, ma è una cosa del genere, non nemmeno il miglior Gravina poteva immaginare una cosa del genere. Oddio, sì, forse Gravina ci sarebbe arrivato se lì si ecco, nemmeno lui avrebbe fatto una telefonata del genere. Cioè, dai, su, no, onestamente, qui si va a violentare, a stuprare un regolamento. Ma io fossi il Belgio non giocherei la partita, lo sai?
0: Guarda che sarebbe secondo me una cosa intrigante che potrebbe accadere, che sarebbe un duro colpo alla FIFA. Io non so se qui adesso la FIFA può fare addirittura un passo indietro, vediamo quello che succede. Sarebbe ridicolo anche il passo indietro a questo punto, che sarebbe come evito di mettermi con, perché poi dopo arriva un'altra chiamata più sopra e quindi dice ok, che
1: ho capito chi c'è più sopra, chi chiama il Papa, cioè no, il Papa conta meno di Trump,
0: ritorna la chiamata che già ha avuto, dice, ma ne eravamo d'accordo così, vabbè, che ti devo dire,
1: vabbè, ma ho capito, non so chi può intervenire di più, ma io completo il ragionamento, ma allora, questi potenti di solito hanno anche dei consiglieri, no? Perché magari dico, guarda, Giovannino, stai buono, come si dice a Livorno, no? Stai sereno, stai un fa sta cosa qua. Invece no, li lasciano talmente nei loro deliri di onnipotenza che un presidente, sempre se sei stato Trump, perché magari non è stato lui, io però leggo, che dice, guarda, questo bisogna togliere la squalifica, perché noi siamo gli Stati Uniti.
0: Cioè, capisci?
1: Ti toglie la squalifica. Dai, su, ragazzi. No, ma qui aggiungo, Vincenzo, qui dovrebbero chiedere le dimissioni seduta stante di Infantino. No, certo, Infantino va fatto fuori dalla FIFA immediatamente.
0: Figurati se dopo aver aperto le porte a tutti queste nazioni che gli hanno concesso i voti, poi fanno un passo indietro.
1: Ma qui si è fatto un autogol clamoroso.
0: Questo sì, questo sì, perché insomma, là il capo della FIFA, capo del calcio, si impone e dice: mi spiace, presidente, tutto è la regola. Noi le regole dobbiamo far rispettare, altrimenti è poco credibile il mondiale, o comunque creiamo un precedente che rovina tutto. E invece qui insomma non si è voluto sapere niente. Quindi chi comanda il calcio? Il popolo? Sì, come no? Ci hanno raccontato che era così, ma insomma il popolo serve solo a portare soldi, a farsi inquadrare. Tu immaginati questi stati se non ci fosse stato nessuno, quanto avrebbero, quanto a pille, quanti soldi avrebbero portato? Zero,
1: c'è da dire però che a livello insomma di presenze,
0: ripieni. Esatto, poi però ti prendi beffe di loro, perché magari i tifosi del Belgio potrebbero dire sì, ok, noi giochiamo, per carità, non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, però è una mancanza di rispetto delle regole. Poteva essere anche uno panchinaro, però la regola è una regola.
1: Bravo, poteva essere anche Broccolo, dice, è portato dietro Broccolo, no? Ma è uguale, cioè se anche non conta niente, anche se è massaggiatore, qui tu violi palesemente un regolamento in un campionato mondiale, non esiste. Perciò io mi aspetto una serie di prese di posizioni che devono portare alle dimissioni di Infantino.
0: Vediamo se succederà. Santa, grazie, ci vediamo dopo a guardare i cantieri.
1: Okay. Sì, abbiamo un appuntamento dopo. Ciao Maranzi.
0: Ciao Santa, ciao. Noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Benvenuti cari amici di Gosby, benvenuti alla nuova puntata, benvenuti in questo lunedì meraviglioso dove si sono abbassate le temperature, dove la mia voce a causa di spettacoli teatrali non fatti da me ma dai miei nipoti mi hanno causato un abbassamento repentino della voce, ma allora, in realtà la mia voce è sempre stata un po' pregio e difetto, difetto perché la mia voce è sempre stata molto apprezzata, piuttosto bassa per essere comunque una ragazza anche in miniatura, però è sempre stato anche il mio punto debole, nel senso che qualsiasi cosa possa succedere, una folata d'aria, un qualsiasi cosa, cioè o devo imparare a urlare col diaframma, come dice Mauro, perché diversamente io perdo la voce. Siamo stati a teatro, una rappresentazione davvero molto molto carina, mi è piaciuta molto, scritta molto bene, ho il microfono storto però non fa niente. Ecco, i miei nipoti sono stati straordinari, Anna suonava il pianoforte accompagnata dal suo ragazzo, perché c'era anche il suo ragazzo che fa il sassofonista, e da mio nipote Carmine. Allora, come sapete, sentite i nomi, non sono esattamente del nord, però sono praticamente i secondi cugini, i figli della cugina di Mauro. E mi hanno insegnato che qui al sud i cugini, ok, quando tu hai tanti anni di differenza con i cugini più piccoli diventi automaticamente zio, cioè i figli dei tuoi cugini, per i figli dei tuoi cugini tu sei zio. Ed è una cosa bellissima, perché forse è una delle cose che mi piace di più, essere zia. Vi dirò anche, vi farò una confidenza, probabilmente a questa età l'idea di avere già avuto, di avere già un figlio grande, la cosa mi piace, mi sarebbe piaciuta un sacco, cioè dagli 0 ai 18... No, grazie, ma dai 17-18, soprattutto quando sono degli ragazzi comunque talentuosi che studiano al liceo e poi fanno musica e hanno tutte le problematiche che possono avere gli adolescenti normali, ma comunque sia, quando hai, non so, io ho guardato questi ragazzi e mi sono sentita molto orgogliosa di loro, che ero la zia comunque, non è che io fossi chissà che cosa. E la cosa carina è che sono stata picchiettata sulla spalla da una signora dietro e che mi dice: ma è suo figlio? Ma ragazzi, io non lo so voi, ma io sono sentita orgogliosissima, perché comunque ero molto appassionata nel mio entusiasmo, in sala si vedeva, ma come tutte le cose. E gli ho detto: no, guardi, è il fidanzato di mia nipote. E quindi vabbè, questa cosa però mi ha portato a una riflessione, mi ha portato a pensare che sì, che probabilmente adesso come adesso un figlio grande mi mancherebbe, mi divertirei, io e Mauro ci divertiremmo un sacco con lui, però vabbè, così è, il nostro destino è quello di essere degli zii, facciamo del nostro meglio quando ce lo permettono. E benvenuti, scusate la premessa lunga, benvenuti su canale 403, benvenuti su canale Roma 56, e questa voce, come vi dicevo, un po' più bassa del solito è perché è urlata come una matta. Sapete i classici urli delle zie, delle mamme che fanno il tifo, che devono esternare la gioia di vedere qualcosa di così profondamente bello e meritato. È stata un'opera teatrale, mi è piaciuta comunque. Finché morte non vi separi, si chiamava il testo, e mi è piaciuto. E ci sono nipoti come i miei, come i vostri, ci sono personaggi piuttosto ambigui, come Temptation Island. Sì, io quest'anno Io sono sempre così, prima di buttarmi su qualcosa mi ci avvicino lentamente, perché non so se anche a voi capita, quando qualcuno si esibisce è imbarazzante, io mi sento in imbarazzo per lui, non so se vi capita, è una cosa stranissima. Non so neanche come spiegarvi questo concetto, perché lo sento, cioè quando guardavamo qualche reality piuttosto che e vedevamo qualcuno che in serie difficoltà magari con l'italiano o magari nel canto.

tanto, magari che ne so, io mi sentivo in imbarazzo per lui, lui magari no, zero, ma io mi sentivo in imbarazzo per lui. E questo Temptation Island funziona così, è molto strano, cioè è piuttosto ambiguo. Innanzitutto hanno, mi pare il Kodakons abbia chiesto la chiusura, innanzitutto, perché due personaggi hanno fatto, se non sbaglio, riprese hard o qualcosa del genere. Adesso io non ho ben capito la cosa e non saprei neanche ripetere i nomi. Io arrivo sempre dopo, come sapete, le cose, ma perché mi imbarazza la stupidità umana, ma veramente. Ma in questo Temptation Island ho trovato un articolo abbastanza carino, non troppo lungo, ma sono sempre i commenti poi quelli che ci piacciono di più. Ma lo trovo come, avete presente, il primo Grande Fratello è stato una cosa wow, ok? Il secondo, il terzo già un pochino più, ma poi tutto il resto è stato solo una farsa. E questo mi sembra proprio così. Cioè, queste coppie, alcune di loro, mi sembrano proprio finte. Cioè, è come se io e Mauro scrivessimo la redazione e inventassimo dei problemi. C'è una tizia, un tizio, una tizia che si diverte a umiliare il proprio ragazzo, quell'altra, che fino a 6 mesi prima lo amava, lo adorava, era bellissimo, era tutta una cosa del genere, poi è tutto ad un tratto è diventato il mentecatto mantenuto. E con delle frasi sprezzanti proprio nei suoi confronti, quindi mi sembra tutto molto costruito. Devo essere sincero, c'è poca genuinità, c'è poco il voler veramente magari cercare di risolvere davvero, che poi ma c'è tutta questa voglia invece di andare in televisione, di farsene 2 settimane di vacanze gratis alle spese di Pier Silvio. Comunque, questo articolo dice: c'è una ragazza, il nome è del tutto irrilevante, che prende in giro il fidanzato, ne stavamo parlando prima, per le sue prestazioni sessuali. Lo descrive come troppo teatrale, dice che si annoia, conta le crepe sul soffitto, in pratica. Ok, cioè, chissà che colore facciamo il soffitto quest'anno. Un'altra racconta che le occasioni di biblica congiunzione, ah, che le canzoni, scusate, un'altra racconta che le occasioni di bibliche congiunzioni sono rare e per giunta deludenti. Ora, io non sono nata nel 1800, ho avuto 20 anni a metà degli anni 90, mia madre li ha vissuti nel 68, nessuna delle sue generazioni può impartire lezioni di purezza a quelle successive. Abbiamo fatto le nostre sciocchezze, abbiamo provocato, trasgredito, esagerato. Ma un limite, francamente, andrebbe tracciato. Perché una cosa è parlare della propria sessualità, un'altra è usare quella dell'altro come un'arma di umiliazione pubblica. È esattamente così. Io credo che indipendentemente dal fatto che tu viva una relazione in questo dato momento problematica, che c'è una coppia addirittura che è fidanzata da mille anni e lui non la sposa, allora lì magari potresti essere un pochino arrabbiata. Però ragazzi, cioè, a meno che non ci sia qualcuno in casa vostra che vi minacci di morte perché non vi dovete sfidanzare, neanche separare perché non siete sposati, io no, questa cosa non la capisco. Questa tortura del vivere perennemente con la persona che magari avete scelto a 14 anni. Allora, conosco una coppia di amici che sono insieme da 40 anni. Si sono messi insieme che erano giovanissimi, lei forse non era ancora maggiorenne, lui forse sì, ma tipo che hanno 2 anni di differenza, è una cosa di questo genere. Sono addirittura già nonni e lei ha 53 anni. Ma è normale, quando ti leghi e hai la fortuna, perché a volte io non so neanche dire se è una fortuna che l'unico uomo della tua vita è tuo marito, è l'unico uomo che tu hai conosciuto, altri non ne hai conosciuti, quindi non puoi neanche pensare che le sue prestazioni sessuali possano essere deludenti. Quello hai avuto, quello hai, quello conosci. Capite cosa intendo? Diversamente, poi posso pensare che invece fare un po' di esperienza non è male. Nel senso che puoi elevare sempre un pochino di più la tua asticella. Allora, da una parte c'è l'amore, perché io so che sono innamorati, un pro e contro, perché anche loro hanno avuto le loro vicissitudini, i loro problemi. E
ma che so io, i panni sporchi.

innanzitutto si lavano in casa propria. Però non so cosa dirvi. Io onestamente non sono, probabilmente non so neanche chiamarla fortuna di aver trovato la persona giusta. E so di certo che la persona giusta ti trova, ma nei modi più strani, più strampalati, ma la fortuna di incontrare quella che è la tua persona arriva. Può arrivare a 17 anni, può arrivare a 20, può arrivare a qualsiasi età. Se è la tua persona quella con cui stai, arriva sempre in capolinea, c'è un modo o nell'altro, arriva sempre quella che è la tua. E poi vivi una seconda, una terza, una quarta giovinezza. Io ci credo molto in queste cose. Tra l'altro, arriviamo anche da una maratona K-drama, che ve l'ho detto che io sono sotto come una rana. Adoro queste cose perché secondo me i coreani, e così poi torniamo a parlare, perché secondo me i coreani riescono, soprattutto nel pianto, nelle cose drammatiche, tristi, a rendere benissimo l'idea. Non so spiegarvi, è qualcosa di... sono meravigliosi, a parte che cioè, quando sono brutti forti, ma quando sono belli, oh ragazzi, sono bellissimi, uomini e donne che siano. E usciamo da un K-drama, una maratona, ragazzi, una maratona. Allora, ogni 16 puntate, ogni puntata durava 1 ora e 20. Non me ne sono manco accorta io, onestamente. Ho invischiato Mauro in questa cosa e ho già guardato 3 puntate e si è appassionato tantissimo anche lui. Ma in breve, a parte tutte le varie appendici che raccontava questo dramma, il succo era che questi due ragazzi, per caso, si sono incontrati 10 anni prima, ma lui stava con un'altra, cioè fidanzato in casa, come si dice, questi fidanzamenti programmati, ora non mi viene in mente. E lei invece stava cercando di mettere così fine a una vita comunque molto vuota, molto triste, perché a casa aveva altri tipi di problemi con la madre, il padre, insomma. Comunque parliamo di ragazzi molto belli, comunque parliamo di un'occasione andata persa per il destino di poterli fare. Lui li ha fatti incontrare, ma cioè, lui l'ha notata e si è innamorato in qualche modo, ma lei era persa in altri pensieri e non l'ha neanche notato in un certo senso. Sì, ha notato la sua bellezza, ma altro no, perché comunque stava con un'altra, c'aveva altre ragazze per la testa. Ma il pensiero è che dopo 10 anni il destino ha manovrato in modo che dovessero rincontrarsi per forza. E il destino, ragazzi, quando ci mette lo zampino, nulla è un caso, il caso non esiste. Ho incontrato questa persona per caso? No, perché comunque era destino che la incontrassi, perché comunque che ti piacciono o meno, ciò che è destinato a te arriva. Ma arriva, e non lo dico solo magari per i nostri amici o le nostre amiche che sono single, che stanno attraversando un momento un po' difficile. Ragazzi, comunque arriva. E la persona con cui state, se non siete felici, andare, andare, andare. Perché ricordate che la scelta migliore è sempre scegliere se stessi. Ricordate che la scelta migliore è quella che di dici: ma io sono felice. Perché l'idea poi è di farsi le domande giuste. Ora, se sei una persona, uomo o donna che sia, capriccioso, che non gli va questo, non gli va quell'altro, che mi merito di più, attenzione. Attenzione, non è così che si fanno le valutazioni. E perché si fanno le valutazioni? Non è così che si pensa a una persona. C'è un'onestà intellettuale che non possiamo non prendere in considerazione, facendoci le domande giuste. E questa cosa è, se non state bene, e ve ne accorgete, perché innanzitutto non vedete l'ora che esca. Non vedete l'ora di andare a dormire magari 1 ora prima di lui o prima di lui, ma non per stare al cellulare, attenzione, potete anche tranquillamente dedicare quelle ore per voi, per farvi belle, per sistemarvi i capelli, che ne so, per farvi le unghie, piuttosto che per leggere. In quel momento state bene, quando state lontano da lui. Quando state con lui probabilmente avrete anche il mal di testa. Parlo di uomini e donne, ragazzi, perché magari l'uomo è meno centrato su questi segnali. Noi siamo un pochino più sensibili e lo notiamo. Ci sono relazioni lunghissime che non vale la pena nemmeno poter narrare, perché arrivati a un certo punto, soprattutto quando poi ci si fidanza da giovani, o si cresce insieme.
E la cosa, si sviluppa una sessualità, un sentimento.

0: Sentimento, tutta una serie di cose insieme, quindi questa persona ti fa sempre impazzire di testa, di cuore, di corpo e tutto. Allora c'è un'evoluzione e questa evoluzione vi vede sempre insieme, sempre protagonisti. Diversamente non ha senso. E se nel 2026 c'è ancora gente che ha paura di star da soli, vi ricordate che ve l'ho fatto questo discorso a proposito della paura di rimanere soli? Io ho fatto un periodo della mia vita che pensavo che al mio funerale non ci sarebbe stato nessuno, perché non è che io sia una persona che ama particolarmente stare in mezzo alla gente e conoscere persone nuove. Ho pochissime amicizie, ma veramente poche, ma quelle poche sono bellissime, sono straordinarie. Probabilmente ho realizzato che avere un funerale con tantissime persone non me ne frega assolutamente niente, non ha senso. Ma che ci siano le persone che dicono di volermi bene, quello ha senso. E lo stesso per voi, perché dovete, cioè, non siamo delle cocorite, cioè non dobbiamo per forza stare a coppia. E lo stesso questi disgraziati. Che tra l'altro a quanto pare arrivano tutti dal Trentino Alto Adige per avere questi comportamenti, perché è vero che, come diceva Maria Callas, la classe 1 non se la dà, ma la ce l'hai o non ce l'hai, puoi essere anche la più povera di tutti, il più povero disgraziato di tutti, ma se hai del contegno, se sai comportarti, certe.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bitumenosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: No, ma seriamente, ma che problemi avete? Cioè, cosa che dovete. Non so che territorio dovete marcare, perché voglio dire, ci sta anche un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e 2 giorni no, non solo per prendere fiate, ma anche per ricaricare il desiderio, perché altrimenti vi assicuro che dopo un po' veramente guardiamo se ci siano delle ragnatele sul soffitto, perché la solfa è sempre quella. Poi non potete inventarvi anche i giochini e i giochi di ruolo, ma è sempre quello, eh. La faccia tu vuoi sempre quella, il coso tu vuoi sempre quello. Ci bisogna creare il desiderio, ma il desiderio non va creato con cose esterne. Il desiderio va creato qui. Se non crei il desiderio qui, in lui o in lei, ci saranno sempre e per sempre delle performance deludenti. Ed è bruttissimo. Ed è la mancata sincerità anche che vi porta ad essere delusi dal vostro partner. Perché voi sicuramente come statizia lo fate per noia o per dargli il contentino. A voi, probabilmente, ma dovete essere sinceri, se quel giorno non vi va e se non vi va di farlo per anche 3 giorni di fila, perché poi tra l'altro, apriamo una parentesi, noi donne non è che siamo tutti i mesi uguali, noi donne abbiamo anche delle rotture di palle legate anche al nostro organo che non è sempre super in forma, ci sono un sacco di menate legate a questo organo. Non, tutti i giorni non sono uguali, una settimana magari stiamo pam pam da Dio, una settimana dopo siamo a pezzi, a colpa del caldo, colpa di questo, cioè, cistiti, cose, capisci? Cioè, quindi cioè, bisogna essere onesti col proprio compagno, non bisogna pensare che se per 2 o 3 giorni o perché gli diciamo guarda che io ho un problema, ho questo dolore che sto curando, lui innanzitutto A si deve dispiacere, B dovrebbe pagartele lui le creme in farmacia, dal momento che è un bene prezioso, probabilmente più per lui che per noi, e dovrebbe avere questa calma, questa delicatezza, questa eleganza di capire che non è un momento fruibile, che non si può, perché poniamo una stupidaggine, ti brucia così tanto a causa del calore, perché succede tantissime volte che con questo caldo ti siedi sul sedile della macchina, succede e si formano dei microclimi, quindi magari non so, brucia, hai questi fastidi intimi, diciamo così, come dice la pubblicità, vanno rispettati, punto. Ti vai in farmacia e mi compri queste cose per favore, o che non che noi non abbiamo i soldi, per l'amor del cielo, però va curata. E in questo nel periodo in cui noi ci dobbiamo prendere cura di noi, cioè non è che uno va a guardare altro, perché non ha, cioè questa è una cosa gravissima, c'è il rispetto in quel momento, in una fase del mese o della settimana o quella, caspita, questo inconveniente, si rispetta la propria compagna perché c'è altro, se c'è altro oltre questo è bellissimo stare insieme, cioè non è quella che io mi ricorderò sempre. Avevo un'amica che diceva guarda che ogni lasciata è persa. E io la guardai e gli dico, ma c'è una mica degli animali. Ma che vuol dire ogni lasciata è persa? Do coglio? Cioè appena uno mi bussa sulla spalla via? Probabilmente lei sì, non mi sono addentrata mai in sta cosa. Ma io assolutamente no. Ma chi se ne frega? Cioè la cosa è assurda. Cioè è essere come della Corea del Nord. Ah, che tra l'altro anche questa cosa del dramma che abbiamo visto, Crash Landing of You, parla proprio della differenza tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Ovviamente la Corea del Nord di quelle cose che si sanno, non di delle cose che insomma che potrebbero far scatenare di nuovo una guerra, attenzione. E mi chiedo una cosa, questa roba non va in onda in diretta, questa roba non va in onda in diretta, c'è una redazione, ci sono autori, ci sono decine di ore di girato, c'è un montaggio, c'è una colonna sonora, c'è un confronto continuo su cosa tenere e cosa eliminare, c'è un'intera filiera di professionisti che decide cosa il pubblico vedrà. Possibile che a un certo punto nessuno dica fermi tutti, questa non è televisione, questa è umiliazione? Perché la crudeltà quando passa attraverso una sala di montaggio è comunque una scelta e non è più un incidente, è una decisione editoriale, ed è qui che il discorso cambia. Perché dietro tutto questo non c'è una troupe improvvisata, c'è una delle macchine televisive più potenti d'Italia. C'è Maria De Filippi, una professionista che da 30 anni dimostra di conoscere il pubblico meglio di chiunque altro, ed è proprio per questo che stupisce, perché ogni volta, ogni scelta editoriale racconta un'idea di televisione, e se il momento più memorabile di una puntata diventa l'umiliazione dell'intimità di qualcuno, allora significa che abbiamo deciso di trasformare la cattiveria in linguaggio televisivo. Forse sto invecchiando, dice l'articolo, eppure continuo a pensare che esista una differenza enorme tra raccontare la miseria umana e costruirci sopra uno spettacolo. E quella differenza, una volta, la televisione sembrava conoscerla molto meglio. Esattamente, perché una volta la televisione aveva dei limiti. Io e Mauro, per esempio, abbiamo per scelta, rimesso in onda, fatto da noi, l'almanacco. Perché? Perché l'almanacco ha in sé la delicatezza, la compostezza, il linguaggio di una televisione, di una radio che è difficile che ci sia ancora. Allora, è vero, io ho un linguaggio diverso da quello di Mauro, ma perché ho un carattere diverso. Lui è più signorile, più composto, lui non dice le parolacce, e io sì, ogni tanto sì, ma perché io sono più, non che io sia più appassionale, io sono molto più diretta, non ho filtri diverso da lui. Infatti lui è spesso corretto e io non sono politicamente corretta. Quando devo dire qualcosa la dico, in modo che non mi arrestino magari, o non mi querellino, però è così. Ma è come a volte essere lo yin e lo yang, ma questa cosa ha assolutamente a che fare con la buona qualità di un prodotto, con l'appartenenza a, a una scelta di fare la radio in determinato modo. Ci sta, siamo esseri umani, ogni tanto quando Mauro dice ha già sfugato, pastuvato, perdonate il mio napoletano, e allora lui a lì gli parte veramente l'embolo e magari lì la butta una cosa, ma ci sta. Ma perennemente di quelle radio dove senti spesso e volentieri le parolacce, io lo trovo una cosa disturbante, non so voi, io la trovo disturbante. Non sono una bacchettona, perché chi mi conosce, i nostri amici da casa mi conoscono perfettamente, però il mio tempo se n'è andato. Mannaggia. Però torniamo su questa cosa perché mi interessa, perché innanzitutto è ancora, forse ci sono ancora 2 o 3 puntate se non mi ricordo, però mi interessa molto anche sapere cosa ne pensano gli amici da casa. Il numero di telefono è questo, scriveteci, mandateci dei messaggi e ditemi cosa ne pensate dei vari personaggi di Temptation Island, ditemi cosa... se vi piace questa cosa, che perché sembrano onestamente tutti delle caricature, e questa cosa è io la trovo veramente spregevole. Però l'analisi che ha fatto questo editoriale mi è piaciuta, perché ha riconosciuto che se fosse stato in diretta nessuno ci può far nulla, ma non è stato fatto in diretta, dietro c'è una macchina molto ben oliata, una macchina potente. E ha lasciato che una persona umiliasse un'altra persona. E poi non parliamo di amore. L'amore con Temptation Island non c'entra assolutamente niente. Io vi auguro una buonissima giornata, vi auguro una buona notte se volete andare a dormire, e provate a scegliervi un K-drama. Veramente, magari non quelli con i sottotitoli, quelli che sono magistralmente doppiati. Io vi auguro una bella settimana, ci vediamo domani intanto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più. È sicuramente importante, se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda, la riflessione, gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico, credo che tra l'altro De Ketelaere un colpo Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Carnevali per me.
1: Out, ti dico solo questo. Beh,
2: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio. Vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi

gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo, cioè il momento difficile.

0: basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati, quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stato più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato naturalmente è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato, a non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter

0: lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari vendranno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un perché sono diversi anni che la Juventus non vince, e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me, con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori. Qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che ha conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giunto Levagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti. Però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la formula del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la formula che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e chi oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di chi abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, Qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio?

0: questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini.
2: Grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
2: Ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, le note vocali, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
3: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto al Super Vincenzo e volevo farti una domanda. Ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui, Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento, chiudendo la questione relativa a Frederick Massara, e allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederick Massara. Il colpo più importante considerato spesa rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Ciro, ma anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nel ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Celobà, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Celobà posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, o comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee. Ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Grazie. Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
4: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica.

0: fatica, no, a ritornare a un certo livello?
1: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
2: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
1: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? Era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori. Poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
3: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul liberale, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
1: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
3: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino? Si resta comunque in piedi, se anche fosse uno o l'altro?
1: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
4: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
1: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
5: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
1: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani, che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
2: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
1: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A. non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa,

0: giocando a calcio può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
1: Dottore, visto ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
2: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
3: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
4: Sarebbe un gran colpo, eh?
3: Di fortuna?
4: Colpo di mercato.
3: Di mercato, sì, decisamente sì.
5: Possiamo per un attimo tornare a essere seri?
3: Hai capito che era una buttata?
5: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
3: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da Pensa. Ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
5: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
3: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
6: 15esimo.
3: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
4: È Grosso, ti piace?
3: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
4: Sì, ero già nato.
3: Che anno era? Il
4: 2006,
3: e quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
7: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
3: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
4: Sì, rigore decisivo. Cioè.
3: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
4: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
3: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
1: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
3: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
7: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
3: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
2: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
8: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
9: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
8: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona

0: in compartimenti stagni. E quindi la differenza fra la B e la C, credo e spero che sia una differenza abbordabile, la differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
1: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale, forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
0: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
1: Beh, questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
1: Sì.
0: O mi presentavo da solo, o
1: esatto,
0: se non era
1: possibile. O Messari che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare.
0: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra essere lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
0: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
1: io
0: importante.
1: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
0: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che poteva dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti, però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7

0: 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Ma in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso.
1: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley, dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores in campo femminile incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
1: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina.
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti, appalti e costruzioni. La strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.renault.it.

0: ReactStudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Ape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
3: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
4: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI, che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
3: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
5: Shark & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vice campioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una 50ina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
3: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada.
4: l'ottavo traguardo tricolore per il

0: Il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
1: Oh, che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
2: 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo del squiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesao.
1: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
3: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A imponente l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
1: Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
2: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. Iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
1: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo, Fondazione Conad, ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
4: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutti e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
1: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo.
4: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i 5 diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale, e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
1: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
4: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme, ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa.
1: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone. nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
3: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5 a

0: nazionali top junior open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale di escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali, giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, vi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi con cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa da un lato problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a quest'ansia da prestazione? Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone.

colesterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento, di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare, ma non tiene. Ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire anteportam, cioè prima ancora di entrare in vagina, o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione, con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità. E questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare, l'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia le ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito, abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti
Mi ripeto perché un concetto cardinale crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però, io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci, come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici, che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare, la prossima volta andrà meglio? No. Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato, impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere
se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica. Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e i suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi andiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni, quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione, quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi, ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia
con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Ital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Il governo italiano ha espulso due addetti militari operanti nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma quali responsabili di attività di spionaggio. Il segretario generale della Farnesina ha comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare il paese entro 3 giorni. Tajani ha definito inaccettabile l'ingerenza di Mosca, respingendo le minacce di ritorsione del Cremlino e parlando di una scelta basata su prove inconfutabili. Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di volere fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza dei partner europei, mantengono la volontà di contribuire a un processo di pace. Il portavoce Dmitry Peskov ha evidenziato una certa duplicità nella posizione di Washington: da un lato la continua fornitura di armi e tecnologie militari all'Ucraina, dall'altro la reiterata apertura al dialogo politico per porre fine al conflitto sul fronte orientale. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro sui circa 657.000 dipendenti complessivi a livello globale. Lo ha riferito al quotidiano Bild, citando un documento interno intitolato Visione Obiettivo 2030, che illustra le drastiche misure d'austerità per uscire dalla crisi. Il piano prevede inoltre la chiusura di 4 stabilimenti in Germania a partire dal 2031. L'amministratore delegato Oliver Blum presenterà il progetto al Consiglio di Sorveglianza, mentre sindacati e lavoratori si preparano alla mobilitazione. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024 a Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. La Corte d'Assise di Macerata ha accolto pienamente la richiesta della Procura, riconoscendo reato d'omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti continui. I giudici hanno inoltre stabilito l'aggravante della minorata difesa, poiché la donna era reduce da giorni di violenze. Arriva la prima sentenza a Milano contro gli ater della senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato con il rito abbreviato un utente a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della procura milanese coinvolgeva inizialmente 8 persone per insulti social alla sopravvissuta ai campi di sterminio. Un grave atto doloso ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria in Calabria. Ignoti hanno danneggiato la linea ferroviaria tagliando i cavi di trasmissione in più punti, sia sulla dorsale tirrenica che su quella ionica, in particolare nelle tratte comprese tra San Lucide Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'azione di sabotaggio ha mandato in tilt i collegamenti sulle direttrici Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. I tecnici sono al lavoro e la circolazione è in lenta ripresa. Il mese scorso è stato ufficialmente il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e secondo più caldo a livello globale. È quello che emerge dall'ultimo bollettino del programma europeo Copernicus Climate Change Service. Gli esperti evidenziano temperature superficiali del mare mai così elevate e un'ondata di calore estremo che ha infranto storici record mensili in diversi paesi, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli scienziati avvertono che il sistema climatico continua a accumulare calore, aumentando i rischi per infrastrutture ed ecosistemi. Domani rischio temporali e grandinate al nord, lunedì in alcune aree interne della Sardegna si potranno toccare i 43 gradi. La trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione dell'Italia che abiteremo by Remind, che si è tenuto a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L'iniziativa promossa da Remind ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell'immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.
1: Oggi si tiene questo convegno che è l'Italia che abiteremo by Remind e io ringrazio il presidente di Remind Paolo Crisafi per questo invito e noi oggi parliamo in questo convegno dell'Italia del futuro e io apprezzo molto il lavoro che fa Remind perché innanzitutto cerca di consolidare un dialogo virtuoso tra il pubblico e il privato, che secondo me è la chiave dell'Italia del futuro.
2: L'Italia che abiteremo by Remind, oggi si è svolto, si sta svolgendo questo convegno sulle tematiche relative all'immobiliare. Immobiliare allargato è un concetto ormai, diciamo così, Remind ha il copyright di questo concetto, cioè di tutte quelle attività che ruotano intorno all'abitare e non solo all'abitare, quindi a tutti i luoghi fisici in cui si svolgono le attività umane, che non sono, sono ovviamente le abitazioni.
3: L'Italia che abiteremo by Remind, abbiamo visto oggi in questo convegno delle prospettive per la nuova Italia che verrà fuori dalle numerose sfide che attendono la nazione e il governo.
0: Al centro del dibattito sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, sicurezza integrata, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.
4: Oggi all'Italia che abiteremo by Remind si è discusso di cosa, dove e come abiteremo il futuro della nostra nazione, ma noi parliamo di chi abiterà il futuro dell'Italia, ovvero i cittadini e del percorso che stanno facendo nell'accedere alla salute e all'innovazione farmaceutica.
5: L'Italia che abiteremo by Remind. È un'occasione importante quella di poter condividere con gli altri relatori quella che è la visione di CDP del mercato immobiliare e soprattutto dell'abitare, dell'abitare sociale. Noi portiamo gli investitori istituzionali ad affiancarsi alle nostre iniziative con una logica di sviluppo integrato con quelli che sono gli obiettivi che condividiamo con la comunità europea.
6: L'Italia che abiteremo, Remind, un'altra ottima iniziativa che mette intorno al tavolo persone che ricoprono ruoli in aziende pubbliche e private con un tema che è centrale per il nostro paese. Quando parliamo di abitare ci rientrano le banche, i fondi, le istituzioni e sono iniziative molto importanti che appunto attraverso gli uomini e le donne su temi a loro cari possiamo dare delle soluzioni ai temi che sono centrali

0: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, vediamo le previsioni del tempo per questo venerdì, giornata che vedrà ancora l'alta pressione protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia, però aria più fredda presente sull'Europa orientale renderà l'atmosfera un po' più instabile sulle nostre regioni settentrionali, dove a fine giornata sono previsti anche dei temporali. Quindi in realtà per gran parte del giorno tempo bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, però ripeto, nella seconda parte della giornata si instabilizza un po' l'atmosfera, in particolare al nord arriveranno a fine giornata anche degli acquazzoni. Li vediamo da queste altre immagini, vedrete che verso fine giornata sulle regioni settentrionali compaiono queste macchie azzurre, ma localmente anche verso il viola, significa temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Insomma, sarà un venerdì che parte con il sole e con il caldo, un po' in tutta Italia, ma che finisce appunto con qualche temporale Alpi prealpi, ma anche zone di pianura, soprattutto tra il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia occidentale. Un'occhiata alle temperature che comunque rimangono alte, punte nuovamente ben oltre 35 gradi in pianura padana, ma anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna saranno regioni molto calde, anche la Campania. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Buongiorno e buon giovedì 9 luglio a tutti, e vi chiedo scusa per il ritardo perché dovevo controllare, verificare, ho avuto una mattinata abbastanza piena, ma a voi questo non interessa, il caldo vedo che sta diminuendo, anche questa è una bella notizia e grazie sempre per essere in compagnia mia ed io ringrazio voi per essere in compagnia in generale perché siete molto attenti e molto precisi. Dobbiamo tornare e specificare alcuni discorsi su argomenti già trattati. Ho titolato Dibu non esce a vuoto. Perché? Perché si sta facendo molta filosofia su un obiettivo concreto. Spalletta ha chiesto due portieri. Inez. Il problema che significa non esce a vuoto in questo titolo un po' mascherato, che in questo momento non può fare delle scelte con l'Argentina che deve giocare i quarti di finale, con il sogno di diventare campione del mondo, con un po' di balletti sulle cifre, è un discorso che va avanti da circa un mese, ma è un discorso che ha bisogno di entrare ai box per un pit stop, una riflessione, fin quando ci sarà il Mondiale. Anche perché è vero, dopo quanto abbiamo documentato ieri l'incontro con il suo agente, è vero che c'hai un'intesa di massima sull'ingaggio, ma devi andare dall'Aston Villa, e andare dall'Aston Villa significa cosa? Significa memorizzare quanto ti chiederanno. Io non ho certezze di sconti o qualcosa del genere con il Mondiale in corso, per cui la Juve continuerà a seguirlo, continuerà a lavorarci, dovrà decidere se andare fino in fondo al Mondiale se l'Argentina dovesse qualificarsi, ma voi immaginate se Dibu dovesse diventare campione del mondo, secondo voi vi regalano il cartellino o regalano a qualcuno? Io penso di no, ci lavoreremo, vedremo se la Juve andrà fino in fondo dentro questo modo di ragionare, cioè aspettare il Mondiale, magari l'Argentina esce prima, magari no, ma questo non possiamo dirlo, ma prima di parlare direttamente con l'Aston Villa, quello che dicono gli intermediari secondo me conta, ma fino a un certo punto bisogna parlare con il club, quindi lui non esce a vuoto, è concentrato sul Mondiale, la Juve continua a cercarlo, ma ci sono altre soluzioni, soprattutto quella che porta a vicario dopo un sondaggio fatto per Suzuki, e ci sono conferme su quanto stiamo dicendo da un po' di tempo, intanto su Pellegrino, una notizia di Gianluigi Longari assolutamente confermata, perché e io ho aggiunto che la Juve ne vuole prendere due, che per Colomani il tempo di fare dentro fuori, perché giustamente ogni notizia su Colomani commentata in 25, è possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani, è possibile, avete ragione, sotto questo aspetto avete ragione, ma evidentemente è una richiesta di Spalletti. È stata una mattinata caratterizzata da un colpo importante da parte della Fiorentina, perché Arthur Atta è un colpo di grande spessore, è un centrocampista che avrebbe potuto fare, sta arrivando a Firenze per le visite, è un centrocampista che avrebbe potuto fare la differenza in qualsiasi tipo di club, con tutto il rispetto per la Fiorentina che ha grandi ambizioni, con una portata superiore a livello di nome.

Ma la Fiorentina ha giocato d'anticipo e ha speso i soldi che evidentemente l'Udinese aveva programmato. Altre volte vi avevo detto lo vuole l'Atalanta, ma l'Atalanta non si avvicinerà ai 40 milioni. Possono arrivare delle offerte alla Premier, sì, ma la richiesta è sempre di 40. La Fiorentina paga 30 con una congrua percentuale da futura vendita, è un ingaggio abbastanza come devo dire, compatibile, fermo restando che la Fiorentina può pagare anche ingaggi importanti, ma c'è un tetto che evidentemente devi soddisfare. Cos'è che piace di Atta? La fisicità, l'esplosività, l'inserimento, il classico centrocampista box to box che va, parte, segna, fa assist, ha grande personalità. E i 40 milioni con la percentuale da futura rivendita li vale. E in Inghilterra, se avessero davvero messo gli occhi su di lui, avrebbero potuto pensare di spendere 50. Quindi è la conferma delle ambizioni della Fiorentina, che adesso ha già chiuso due colpi per la difesa, uno per il centrocampo, e sicuramente farà altro, si dovrà dedicare alle due fasce, ma Atta sposta molto gli equilibri a prescindere dal valore del cartellino, esattamente come per l'Inter Kalaili sposta gli equilibri. E siccome giustamente mi chiedete, ma stanno trattando due, stanno trattando Antonio, stanno trattando Giovanni, io non ho la presunzione di dire 100% no, ma ho la lucidità di dire che in questo momento loro sono concentrati su Kalaili, sperano di andare fino in fondo prima del weekend, sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 milioni e lì secondo me si può chiudere la pratica. Altri terzini adesso no, è chiaro che non puoi tirarla troppo per le lunghe, perché ci sono delle esperienze del passato che ti fanno pensare sotto questo aspetto che non devi tirarla per le lunghe, ma oggi c'è Kalaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi che vuole l'Union Saint-Gilloise e soprattutto un ingaggio sostenibile come quello di Atta, pure quello di Kalaili, stiamo parlando di 1,6-1,7 milioni più bonus, e quindi sono delle cose dal mio punto di vista che dovrebbero spingerti a non perdere tempo ed andare a Dama, perché io ho sempre pensato che 2, 3, 4 milioni, aspetta che mi fanno lo sconto, come se ci fosse un saldo di fine stagione, aspetta oggi, aspetta domani, arriva un altro e te lo porta via. Dobbiamo oltretutto seguire, tra l'altro tornando al discorso di prima di Pellegrino e di Colomani, è la conferma che Spalletti vuole due attaccanti, che la Juve prenderà due attaccanti. Sto battendo su questo tipo di filosofia perché sono convinto che possa essere una filosofia in grado di andare fino in fondo, perché il mercato è ancora lungo per eccezioni, ma la Juventus le scelte strategiche le ha fatte, deve prendere due attaccanti, e poi ci sono i tre difensori centrali che animeranno i nostri giorni. Quali sono i nomi? Ma possiamo fare il nome di Chalobah, il nome di Sanchez del Galatasaray e il nome di Lukumi. Abbiamo parlato ieri di Solet a proposito, non per proteggere il lavoro di un mio collega, un mio collega molto bravo che è Luca Cilli, ieri ha documentato con Gianluca Viscogliosi questa blitz a sorpresa dell'Udinese, ha parlato di Solet che piace, un'idea, un sondaggio. Ora, ogni volta a cercare di fare la contrapposizione a quello che uno dice, no, non risulta che, ma sulle notizie degli altri, mi sembra una cosa poco carina e poco professionale, soprattutto se pensiamo che era stato detto cosa? Palestra vuole solo l'Inter e andrà all'Inter. E non è che adesso dobbiamo fare le pulci, ma lo dico per difendere il lavoro del mio collega che non ha bisogno di questo, ma soltanto per puntualizzare che la Juventus ha fatto un sondaggio ed è finita lì, può riaprirsi, può non riaprirsi e vediamo come funzionerà. Lukumi, la clausola, siamo oggi al 9 di luglio, tra una settimana siamo fuori dalla clausola, abbiamo parlato anche dell'Inter, non soltanto della Juve. Chalobah è un discorso che deve portare il Chelsea a fare un difensore centrale per poi liberarsene a 35 milioni se basteranno, e qualche giorno fa vi ho detto che per Sanchez il Como ha riaperto il dossier l'ha riaperto e bisogna capire se lo potrà chiudere, perché è un dossier che non ha

bisogno di tormentoni, devi spendere quei soldi e sai quanto devi spendere per portare a casa Sanchez. Volete la mia? Per me Solet è fortissimo, io lo prenderei ieri. Non capisco quali siano le riserve, probabilmente mi sfugge qualcosa, anche gli altri difensori sono bravi, ma io penso che Solet abbia dimostrato di avere tutto. Quindi vediamo come finirà, i difensori centrali animeranno i nostri giorni, perché poi Gatti, perché poi anche il Napoli deve fare qualche esubero e perché avremo tempo e modo per riparlarne. Un abbraccio affettuoso, sempre un piacere, buona giornata, ciao!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Prosegue questa fase calda sull'Europa occidentale e sull'Italia che ci accompagna ormai da diversi giorni. Dopo il picco di temperatura di ieri toccato al nord, per via anche dei venti di caduta della bassa umidità, abbiamo ancora quest'oggi una situazione caratterizzata dall'anticiclone con temperature sempre molto elevate, ma con qualche grado in meno sulle regioni settentrionali. Vediamo la presenza dell'aria calda in quota con l'animazione che ci mostra la temperatura a 1500 metri, vedete sull'Europa occidentale valori sempre oltre i 20 gradi, quindi questi contrasti con l'aria invece un po' più fresca che persiste sull'Europa orientale, quindi qui abbiamo temperature decisamente più basse. L'Italia rimane esposta invece alla risalita delle masse d'aria calda che vanno a interessare soprattutto la Francia e la penisola iberica. Vediamo le temperature attese nel corso di venerdì con valori ancora decisamente elevati su tutto lo stivale, punte di 36-37 gradi sull'Italia centrale, soprattutto Emilia-Romagna, Toscana, ma anche l'area interna della Sardegna. Valori comunque sopra le medie un po' ovunque. Sabato perdiamo qualche grado alla centro-nord per l'ingresso di aria un po' più umida, ma si sta comunque sopra i 30 gradi, intorno ai 30 soltanto lungo le coste dell'Adriatico, ancora caldo al centro-sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però qualcosina di diverso ci sarà nel corso del weekend, in particolare venerdì e sabato, per qualche temporale in più che si svilupperà proprio sui settori montuosi, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Li vedete qua, gran parte delle Alpi venerdì pomeriggio vedranno dei temporali di calore, anche l'Appennino settentrionale, poi qualche sconfinamento anche sulla pianura, soprattutto sulla parte occidentale. Situazione che si ripresenterà poi anche nella giornata di sabato, infatti nel weekend un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà appunto la formazione di qualche temporale in più. Anticiclone che però sarà sempre presente anche la prossima settimana, anzi si rinforzerà ulteriormente. La risalita di masse d'aria ancora molto calde dal Nord Africa andrà a interessare nuovamente dapprima la Francia, poi l'area alpina, ma anche la Sardegna, poi l'Italia. Quindi una nuova ondata di calore è attesa anche nel corso della prossima settimana. Per tutti i dettagli sulle vostre località però rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Entra nel vivo la fase decisiva della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il Gillette Stadium ospiterà il primo quarto di finale che è Francia-Marocco. È la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta 2-0 dai Blues. Gli uomini di Deschamps arrivano all'appuntamento senza avere subito gol dopo i gironi, mentre i nordafricani dovranno fare a meno della stella Saibari per infortunio, sostituito da Raimi. Domani sera toccherà Belgio-Spagna, sabato si chiuderà il quadro con Norvegia-Inghilterra e la super sfida argentina. In Svizzera. Intanto la ricorrenza ha detto sia uno stimolo per ritrovare slancio verso il futuro. Interpellato sul nuovo direttore tecnico e commissario tecnico della nazionale, ha poi aggiunto: ci sto lavorando, potrebbe esserci una sorpresa. Importanti sviluppi per il mercato della Juventus. Il portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina, Emiliano Martinez, ha espresso il suo totale gradimento al trasferimento in bianconero. Il club inglese è pronto a abbassare le pretese a 10 milioni di euro, anche se resiste la pista alternativa che porta Guglielmo Vicario. Per il centrocampo, da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza valuta le grandi occasioni a parametro zero rappresentate da Frank Kessié e Leon Goretzka. Prima di affondare i colpi, però, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno concentrarsi sullo sfoltimento della rosa per alleggerire un monte ingaggi decisamente oneroso. Milan, dopo gli innesti di Gonzalo Ramos e Mario Gila, poche ore dalle prime parole del neotecnico Ruben Amorim, il mercato accelera a centrocampo, con la dirigenza rossonera a caccia di un trequartista moderno e versatile adatto al nuovo scacchiere tattico. Ha individuato due profili internazionali. Il primo nome sulla lista è il bosniaco Kerim Alejbegovic del Bayern Leverkusen.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Che in semifinale troverà la ceca Linda Noskova, mentre l'altra semifinale vedrà opposte Coco Gauff e Carolina Mukova. Nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano sono state presentate ufficialmente le iniziative congiunte che accompagneranno la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, in programma domenica 6 settembre. Un appuntamento storico imprescindibile per il motorsport internazionale, che quest'anno punta a valorizzare in modo ancora più profondo il legame sinergico tra l'autodromo Brianzolo e le istituzioni culturali lombarde. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'ACI Milano, Geronimo La Russa, che ha espresso grande soddisfazione per un connubio che esalta l'orgoglio italiano nel mondo.
4: Il Gran Premio d'Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua oggi al Teatro alla Scala a poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport è veramente un grande piacere. Le iniziative sono diverse, abbiamo il maestro Lodola che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio e il maestro, il tenore, con il grande protagonista qui alla Scala, Francesco Mele, che canterà l'inno d'Italia poco prima dell'inizio della gara. Subito dopo passeranno le frecce tricolori, che è un altro grande simbolo dell'Italia, insieme al Tempio della Velocità, ossia l'Autodromo di Monza, e insieme al Tempio della Lirica, che è questo magnifico teatro. In Cina, Macao, al Consiglio Mondiale della FIA, abbiamo preso delle decisioni importanti, le avete lette sui giornali, il 60% della potenza dei motori sarà non elettrico, e ovviamente gare sempre più entusiasmanti, come ha dimostrato domenica scorsa con la vittoria di Charles Leclerc della Ferrari, un'altra grande gioia italiana.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, sì. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a Federcalcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente, invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi a ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o più di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lukumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho

0: gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
1: Certo. Parlando della Roma, è sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye. È giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
0: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere, per un discorso di economico soprattutto in Premier League fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce, per cui la Roma si virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra, quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo, lo staremo a vedere insomma.
1: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe essere anche avvantaggiato,
0: certo,
1: ecco, potrebbe,
0: certo. Un altro nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
1: Sì.
0: In ambito emiliano come trascorsi.
1: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
0: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
1: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel, e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato
0: senza dimenticare,
1: tutta la situazione ambientale, poi anche.
0: Certo, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie, però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento dal mio modestissimo punto di vista irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno di, tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100, questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
1: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di

0: milioni,
1: 25
0: 20
1: milioni più
0: milioni
1: il
0: per...
1: 30% sulla futura rivendita.
0: Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
1: Eh sì.
0: Bel colpo messo a segno a Paratici, bel centrocampista.
1: Come ruolo, secondo te, dov'è che rende di più?
0: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
1: C'è un modus operandi diverso da parte di Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
0: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Vanoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
1: Certo.
0: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
1: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
0: Io aggiungo anche Giacomo
1: Certo,
0: Bulgarelli, che
1: assolutamente, assolutamente,
0: è stato il suo compagno
1: certo.
0: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango, anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, è lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto, perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
1: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
0: Eravamo
1: anche
0: un gruppo
1: di coprire
0: d'amici,
1: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
0: seguivamo praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto. Grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
1: E poi Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
0: Insomma,
1: Liga, le partite del
0: se
1: campionato
0: chi ti parla ha
1: inglese.
0: commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava. Ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra.

0: evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e, aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
1: Roberto, grazie mille per questo
0: intervento. Grazie a te, Lorenzo, anche alla prossima. Per questi ricordi.
1: Sì.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle, secondo tempo ancora più all'arrembaggio se vogliamo da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21, ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti. Una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, è comunque una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee. Si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic, proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli, ufficialmente comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare anche molto ambiziose di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui

0: sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiulo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
1: Ciao, bentrovati!
0: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri, ci siamo. L'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto, cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi, come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
1: La Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, e invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al Mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il Mondiale, ma quasi.
0: Sì, anch'io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori. Però, come dici tu, poi i valori stanno venendo fuori, sostanzialmente quelli tecnici. Anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
1: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea, cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro.
0: Certo.
1: Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo Mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo Mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa, quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è.

0: Va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
0: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. E quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito, non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No,
1: soprattutto no. Diventa esatto una questione di allora tutto può accadere praticamente, esatto. Tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non, esatto. Non posso decidere io, però insomma se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter
0: incidere. No, ma almeno dovevi prendere posizione, esatto, nel senso, esatto, di dire guardate è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo ma poi ha visto passare gli altri.
0: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche in editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto, non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no, se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere e questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande idolo quando è arrivato al PSV, però ha esagerato, cioè esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere, e tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere, questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
0: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo Parigi che si preparava con le barricate alla possibile esplosione di festa del Marocco, non è il calcio che vorrei vedere, cioè non è questo il calcio, questo è un'altra cosa che sposta molto di più rispetto al calcio sportivo, però non è sicuramente l'idea di sport che ho in mente io.
1: No, direi di no, e poi quando si allargherà, perché si allargherà ancora di più, secondo me i problemi in tal senso di questa tipologia aumenteranno sempre.
0: Vent'anni
1: fa abbiamo vinto il mondiale, sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti, chi lo sa, chiedo a te appunto che cosa sarebbe, un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte, per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
0: Allora, se Conte non è convinto, non deve essere forzato. Cioè, questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire convinciamo Guardiola. Ma ragazzi, cioè, io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti. Cioè, l'Italia è una grana, per chiunque verrà ad allenare l'Italia ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere. Quindi è una grana la panchina azzurra e serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea, però sai, noi abbiamo bisogno di presente. Certo. Cioè, noi dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni subito, quindi va bene Mancini, avrei preferito Conte.
1: Allora, poi l'idea di Bergomi, eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista, perché solo perché Maldini ti ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale?
0: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore. Quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono una cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini secondo me è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
1: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince e spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato? Cioè, intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme, per non fare come l'anno scorso, quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori.
0: Allora, Massara mi piace, perché comunque è un altro che ne sa, cioè ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi.
0: Ecco, su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social, siamo fermi, Colomuani, ci stiamo mettendo una vita, ma ragazzi, ma basta guardare le identikit di Cannevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai, cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa, per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi la Juventus i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni, cioè bisogna dare tempo a Cannevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui, Poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si

0: prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è la PIL Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può avere fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere Amorim invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia: vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Ghila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan? Che non è
0: no, no, ha fatto bene. Ha fatto bene, è giusto. È giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi, ma io credo che siano belle parole, certo ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto oppure proclami da grandi condottieri, poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie, però mi è piaciuto Amorim perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions, no, ha detto noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene.
0: Almeno lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Calaili che atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui quello che dovrà sostituire Dumfries, poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter, è un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
0: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, potenzialmente è un gran bel acquisto. Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti e poi il prezzo, cioè, comunque non si sono svenati. E anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto. Poi, come sempre, non è facile adattarsi al calcio italiano, anche perché tutti quelli che adesso dicono ah, uno sconosciuto al posto di Dumfries, no, memoria corta. Memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato, non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni, quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva ma anche per l'esagerata tattica, e poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale, però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri o Vieri? Dragusin Atta. Guardate, ci ha tirato questo Tris Darcy all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
0: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione e giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere

0: gli errori dello scorso anno e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood, con ogni probabilità vedi una Roma ancora incompleta?
0: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante, se ci sarà modo di migliorarla, bene, l'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono, quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui Renzi è stato molto chiaro: bisogna cedere, bisogna smaltire. E credo che forse la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè a cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
0: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori e soprattutto mi sembra, così a sensazione, che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
0: sì, assolutamente
1: un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
0: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza. Cioè, fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima. Complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire, tra l'altro giustamente, e ti condiziona tantissimo, che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella della...
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto, quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già arrivando senza diciamo una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
0: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare, perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre, è molto presto insomma.
1: Sì, presto, perché poi comunque alla fine tra l'altro arriva adesso un'ufficialità: Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
0: Una meteora. da meteoro, non mi viene da dire altro.
1: Che comunque equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
0: Entrambi. Cioè, fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modestò soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente vi viene cambiata, cioè non c'è altro da dire. Non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione del Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
1: E adesso è una Juve che parlerà italiano e penso che questo già ti convinca un po' di più, no, in chiusura.
0: Vabbè, certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve. Purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze, ma perché siamo anziani, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi, cioè non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore. Interessa vincere, anzi, cioè, l'abbiamo anche visto. Di Messi, ci sono i fan di Mbappé, italiani intendo,
1: sì.
0: Quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra, che siamo legati a un calcio nostalgico dove il blocco italiano faceva la differenza, no?
1: Sì.
0: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale. Ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto, poi Raffaele Carinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina. Poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine vi aspetto.

0: Benvenuti ad Equitazionando, il programma di Italia Nors TV dedicato ai protagonisti del mondo equestre. Oggi vi raccontiamo la splendida storia di sport, impegno e passione. Siamo con Angelo Brusà, istruttore di terzo livello master di completo. Angelo, grazie per essere con noi.
1: Felice giornata a tutti, grazie a voi per avermi invitato.
0: Angelo, allora, stai vivendo una bellissima storia, no? E innanzitutto complimenti. La convocazione di Leonardo Semeraro ai campionati europei pony dressage è un risultato importante, questo lo possiamo dire. Che significa per te?
1: A livello personale e professionale è un grosso risultato, soprattutto perché avviene dopo, diciamo, una pausa di quasi 16 anni, per i miei motivi personali, e quindi è per me un grandissimo successo professionale, comunque insomma tornare ai massimi livelli dell'equitazione, quindi insomma è importantissimo.
0: Ecco, io ricorderei, perché diciamo che poi faremo un'intervista anche su quello che è stata la tua vita, però hai ricordato che c'è stata la pausa di 16 anni. 16 anni fa comunque avevi portato altri allievi a grandi livelli, no?
1: Assolutamente sì, nel momento in cui dirigevo quello che allora si chiamava Pony Club Roma, ho avuto la fortuna di avere degli allievi che sono arrivati a livello di internazionale, di campionati europei in tutte e tre le discipline, quindi insomma un grosso risultato, però chiaramente sono passati tanti anni nel frattempo.
0: Angelo, da tecnico, quando hai capito che Leonardo aveva qualcosa di speciale?
1: Allora, sinceramente, Leonardo, quando io l'ho conosciuto 6 anni fa, diciamo non aveva nessuna caratteristica, per poter, no, è vero, per poter immaginare che poi sarebbe arrivato ad ottenere questo successo. Però proprio perché è stato fatto un programma di un percorso di crescita sia personale che tecnica che agonistica apposta per lui, piano piano nel corso del tempo ci siamo accorti che questa cosa era fattibile. Però diciamo che più o meno io ho cominciato a capire che questa cosa poteva avvenire quando abbiamo incontrato il suo pony attuale, appunto, Cake Royale, che gli ha dato modo in quest'anno e mezzo di fare un grandissimo, insomma, balzo in avanti a livello
0: Angelo, però hai
1: tecnico.
0: dato una bella speranza a tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport. Quindi tu nell'equitazione non devi essere, hai detto che di Leonardo non sapevi ancora quanto fosse speciale. E l'hai capito con il tempo, quindi chiunque si può avvicinare e capire se poi può fare determinati percorsi.
1: Allora, nella mia esperienza personale, io devo dire che io credo una cosa: non esistono persone, si usa questo termine orribile a volte, negati a cavallo. Io credo che esistano istruttori limitati. Io credo che chiunque può imparare a montare bene a cavallo. Poi non tutti arriveranno a fare le
0: Certo.
1: Olimpiadi, perché chiaramente servono tutta una serie di situazioni che si devono in qualche maniera creare nel tempo. Però tutti possono imparare a montare a cavallo bene, e spesso nella mia esperienza il talento, invece che essere una cosa di aiuto per raggiungere certi livelli, a volte diventa un ostacolo. Quindi ho visto che spesso persone meno talentuose, però con una grande forza di volontà, come nel caso di Leonardo, in realtà raggiungono più facilmente certi risultati di non allievi che invece appunto hanno un loro talento naturale.
0: Certo, nel dressage pony cosa fa davvero la differenza ad alti livelli?
1: La differenza, allora, il dressage a questi livelli è sicuramente la disciplina più complessa. Diciamo che ai massimi livelli tutte le discipline sono complesse, però veramente nel dressage c'è bisogno di una cura dei particolari, bisogna veramente creare un vero insieme fra cavallo e cavaliere, che richiede tempo, richiede attenzione, richiede a volte superare anche la noia, no, di ripetere degli esercizi, di guardare la qualità degli esercizi, delle transizioni, che ragazzi così giovani non tutti hanno questa pazienza. Ecco, diciamo che sicuramente le discipline in cui c'è il salto, quindi salto ostacoli e completo, c'è più una dose di adrenalina che sicuramente si confà maggiormente all'età adolescenziale, mentre invece questa è una disciplina che richiede veramente una grande attenzione, che spesso a questa età è difficile
0: Per non
1: regolare.
0: annoiare l'allievo, che cosa fa un istruttore?
1: Allora, innanzitutto io comunque nella mia metodologia di lavoro i cavalli e i pony da dressage lavorano sulle barriere a terra, cavalletti, piccoli salti, eccetera. E poi appunto non far ripetere pedissequamente gli esercizi, ma appunto variare, no, il lavoro sia per il pony o per il cavallo che per l'allievo.
0: Senti, si parla allora del binomio con Cake Royale, giusto? E quindi Leonardo Cake, che secondo me nell'equitazione non esiste binomio, permettetemi di dire che è un trinomio, perché c'è sempre l'istruttore, c'è l'allievo e c'è il cavallo.
1: Sono
0: Correggimi.
1: assolutamente d'accordo con te, questa è una cosa che spesso viene sottovalutata, io credo che a tutti i livelli, perché in realtà anche quando si diventa grandi cavalieri, chiaramente non c'è più la figura dell'istruttore, ma c'è la figura del trainer o
0: Esatto.
1: dell'allenatore che chiaramente serve per avere uno specchio da terra, perché a volte non è sempre facile a cavallo rendersi conto di quello che effettivamente uno poi vede da terra, quindi è un aiuto, ecco.
0: E proprio perché è un trinomio, l'istruttore deve far lavorare l'allievo su un aspetto tecnico. Tu su quale aspetto tecnico l'hai fatto concentrare di più?
1: Diciamo che appunto, essendo il dressage una disciplina molto complessa, la grande difficoltà è stato educare Leonardo.

0: all'uso del suo corpo. E soprattutto queste nuove generazioni hanno poca consapevolezza del loro corpo, un po' dovuto, ci sono degli studi, sia purtroppo al periodo del Covid, che proprio per un discorso dove loro passano tanto tempo di fronte allo schermo dell'iPad piuttosto che appunto del telefonino, eccetera, così. Quindi in realtà c'è poca propriocezione e c'è poca conoscenza del proprio corpo, a meno che non siano già degli atleti che appunto svolgono delle discipline sportive. Dato che ancora purtroppo in Italia noi abbiamo questo concetto dove il cavallo deve essere un atleta, ma il cavaliere può anche non esserlo, abbiamo dovuto lavorare tantissimo su questa cosa.
1: Questa è una cosa che mi piace tantissimo, perché poche scuole mettono attenzione sul cavaliere e fanno sport per il cavaliere, si pensa soltanto al cavallo. Ecco, invece tu, guardando anche gli allenamenti, perché diciamolo che i tuoi allenamenti sono svolti presso le scuderie Olgiata, presso RT Italia Montestevole, quindi guardiamo i tuoi allenamenti, guardiamo come ti muovi. E tu poni tantissima attenzione soprattutto sui ragazzi e poi anche sul cavallo.
0: Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare le scuole di Olgiata Tania Montestable perché ovviamente, come disse una persona all'interno della federazione, per poter raggiungere certi livelli c'è bisogno anche di strutture di eccellenza e chiaramente questa è una struttura di eccellenza tenuta con particolare attenzione, quindi ci permette chiaramente di poter lavorare su campi gestiti bene, con strutture, campi vari, esterni, interni. Questo chiaramente rispetto a quello che dicevamo prima, soprattutto nel dressage, ci permette di non stare mai nella routine di lavorare sempre nello stesso campo, nello stesso rettangolo. Quindi questa cosa ovviamente ci aiuta tantissimo. Abbiamo la possibilità di avere un campo verde dove con i dislivelli che ci sono molto dolci permettono sia a cali da dressage che da salto ostacoli comunque di allenarsi sulla propriocezione. Quindi grazie.
1: Grazie a voi per essere qui.
0: Assolutamente. E quindi sì, assolutamente, tant'è vero che io faccio fare uno stretch, degli esercizi di scaldamento a terra prima di montare a tutti gli allievi, in particolare Leonardo, proprio quando abbiamo pensato con i suoi genitori di affrontare questo percorso, gli è stato affiancato un personal trainer con cui lui lavora 2 o 3 volte a settimana a terra proprio per lavorare su quello che poi dovrà poter fare a cavallo con una certa tranquillità, ecco.
1: Allora, però devi preparare anche la parte psicologica, no, di questo ragazzo. E come funziona sotto questo punto di vista?
0: Anche lì gli è stato affiancato. Io devo dire che quasi tutti i miei allievi si fanno aiutare dalla nostra mental coach, la dottoressa Alessandra Fioretti, che appunto avendo montato a cavallo, essendo stata anche mia allieva per un breve periodo, ha ben chiaro che cosa loro devono ricercare a livello mentale per poter affrontare questo sport. Con Leonardo è stato fatto un grossissimo lavoro e devo dire che insomma sta dando i suoi frutti, tant'è vero che lui oggi in gara è in grado di a volte anche migliorare la qualità del lavoro che lui fa a casa, cosa che non è facilissima. Chiaramente

0: Il governo italiano ha espulso due addetti militari operanti nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma quali responsabili di attività di spionaggio. Il segretario generale della Farnesina ha comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovic Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare il paese entro 3 giorni. Tajani ha definito inaccettabile l'ingerenza di Mosca, respingendo le minacce di ritorsione del Cremlino e parlando di una scelta basata su prove inconfutabili. Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di volere fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza dei partner europei, mantengono la volontà di contribuire a un processo di pace. Il portavoce Dmitry Peskov ha evidenziato una certa duplicità nella posizione di Washington: da un lato la continua fornitura di armi e tecnologie militari all'Ucraina, dall'altro la reiterata apertura al dialogo politico per porre fine al conflitto sul fronte orientale. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro sui circa 657.000 dipendenti complessivi a livello globale. Lo ha riferito al quotidiano Bild, citando un documento interno intitolato Visione Obiettivo 2030, che illustra le drastiche misure d'austerità per uscire dalla crisi. Il piano prevede inoltre la chiusura di 4 stabilimenti in Germania a partire dal 2031. L'amministratore delegato Oliver Blum presenterà il progetto al Consiglio di sorveglianza, mentre sindacati e lavoratori si preparano alla mobilitazione. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024 a Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. La corte d'assise di Macerata ha accolto pienamente la richiesta della procura, riconoscendo reato d'omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti continui. I giudici hanno inoltre stabilito l'aggravante della minorata difesa, poiché la donna era reduce da giorni di violenze. Arriva la prima sentenza a Milano contro gli ater della senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato con il rito abbreviato un utente a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della procura milanese coinvolgeva inizialmente 8 persone per insulti social alla sopravvissuta ai campi di sterminio. Un grave atto doloso ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria in Calabria. Ignoti hanno danneggiato la linea ferroviaria tagliando i cavi di trasmissione in più punti, sia sulla dorsale tirrenica che su quella ionica, in particolare nelle tratte comprese tra San Lucide Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'azione di sabotaggio ha mandato in tilt i collegamenti sulle direttrici Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. I tecnici sono al lavoro e la circolazione è in lenta ripresa. Il mese scorso è stato ufficialmente il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e secondo più caldo a livello globale. È quello che emerge dall'ultimo bollettino del programma europeo Copernicus Climate Change Service. Gli esperti evidenziano temperature superficiali del mare mai così elevate e un'ondata di calore estremo che ha infranto storici record mensili in diversi paesi, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli scienziati avvertono che il sistema climatico continua a accumulare calore, aumentando i rischi per infrastrutture ed ecosistemi. Domani rischio temporali e grandinate al nord, lunedì in alcune aree interne della Sardegna si potranno toccare i 43 gradi. La trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione dell'Italia che abiteremo by Remind, che si è tenuto a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L'iniziativa, promossa da Remind, ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell'immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.
1: Oggi si tiene questo convegno che è l'Italia che abiteremo by Remind e io ringrazio il presidente di Remind Paolo Crisafi per questo invito e noi oggi parliamo in questo convegno dell'Italia del futuro e io apprezzo molto il lavoro che fa Remind perché innanzitutto cerca di consolidare un dialogo virtuoso tra il pubblico e il privato, che secondo me è la chiave dell'Italia del futuro.
2: L'Italia

0: Che abiteremo by Remind. Oggi si è svolto, si sta svolgendo questo convegno sulle tematiche relative all'immobiliare. L'immobiliare allargato è un concetto ormai, diciamo così, Remind ha il copyright di questo concetto, cioè di tutte quelle attività che ruotano intorno all'abitare e non solo all'abitare, quindi a tutti i luoghi fisici in cui si svolgono le attività umane che non solo sono ovviamente le abitazioni.
1: Italia che abiteremo by Remind, abbiamo visto oggi in questo convegno delle prospettive per la nuova Italia che verrà fuori dalle numerose sfide che attendono la nazione e il governo.
2: Al centro del dibattito sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, sicurezza integrata, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.
3: Oggi all'Italia che abiteremo by Remind si è discusso di cosa, dove e come abiteremo il futuro della nostra nazione, ma noi parliamo di chi abiterà il futuro dell'Italia, ovvero i cittadini e del percorso che stanno facendo nell'accedere alla salute e all'innovazione farmaceutica.
4: L'Italia che abiteremo by Remind. È un'occasione importante quella di poter condividere con gli altri relatori quella che è la visione di CDP del mercato immobiliare e soprattutto dell'abitare, dell'abitare sociale. Noi portiamo gli investitori istituzionali ad affiancarsi alle nostre iniziative con una logica di sviluppo integrato con quelli che sono gli obiettivi che condividiamo con la comunità europea.
5: L'Italia che abiteremo, Remind, un'altra ottima iniziativa che mette intorno al tavolo persone che ricoprono ruoli in aziende pubbliche e private con un tema che è centrale per il nostro paese. Quando parliamo di abitare ci rientrano le banche, i fondi, le istituzioni e sono iniziative molto importanti che appunto attraverso gli uomini e le donne su temi a loro cari possiamo dare delle soluzioni ai temi che sono centrali.
6: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, vediamo le previsioni del tempo per questo venerdì, giornata che vedrà ancora l'alta pressione protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia, però aria più fredda presente sull'Europa orientale renderà l'atmosfera un po' più instabile sulle nostre regioni settentrionali, dove a fine giornata sono previsti anche dei temporali. Quindi in realtà per gran parte del giorno tempo bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, però ripeto, nella seconda parte della giornata si instabilizza un po' l'atmosfera, in particolare al nord arriveranno a fine giornata anche degli acquazzoni. Li vediamo da queste altre immagini, vedrete che verso fine giornata sulle regioni settentrionali compaiono queste macchie azzurre, ma localmente anche verso il viola, significa temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Insomma, sarà un venerdì che parte con il sole e con il caldo, un po' in tutta Italia, ma che finisce appunto con qualche temporale Alpi per Alpi, ma anche zone di pianura, soprattutto tra il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia occidentale. Un'occhiata alle temperature che comunque rimangono alte, punte nuovamente ben oltre 35 gradi in pianura padana, ma anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna saranno regioni molto calde, anche la Campania. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Buongiorno e buon giovedì 9 luglio a tutti e vi chiedo scusa per il ritardo perché dovevo controllare e verificare, ho avuto una mattinata abbastanza piena ma a voi questo non interessa, il caldo vedo che sta diminuendo, anche questa è una bella notizia e grazie sempre per essere in compagnia mia ed io ringrazio voi per essere in compagnia in generale perché siete molto attenti e molto precisi. Dobbiamo tornare e specificare alcuni discorsi su argomenti già trattati. Ho titolato Dibu non esce a vuoto. Perché? Perché si sta facendo molta filosofia su un obiettivo concreto. Spalletti ha chiesto due portieri. Nell'ordine Alisson, e non c'era ancora Carnevali, e poi un portiere di quello stesso spessore, Dibu Martinez. Il problema che significa non esce a vuoto in questo titolo un po' mascherato, che in questo momento non può fare delle scelte con l'Argentina che deve giocare i quarti di finale, con il sogno di diventare campione del mondo, con un po' di balletti sulle cifre, è un discorso che va avanti da circa un mese, ma è un discorso che ha bisogno di entrare ai box per un pit stop, una riflessione fin quando ci sarà il mondiale. Anche perché è vero, dopo quanto abbiamo documentato ieri l'incontro con il suo agente, è vero che c'hai un'intesa di massima sull'ingaggio, ma devi andare dalla Aston Villa. E andare dalla Aston Villa significa cosa? Significa memorizzare quanto ti chiederanno. Io non ho certezze di sconti o qualcosa del genere con il mondiale in corso, per cui la Juve continuerà a seguirlo, continuerà a lavorarci, dovrà decidere se andare fino in fondo al mondiale se l'Argentina dovesse qualificarsi. Ma voi immaginate se Dibu dovesse diventare campione del mondo? Secondo voi vi regalano il cartellino o regalano a qualcuno il cartellino? Io penso di no, ci lavoreremo, vedremo se la Juve andrà fino in fondo dentro questo modo di ragionare, cioè aspettare il mondiale, magari l'Argentina esce prima, magari no, ma questo non possiamo dirlo. Ma prima di parlare direttamente con l'Aston Villa, quello che dicono gli intermediari secondo me conta, ma fino a un certo punto bisogna parlare con il club. Quindi lui non esce a vuoto, è concentrato sul mondiale, la Juve continua a cercarlo, ma ci sono altre soluzioni, soprattutto quella che porta a vicario dopo un sondaggio fatto per Suzuki, e ci sono conferme su quanto stiamo dicendo da un po' di tempo. Intanto su Pellegrino, una notizia di Gianluigi Longari assolutamente confermata, perché, e io ho aggiunto che la Juve ne vuole prendere due, che per Colomani il tempo di fare dentro fuori, perché giustamente ogni notizia su Colomani commentata in 25, è possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani, è possibile, avete ragione, sotto questo aspetto avete ragione, ma evidentemente è una richiesta di Spalletti. È stata una mattinata caratterizzata da un colpo importante da parte della Fiorentina, perché Arthur Atta è un colpo di grande spessore, è un centrocampista che avrebbe potuto fare, sta arrivando a Firenze per le visite, è un centrocampista che avrebbe potuto fare la differenza in qualsiasi tipo di club, con tutto il rispetto per la Fiorentina che ha grandi ambizioni, con una portata superiore a livello di nome. Ma la Fiorentina ha giocato d'anticipo e ha speso i soldi che evidentemente l'Udinese aveva programmato. Altre volte vi avevo detto, lo vuole l'Atalanta, ma l'Atalanta non si avvicinerà ai 40 milioni. Possono arrivare delle offerte alla Premier, sì, ma la richiesta è sempre di 40. La Fiorentina paga 30 con una congrua percentuale da futura vendita, è un ingaggio abbastanza, come devo dire, compatibile, fermo restando che la Fiorentina può pagare anche ingaggi importanti, ma c'è un tetto che evidentemente devi soddisfare. Cos'è che piace di Atta? La fisicità, l'esplosività, l'inserimento, il classico centrocampista box to box che va, parte, segna, fa assist, ha grande personalità. I 40 milioni con la percentuale da futura rivendita li vale. In Inghilterra, se avessero davvero messo gli occhi su di lui, avrebbero potuto pensare di spendere 50. Quindi è la conferma delle ambizioni della Fiorentina, che adesso ha già chiuso due colpi per la difesa, uno per il centrocampo, e sicuramente farà altro, si dovrà dedicare alle due fasce. Ma Atta sposta molto gli equilibri a prescindere dal valore del cartellino, esattamente come per l'Inter Calaili sposta gli equilibri. E siccome giustamente mi chiedete, ma stanno trattando due, stanno trattando Antonio, stanno trattando Giovanni, io non ho la presunzione di dire 100% no, ma ho la lucidità di dire che in questo momento loro sono concentrati su Calaili, sperano di andare fino in fondo prima del weekend, sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 milioni e lì secondo me si può chiudere la pratica. Altri terzini adesso no, è chiaro che non puoi tirarla troppo per le lunghe, perché ci sono delle esperienze del passato che ti fanno pensare sotto questo aspetto che non devi tirarla per le lunghe, ma oggi c'è Calaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi che vuole l'Union Saint-Gilloise e soprattutto un ingaggio sostenibile come quello di Atta, pure quello di Calaili. Stiamo parlando di 1,6-1,7 milioni più bonus, e quindi sono delle cose dal mio punto di vista che dovrebbero spingerti a non perdere tempo ed andare a Dama, perché io ho sempre pensato che 2-3-4 milioni, aspetta che mi fanno lo sconto, come se ci fosse un saldo di fine stagione, aspetta oggi, aspetta domani, arriva un altro e te lo porta via. Dobbiamo oltretutto seguire Tra l'altro, tornando al discorso di

prima di Pellegrino e di Colomoni, è la conferma che Spalletti vuole due attaccanti, che la Juve prenderà due attaccanti. Sto battendo su questo tipo di filosofia perché sono convinto che possa essere una filosofia in grado di andare fino in fondo, perché il mercato è ancora lungo per recessione, ma la Juventus le scelte strategiche le ha fatte, deve prendere due attaccanti e poi ci sono i tre colossi, i tre difensori centrali che animeranno i nostri giorni. Quali sono i nomi? Ma possiamo fare il nome di Chalobah, il nome di Sanchez del Galatasaray e il nome di Lucumí. Abbiamo parlato ieri di Solet, a proposito, non per proteggere il lavoro di un mio collega, un mio collega molto bravo, che è Luca Cilli, ieri ha documentato con Gianluca Viscogliosi questa blitz a sorpresa dell'Udinese, ha parlato di Solet che piace, un'idea, un sondappunto. Ora, ogni volta a cercare di fare la contrapposizione a quello che uno dice, no, non risulta che, ma sulle notizie degli altri, mi sembra una cosa poco carina e poco professionale, soprattutto se pensiamo che era stato detto cosa? Palestra vuole solo l'Inter e andrà all'Inter. E non è che adesso dobbiamo fare le pulci, ma lo dico per difendere il lavoro del mio collega, che non ha bisogno di questo, ma soltanto per puntualizzare che la Juventus ha fatto un sondaggio ed è finita lì, può riaprirsi, può non riaprirsi e vediamo come funzionerà. Lucumí, la clausola, siamo oggi al 9 di luglio, tra una settimana siamo fuori dalla clausola, abbiamo parlato anche dell'Inter, non soltanto della Juve. Chalobah è un discorso che deve portare il Chelsea a fare un difensore centrale per poi liberarsene a 35 milioni se basteranno. E qualche giorno fa vi ho detto che per Sanchez il Como ha riaperto il dossier. Il dossier l'ha riaperto e bisogna capire se lo potrà chiudere, perché è un dossier che non ha bisogno di tormentoni. Devi spendere quei soldi e sai quanto devi spendere per portare a casa Sanchez. Volete la mia? Per me Solet è fortissimo, io lo prenderei ieri, non capisco quali siano le riserve, probabilmente mi sfugge qualcosa, anche gli altri difensori sono bravi, ma io penso che Solet abbia dimostrato di avere tutto, quindi vediamo come finirà, i difensori centrali animeranno i nostri giorni, perché poi Gatti, perché poi anche il Napoli deve fare qualche subere, perché avremo tempo e modo per riparlarne. Un abbraccio affettuoso, sempre un piacere, buona giornata, ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Prosegue questa fase calda sull'Europa occidentale e sull'Italia che ci accompagna ormai da diversi giorni. Dopo il picco di temperatura di ieri toccato al nord, per via anche dei venti di caduta della bassa umidità, abbiamo ancora quest'oggi una situazione caratterizzata dall'anticiclone con temperature sempre molto elevate, ma con qualche grado in meno sulle regioni settentrionali. Vediamo la presenza dell'aria calda in quota con l'animazione che ci mostra la temperatura a 1500 metri, vedete sull'Europa occidentale valori sempre oltre i 20 gradi, quindi questi contrasti con l'aria invece un po' più fresca che persiste sull'Europa orientale, quindi qui abbiamo temperature decisamente più basse. L'Italia rimane esposta invece alla risalita delle masse d'aria calda che vanno a interessare soprattutto la Francia e la penisola iberica. Vediamo le temperature attese nel corso di venerdì con valori ancora decisamente elevati su tutto lo stivale, punte di 36-37 gradi sull'Italia centrale, soprattutto Emilia Romagna, Toscana, ma anche l'area interna della Sardegna. Valori comunque sopra le medie un po' ovunque. Sabato perdiamo qualche grado alla centro-nord per l'ingresso di aria un po' più umida, ma si sta comunque sopra i 30 gradi, intorno ai 30 soltanto lungo le coste dell'Adriatico. Ancora caldo al centro-sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però qualcosina di diverso ci sarà nel corso del weekend, in particolare venerdì e sabato, per qualche temporale in più che si svilupperà proprio sui settori montuosi, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Li vedete qua, gran parte delle Alpi venerdì pomeriggio vedranno dei temporali di calore, anche l'Appennino settentrionale, poi qualche sconfinamento anche sulla pianura, soprattutto sulla parte occidentale. Situazione che si ripresenterà poi anche nella giornata di sabato, infatti nel weekend un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà appunto la formazione di qualche temporale in più. Anticiclone che però sarà sempre presente anche la prossima settimana, anzi si

0: rinforzerà ulteriormente. La risalita di masse d'aria ancora molto calde dal Nord Africa andrà a interessare nuovamente dapprima la Francia, poi l'area alpina, ma anche la Sardegna, poi l'Italia. Quindi una nuova ondata di calore è attesa anche nel corso della prossima settimana. Per tutti i dettagli sulle vostre località, però, rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Entra nel vivo la fase decisiva della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il Gillette Stadium ospiterà il primo quarto di finale che è Francia-Marocco. È la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta 2-0 dai Blues. Gli uomini di Deschamps arrivano all'appuntamento senza avere subito gol dopo i gironi, mentre i nordafricani dovranno fare a meno della stella Saibari per infortunio, sostituito da Raimi. Domani sera toccherà Belgio-Spagna, sabato si chiuderà il quadro con Norvegia-Inghilterra e la super sfida Argentina-Svizzera. Intanto, nel giorno del 20° anniversario del trionfo azzurro ai mondiali di Berlino 2006, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha celebrato l'evento. Questa ricorrenza, ha detto, sia uno stimolo per ritrovare slancio verso il futuro. Interpellato sul nuovo direttore tecnico e commissario tecnico della nazionale, ha poi aggiunto: ci sto lavorando, potrebbe esserci una sorpresa. Importanti sviluppi per il mercato della Juventus. Il portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina, Emiliano Martinez, ha espresso il suo totale gradimento al trasferimento in bianconero. Il club inglese è pronto a abbassare le pretese a 10 milioni di euro, anche se resiste la pista alternativa che porta Guglielmo Vicario. Per il centrocampo, da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza valuta le grandi occasioni a parametro zero rappresentate da Frank Essie e Leon Goretzka. Prima di affondare i colpi, però, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno concentrarsi sullo sfoltimento della rosa per alleggerire un monte ingaggi decisamente oneroso. Milan, dopo gli innesti di Gonzalo Ramos e Mario Gila, poche ore dalle prime parole del neotecnico Ruben Amorim, il mercato accelera a centrocampo, con la dirigenza rossonera a caccia di un trequartista moderno e versatile adatto al nuovo scacchiere tattico. Ha individuato due profili internazionali. Il primo nome sulla lista è il bosniaco Kerim Alejbegovic del Bayern Leverkusen, valutato non meno di 30 milioni di euro. L'alternativa di lusso porta il gioiellino del Genk, classe 2007, Costantino Scarezzas, per il quale il club belga chiede però circa 40 milioni. L'Inter invece alza l'asticella, aumenta il pressing nei confronti dell'Union Saint-Gillois per Kalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus, circa 27 totali, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste ed arrivare alla fumata bianca. Tennis, ufficializzato l'ordine di gioco di domani a Wimbledon per le attesissime semifinali maschili sul campo centrale. A partire dalle 14.30 italiane andrà in scena il 12° confronto della saga tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, rivincita della semifinale dello scorso anno vinta dall'azzurro. Aprire il programma sul centrale saranno invece Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Ferri. Proprio Ferri ha interrotto ai quarti di finale grande percorso di Flavio Cobolli, superando il romano in 3-7, 6-4, 7-6, 6-0. Un'eliminazione amara ma mitigata per Cobolli da un montepremi di 480.000 sterline dall'accesso a vita all'esclusivo club degli Last Eight. Nel tabellone femminile si ferma ai quarti anche Jasmine Paolini, sconfitta 6-3-6-2 dall'ucraina Marta Kostiuk, che in semifinale troverà la ceca Linda Noskova, mentre l'altra semifinale vedrà opposte Coco Gauff e Carolina Mukova. Nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano sono state presentate ufficialmente le iniziative congiunte che accompagneranno la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, in programma domenica 6 settembre. Un appuntamento storico imprescindibile per il motorsport internazionale, che quest'anno punta a valorizzare in modo ancora più profondo il legame sinergico tra l'autodromo Brianzolo e le istituzioni culturali lombarde. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'ACI Milano, Geronimo La Russa, che ha espresso grande soddisfazione per un connubio che esalta l'orgoglio italiano nel mondo.
2: Il Gran Premio d'Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua oggi al Teatro alla Scala a poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport è veramente un grande piacere. Le iniziative sono diverse, abbiamo il maestro Lodola che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio e il maestro, il tenore, con il grande protagonista qui alla Scala, Francesco Mele, che canterà l'inno d'Italia poco prima dell'inizio della gara. Subito dopo passeranno le frecce tricolori, che è un altro grande simbolo dell'Italia, insieme al Tempio della Velocità, ossia l'Autodromo di Monza, e insieme al Tempio della Lirica, che è

questo magnifico teatro. In Cina, Macao, al Consiglio Mondiale della FIA abbiamo preso delle decisioni importanti, l'avete letto sui giornali, il 60% della potenza dei motori sarà non elettrico e ovviamente gare sempre più entusiasmanti, come ha dimostrato domenica scorsa con la vittoria di Charles Leclerc della Ferrari, un'altra grande gioia italiana.

Bentornati cari amici di GovSweep, bentornati nel salottino degli amici, bentornati su canale 403 Nexon Channel e su canale 56 Roma. Grazie, bentornati in questa notte, perché presumo sia ormai sia notte, e facciamoci un po' gli affari degli altri, potrebbe essere un nuovo titolo a questa trasmissione, perché ci sta prendendo davvero gusto, a parte il fascino ormai che abbiamo svelato del ventaglio. E voi sapete, tra l'altro, leggevo una cosa molto carina, di come veniva usato nell'antichità, quindi in un'epoca ormai lontana, il ventaglio le donne lo usavano per comunicare. Lo sapevo, ma non mi ero mai addentrata nel sapere come. Allora, praticamente, se voi lo tenete e lo sventolate lente, siete sposate. Se lo sventolate veloci, siete fidanzate. Se nascondete gli occhi dietro al ventaglio, state dando un appuntamento. Se appoggiate il ventaglio sulla guancia sinistra, significa sì; se sulla guancia destra, significa no. È fantastico, cioè le dame di una volta già non facevano una fava, in più manco parlavano, cioè non gli interessava neanche poter comunicare, anzi. Adesso vado a vedere se riesco a trovare. Allora, il linguaggio del segreto dei ventagli, l'ho ritrovato. In una Milano, ma in tutti i salotti dell'Ottocento, i giovani si incontravano in salotti, nei balli e sui palchi. Le signorine però erano sempre accompagnate e sorvegliate. Il loro alleato discreto, il ventaglio. Allora, come dire sì? Il ventaglio sulla guancia destra significa sì. Questo, dunque, la mia destra è questa, significa sì. Sulla guancia sinistra significa no. Il modo di sventolarsi, come dicevo prima, appena aveva un significato. Allora, lentamente, come dicevo, sono sposata. Rapidamente sono fidanzata, quindi sono un fuego, perché ovviamente se sventoli veloce sei un fuego e quindi sei fidanzata. Allora, battere il ventaglio sul palmo chiuso della mano significava scrivimi, mi sono confusa. Coprire parzialmente lo sguardo con il ventaglio aperto significa ti amo. No, veramente, questo mi ero scordata, però mi ero proprio scordata di questa cosa, ma è stupenda. È stupendissima. Comunque sappiate che dopo i 40 anni il ventaglio è praticamente l'oggetto più in uso di tutte noi. È stupendo, ce ne sono ormai finalmente entrato nell'uso comune. Mi piace decisamente molto di più vedere una donna che si sventola un bel ventaglio di tutti i tipi, colori e forme, fantasie, piuttosto che vederla con quei collarini che fanno aria, che cosa molto molto orientale, perché i cinesi sono super all'avanguardia, però ma volete mettere l'eleganza e la raffinatezza di muovere un ventaglio? Ma io penso che non ne farò più a meno, perché penso che sia una cosa che... Ah, ecco cosa dirò a Mauro. Dirò a Mauro di regalarmi due ventagli, uno diverso dall'altro. Lui li odia, no, non è vero che li odia, però... fa molto ridere quando io uso il ventaglio, però tra poco è il mio compleanno e quindi credo che gli chiederò questo come regalo. No, è carino, no? Cioè non è molto impegnativo, si può sbizzarrire a trovarle anche... Per esempio c'è un negozio in centro, ma penso che non ce ne siano più, in centro a Salerno c'è un negozio di arte moderna dove vende questi ventagli. Già l'anno scorso li vendeva e secondo me ce li aveva tutti, quest'anno non ne avrà più neanche uno. Sono stata sciocca

Perché già l'anno scorso volevo acquistarlo, ma non sono stata lungimirante. Lo volevo prendere perché mi sono sempre piaciuti, l'ho sempre trovato decisamente utile, non l'ho comprato e questa cosa mi dispiace molto. Comunque, nel caso, se mi stai ascoltando, voglio un ventaglio, due ventagli nuovi per il mio compleanno, ok? Grazie. Vabbè, è ridicolo, però perché no? Perché non usare la TV? Per dire al proprio fidanzato, voi scrivetemi, scrivetemi e ditemi cosa desiderate che il vostro fidanzato o marito o fidanzata o moglie vi regali per il vostro compleanno e io farò la dedica del cuore, tipo a Lucia da Goffredo. Lucia, Goffredo, caro Goffredo, Lucia ha detto che vuole un paio di orecchini nuovi. E poi se li sceglie lui, perché se conosci la tua fanciulla, se la tua fidanzata, sai che predilige l'oro rosso, sai che predilige, deve essere completamente privo di nickel, sai che ama i cuori, che ne so io. Beh, io non è che, io butto lì, ti do una mano, caro Goffredo, e poi si vede. Comunque facciamoci gli affari un attimino di Pier Silvio Berlusconi, perché ha lanciato il guanto di sfida alla RAI. Dice: Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa pre di presentazione dei palinsesti, che poi andremo a vedere, perché? Perché andremo a fare questa cosa e dopo ci sarà la ricetta? Perché, anche se io non guardo più la televisione, perché sono ormai in un vortice senza fine sulla piattaforma, una delle piattaforme più conosciute, sui K-drama, coreani, non esco, ma non ne voglio neanche uscire, cioè non è proprio un mio problema uscire, cioè non voglio uscirne, ormai non. Però ci sono tanta gente che ama ancora i programmi della TV normale, perché no? No, i miei genitori no. Comunque farò anche questo servizio. Comunque andiamo avanti. Che dice per Silvio? Ha risposto alla domanda di una giornalista, capo area spettacolo di Fanpage, che è questa pagina che si divide in molte pagine, tra l'altro. Alcune di queste pagine, tra l'altro, vorrei stringere la mano ai titolisti. Siete veramente dei fenomeni, a volte veramente geniali, a volte dei fenomeni da baraccone. Comunque, ha fatto una domanda sulla chiusura anticipata della Ruota della Fortuna su Canale 5 alle 21:30, la stessa posta anche in Rai all'ad Rossi per Affari Tuoi. Allora, in realtà sono i comuni cittadini che lo chiedono, cioè iniziare un film alle 21:30 è anche tardi. E anche tardi, devono anticipare, cosa anticipate in quarto d'ora? Ma poi chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Una volta quando si stava meglio, quando si stava peggio, una volta dalle 8 alle 8 e mezza c'era il telegiornale, dopodiché iniziava un film e i bimbi tutti a nanna. Ci vuole disciplina, cavoli, disciplina, perché altrimenti veramente vi crescono delle piantine storte e selvatiche. La RAI è servizio pubblico, dice Pier Silvio Berlusconi, noi siamo televisione commerciale. La RAI detta la linea, noi seguiamo. Se la RAI anticipa la chiusura alle 21:30, noi seguiremo, è una promessa. Sono 3 anni che lo dico, ma ad oggi mi spiace sottolinearlo perché non ho nulla contro la RAI e la sua attuale dirigenza, non hanno fatto niente, i numeri sono scuse e allora si diano una mossa. Quando parlano di esigenze commerciali è una finta. Sono esigenze legate ai formati. A chi fa il formato a tenere, scusate, a chi fa il formato a tenere l'ascolto alto. Non ho capito. Ci vorrebbe Mauro qui perché se ne intende tantissimo. Allora, quando parlano di esigenze commerciali è una finta. Sono esigenze legate ai formati. A chi fa il formato a tenere l'ascolto alto, diciamoci la verità. Chi ha trascritto le parole di questo uomo fantastico? Chi le ha trascritte? Mannaggia a voi! Comunque, appena sono pronti, lo faremo anche noi. Sono 3 anni che aspettiamo e abbiamo fatto una stagione stando più corti noi. Non è successo niente. Questa la dice lunga. Saremo felici di ridare alle famiglie italiane degli orari normali. Ma che cavolo ve ne frega? Cioè, se la TV di Stato e la TV commerciale sono due cose diverse, indipendenti,
Ma fai un po' come ti pare.

Ma scusa, che ti frega di seguire la linea della RAI? C'è uno statuto forse, io non lo so, sono ignorante, quindi non ho idea che se c'è una regola che regolamenta tutti. Ma Berlusconi ha commentato anche il cambiamento della fascia access e del prime time, con il conseguente ridimensionamento di alcuni programmi di prima serata. Ormai gli italiani sono abituati a un access più lungo, secondo me va bene così, mastica. La seconda serata di fatto non esiste più. Ma non è solo un problema italiano, ogni paese ha le sue abitudini. Qui non ho una posizione netta o ferma, dipende anche dai prodotti. Anticipare tutto sì, ma nella durata del prime time dipende anche dal programma che si vuole mandare in onda. Sulla sfida con Rai 1 e sul prossimo Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino, Berlusconi ha spiegato: la nostra controprogrammazione non c'entra nulla con il Sanremo di De Martino, segue solo logiche di mercato, se c'è rimaniamo più accesi, altrimenti facciamo naturalmente un passo indietro. Ma che cacchio vuol dire? Cioè, io non ci credo, ma ve lo giuro, non ci credo che Pier Silvio Berlusconi si esprime in questo modo. Secondo me, chi ha battuto queste cose ha perso degli avverbi, ha perso anche semplicemente il contenuto. Perché io sto leggendo, non sto capendo una fava. Ci può essere, ma ci sta che dica: ah, la comprensione del testo zero. Ma non sto veramente capendo. Sì, a grandi linee, come se leggessi in inglese. Sul conduttore ha aggiunto: a me piace De Martino, mi è simpatico, ha imparato a fare televisione stupendomi in maniera del tutto inaspettata, ha qualcosa che è nel DNA dell'intrattenimento, gli auguro di fare bene, è una grande sfida, ha un bel coraggio, forza Stefano, lo guarderemo. Che bellino. Stefano non solo è bravissimo, Stefano ha quella appeal in più perché è napoletano, e i napoletani hanno questa magia di chi lo sa fare bene, ovviamente chi ha nel DNA, come dice lui, è che hanno questo spirito di intrattenimento, perché a Stefano piace la gente, non solo piace alla gente, ma a lui piace la gente, perché fondamentalmente è un ragazzo buono, è un bravo ragazzo, mi fa proprio male, mi sento male, però è così, è come Saldavinci, può piacere o può non piacere la sua musica, ma la persona di Saldavinci è una bellissima persona, e perché lui piace? Perché a lui piace la gente. È così, ma funziona così, Cioè, se dobbiamo parlare di misoginia, di misantropia, non misoginia è una cosa terribile, orrenda, volevo dire misantropia, parliamo di queste persone che detestano, che odiano le altre persone. Tendenzialmente, uno può anche odiare le altre persone, ma fare in modo di non ostentare questo fastidio, e si vede quando le persone sono costruite nel fingere che agli altri gli piacciono, sono le persone che lavorano per il denaro, niente più niente meno, sono personaggi dello spettacolo che non si concedono, che non sono particolarmente sorridenti o che hanno un sorriso molto snob, sono quegli attori di teatro, ok, che quando gli dici: oh caspita, sai che ho visto una tua rappresentazione, mi fa un autografo, ho da fare, capite? Tutte queste persone un po' che non sono neanche eccentriche, se la credono troppo, ma troppo, e a loro non piace la gente. Ma non piace la gente perché o sono insicuri, ma insicuri in un modo disastroso, tanto da diventare arroganti e quindi non volersi circondare dalle persone, perché circondarsi dalle persone, tu potresti anche incontrare delle persone alle quali non piaci, non sia mai, non ce la possono fare, non reggerebbero un confronto con delle persone alle quali tu non piaci, cioè, ci sta, cioè, oppure ci sono le persone veramente che non sono insicure, alle quali non piacciono le persone, ma devono lavorare, devono mangiare, hanno un quale talento, e questo talento deve essere utilizzato per magnà, per arrivare in cima. Però a loro non piacciono, a loro gli dà proprio sulle persone, non gli interessano, non gli interessa la gente, gli interessa il successo e il denaro. Non si concedono, non sono sorridenti.

Sono sempre piuttosto cupi perché c'è anche la costruzione di un personaggio, c'è anche la cosa di, di quando fai l'intervista, questo fare ombroso, quando non fai quello che sei talmente interessato solo a te stesso, quello che devi dire, che chiunque tu abbia davanti non lo rispetti, non te ne frega assolutamente niente. Ed è sbagliatissimo, perché la persona che tu hai davanti è una persona che ci tiene a fare il suo lavoro, che probabilmente è anche contenta di vederti, non che si, magari non è neanche un tuo ammiratore o ammiratrice, ma è una ragazza, un ragazzo, un uomo, una donna che fa il suo lavoro, lo vuole far bene, e fare un'intervista fatta bene, magari anche trascritta bene, non sarebbe male, cari miei. E quindi hai questa esigenza di dover avere successo per forza. Io dico, e da sempre, che sono dalla parte di De Martino perché è una delle figure più belle che abbiamo in Italia a livello di spettacolo. Perché è una persona generosa, è una persona solare, oltre che ovviamente, ma voi vuoi mettere, vedere un bel ragazzo così e un altro che non c'è più e non trova lavoro e l'hanno licenziato. Ci capisci? Non voglio fare nomi che poi Mauro mi sgrida. Capite? È carinissimo. Abbiamo bisogno di buone e belle vibrazioni. Quindi, quando mi capita, se mai mi capiterà, e Mauro è capitato, me ne ha raccontate diverse, di fare di intervistare degli attori di teatro che sera, ma atteggiano tantissimo. Io mi auguro, signori miei, di non avervi mai. Mai, mai, di non dovervi mai intervistare, perché io non vi prenderò mai seriamente, perché probabilmente, per come sono fatta io, vi potrei ridimensionare con tanto rispetto, vi potrei anche tranquillamente ridimensionare, e allora lì voi mi direte: non voglio più fare interviste con questa ragazza, non voglio più fare con questa, chi è questa cafona? Io, semplicemente, perché se tu sei già il primo che vedo che si comporta male, che è un atteggiamento di non vedere chi ha davanti, che sta lavorando, il cameraman, l'intervista, la giornalista, piuttosto che la fotografo, il fotografo, tu non vali niente, ma non vali niente, perché le persone che stanno davanti a te, se gli gira male, ti spezzano. Però del resto loro sono anche telecomandate da lontano, da un capo al quale probabilmente hanno unto degli ingranaggi, perché tu sei bellissimo, sei fighissimo e esci benissimo in questa intervista, nonostante tu odi tutti, odi anche chi hai davanti, probabilmente odi anche te stesso, ma a noi non ce ne frega niente. Io, questo genere di persone non sono persone che, cioè, sono persone di nicchia, lasciamoli nella loro nicchia, non meritano altro, personalmente. No, non faccio nomi perché. Ma non ne ho da dare, onestamente, ma neanche indizi, no, non ne ho. Però parliamo del palinsesto Mediaset 2026-2027. Non mi sono soffermata sul palinsesto Rai, se non che non hanno, vi ricordate che ve l'avevo detto, non hanno confermato Mabunkeri, e se fossi stata in grado di fare un Carpiato, Fosbury, l'avrei fatto tranquillamente anche qui davanti a voi, ma no, io non lo faccio. Allora, i palinsesti Mediaset, eccoli qua, i programmi di intrattenimento confermati e le novità. Tornano Zelig, il milionario, Battiti Live e Scherzi a parte. New entry nell'intrattenimento è Club dell'1% con Michel Hunziker, format internazionale di successo. E al desafio da assegnare. Ah, al desafio. Chi è al desafio? È il desafio. Ah, ma sarà un programma. Ma no, che me ne importa. Comunque, Club dell'1%, per la maggior parte delle persone in un mondo diverso, parallelo, che è un mondo biker, il Club dell'1% suona in tutt'altro modo. Ma qui mi zittisco. E ciao a tutti gli amici, a proposito, tanti baci. Confermato ovviamente il pacchetto di programmi di Maria De Filippi. E fascino da amici, c'è posta per te, fino a Uomini e Donne, Temptation Island e Tu Sì Que Vales, che insieme a Verissimo e This Is Me di Silvia Toffanin, rappresentano il polo di maggiore attenzione
attrazione anche social dell'azienda.

Non mi verrebbe questa cosa di dire, però, che bello, ma wow. Allora, l'unica cosa che io non capisco, adesso ve lo dico, New Entry, vabbè, già, scherzi a parte. Signori, io questa cosa io non la capisco. Ancora scherzi a parte. Cioè, era una bambina io quando ho iniziato scherzi a parte. E c'è gente ancora che ci casca tantissimo, quindi secondo me sono, indipendentemente che siano strabravi, ma perché veramente far venire collera alle persone? Vabbè, vi divertite veramente con poco, bravi. Vabbè. Il Grande Fratello riparte a settembre, forse un'altra edizione in primavera. Ne sentivamo veramente molto il bisogno. Il Grande Fratello VIP ha convinto Pier Silvio Berlusconi che gli affida un nuovo ciclo del prossimo settembre. In realtà io credo che siano gli sponsor a avere convinto Silvio Berlusconi. Al timone sempre Ilaria Blasi, con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesare Buonamici, che mi piace un sacco questa signora. Non è escluso che il noto reality show possa avere un'altra edizione durante la primavera 2007. Lucarelli risulta tra le scommesse dell'azienda. Con un programma tutto suo, l'Isola dei Famosi, che partirà a inizio anno, e una poltrona d'onore nello studio con Blasi. Ma che bello! Non mi sembra poco, non mi sembra poco. Va da sé che c'è volontà di continuare a guardare al futuro con lei, ha commentato la D. Va bene, cioè io non sto. Vi ricordate che abbiamo parlato a lungo di questa cosa, della signora Lucarelli? Allora, è anche piacevole da vedere perché è una bella donna, è tutto il resto. Allora, non fate così. No, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo essere imparziali, dobbiamo prima vedere come lavora, se ci piace, se non ci piace. Allora, sappiamo già che non ci piace, però magari invece è brava, lavora bene. Magari quel lato coriacero del suo carattere gli hanno detto che deve smorzarlo perché altrimenti gli arriva una shitstorm che non neanche Mediaset, secondo me, saprà contenerla. Secondo me è così. Poi è talmente. Allora, lei mi ricorda molto un maestro di musica. Che so chi è, conosco, non lo frequento perché è una persona che trovo una persona orribile. Sono stata 3 giorni fa a un concerto dove, con i miei nipoti che ascoltavano e mi spiegavano la musica, perché è una cosa sempre molto bella quando dei musicisti ti spiegano gli strumenti musicali, ti spiegano le note, ti spiegano i solfeggi, eccetera, eccetera. La cosa che mi ha spiazzato e ha spiazzato tutti quelli che se ne sono accorti è questo enorme, enorme personaggio, quando ha ringraziato tutti quelli che hanno collaborato con lui. Lui ha ringraziato anche se stesso. Ve lo giuro, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie a me. Io non avevo mai sentito una cosa del genere. Mai, mai. Cioè, ma forse io sono esagerata perché questo mi sta storto. Ma ragazzi, ma questo ha ringraziato se stesso. Vabbè. E lei, no? E lei, qualche tempo fa ha fatto una fotografia e dice: "Ah, qui la gente lavora tantissimo, lo staff è fantastico, eccetera, eccetera, e io ho perso 4 chili." Lei è così. Lei è così, è così. Cioè, lei è comunque non è in grado di essere complimentosa con gli altri e deve ficcarci sempre dentro se stessa, sempre, sempre, comunque, è un'ego riferita come quell'altro che vi dicevo. Ragazzi, essere ego riferiti è una cosa bruttissima per una persona, per le persone intelligenti. Gli ego riferiti sono le persone più ridicole della terra, che magari sono sicuramente persone talentuose, indubbiamente. Ma che cavolo? Ma che cavolo, stai ringraziando chi ti ha dato supporto, chi ti ha aiutato a creare qualcosa di fantastico? Che cacchio ti ringrazi te? Ma vi giuro, guardate, ma veramente. Ah, e poi Dulcis in fondo, ho visto una cosa stupenda.
La patrona di questa manifestazione, una donna

veramente piacevole. Non parlo di bello brutto, ma una donna nella sua essenza decisamente molto molto piacevole. Stava parlando con me e Mauro, che gli stavamo non solo dicendo che è bello collaborare con lei, perché anche la nostra associazione ha collaborato a questa idea, ma il fatto che essendo in una TV e avendo anche un canale, l'appoggio di un canale importante come Canale 56, si poteva cominciare a creare anche un progetto, si potrebbe creare anche un progetto, lei molto interessata, e quindi si stava parlando di questa cosa. A un certo punto vediamo arrivare una mano che la prende, la chiama e dice: ah, dottoressa, no, professoressa, io sono la mamma del maestro. Ci giriamo tutti e vediamo questa donnetta piuttosto corpulenta, con lo stesso taglio di capelli del figlio, tutta truccata, coi salatè, come direbbe Mauro, che non si è presentata a nome e cognome, talmente è orgogliosa di questo figlio che non ha detto: salve professoressa, sono la Irma, vi dico un nome a caso, sono la mamma del maestro. Allora, che tra l'altro, lì c'erano almeno 5 maestri. Quindi, ma sei la mamma di chi? Io fisicamente, per come era fatta, ho capito di chi era la mia madre, però mi capite che la mela non cade mai lontana dall'albero. Però io sì, lo sapete che non sono molto accondiscendente nelle cose. Mauro è la persona tra noi due, e ci deve essere sempre nella coppia la persona quella più non possiamo essere uguali in tutto. Lui è quello più moderato, io sono quella che invece le cose te le può dire anche tra i denti. A volte, mannaggia, mi capita mai che vi viene la battuta da dire a una cosa che magari vi ha seccato, vi ha dato un po' fastidio, dopo. Ma perché mi vengono in mente sempre dopo? Perché probabilmente sei una persona troppo educata. Ed è quello. Per esempio, l'altro giorno stavamo al bar all'anificio con degli amici, stavamo bevendo qualcosa, io ho preso la mia borsa, una borsa di pezza, quelle classiche borsine proprio di stoffa, semplice, rettangolare, l'ho messa un attimo sul tavolo, ma nell'angolino, non è che l'ho messa proprio in mezzo, l'ho messa nell'angolino dove ero io, perché ho tirato fuori delle cose che mi servivano. È arrivata una ragazza che doveva fare un video per il locale o per presentare non so quale diavolo di prodotto, e l'altro che mi dice: no, io lo stavo per tirare via la borsa, perché l'avevo appena messa su. Ah, no, lascia la borsa sul tavolo. Io lo guardo e lo dico: arriva lei, mi dice: beh, no, la borsa sul tavolo, no. E io ci rimango. Ma la tolgo senza pensare, andando avanti a parlare con i miei amici, ma poi mi è venuto in mente che avrei potuto tranquillamente dirle: aspetta che devo prendere lezioni di galateo da te. Sarebbe stato brutto, onestamente, dirle una cosa del genere. Mi è venuto in mente dopo, ma sapete quando siete troppo educate, comunque quando non vi interessa innescare, perché poi cos'è che innesca le battaglie? È il tono della voce. Non è tanto quello che dite, è il tono della voce, perché potete dire la brutta cosa e mettete un'emotion carina col cuoricino verde, bianco o con la faccina che sorride. E lo stesso è quando vi interfacciate con una persona e gli dice: ma sai che sei veramente un c***ino? No, sorridi, però nel frattempo gliel'hai detto. Se invece dite: ma sai che sei veramente un c***ino? Allora cambia. E allora cambia completamente, la frase è la stessa, ma è il modo in cui lo dici. Lei, in un fare piuttosto snob, e non ne aveva neanche il diritto, mi dice: no, la borsa sul tavolo, no. Va bene, cioè, grazie per questa lezione di bon ton a me, che veramente io, può darsi che non sappia milioni, miliardi di non sapere, so di non sapere. Ma il galateo lo conosco, le buone maniere le conosco, però in quel momento, essendo profonda, me l'ho appoggiata. Non è che vi devo dare delle spiegazioni, non le devo dare nemmeno a lei, però se capite che dico: va bene, grazie, che la borsa non si mette sul tavolo. Ho capito, come il cappello non si mette, come le scarpe non si mette. Vabbè, ragazzi, io è così.

Così, così, così. Poi andiamo avanti. Ci saranno degli show evento che saranno ad alto costo, ma che daranno valore a tutta l'offerta. Tra questi, una storia importante di Eros Ramazzotti con ospiti d'eccezione. Speciale il volo, super karaoke, la ruota dei campioni e ancora dive, celebrazione delle dive della musica, è forse quello. Torno a Natale. Con la new entry Giorgio Panariello. Ma raga, io veramente sto perdendo la ma a dicembre festa di Natale con il volo Arisa, Noemi e Malika e poi il ritorno di Taratata, Gigi e Vanessa insieme, di nuovo show Pio e Amedeo, ma i Pooh con Un paese, mille canzoni, Viaggio nella musica italiana, progetto speciale anche per Gigi D'Alessio che condurrà Viva Napoli. Questo me lo guardo. Un festival della canzone napoletana e questo mi piace un sacchissimo. Ragazzi, però, se il palinsesto è questo, che tritamento! Cioè, ma non, dove sono le novità? Cioè, Ramazzotti, una storia importante, quindi avremo Ramazzotti che non sorride neanche. Neanche se lo scongiuri, vabbè. Comunque, posso, non sarò sincera nel dirvi quello che penso perché altrimenti Don Raffaele magari mi licenzia. Ma vi dirò: fate quello che volete, guardate.

0: Momenti di puro terrore nei cieli della Grecia a bordo d'un volo Ryanair diretto in Germania. A causa di un improvviso guasto al motore in fase di discesa, alcuni frammenti metallici si sono staccati colpendo e frantumando un finestrino della cabina. Un passeggero di 61 anni seduto nelle vicinanze ha rischiato di essere risucchiato all'esterno a causa della decompressione, venendo tratto in salvo unicamente grazie al pronto intervento degli altri passeggeri che lo hanno trattenuto sul sedile. Il velivolo è riuscito a effettuare un atterraggio d'emergenza a Salonicco, 4 le persone trasferite in ospedale per accertamenti, mentre le autorità di volo hanno avviato un'indagine tecnica sulle cause del cedimento strutturale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato oggi a Seveso per commemorare il 50° anniversario del disastro ambientale del 10 luglio 1976, quando l'esplosione dello stabilimento Ichmesa liberò una nube tossica di diossina sulla Brianza. Il Capo dello Stato ha definito l'evento una svolta storica che impose una doverosa accelerazione alla cultura della sicurezza e della prevenzione in tutta Europa. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Presidente del Senato La Russa, il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e il governatore Lombardo Fontana. Hanno ricordato la forza e coraggio della comunità brianzola nel percorso di bonifica e rinascita del territorio. Nuova escalation nelle tensioni geopolitiche tra Washington e Teheran. Attraverso la propria piattaforma social, il presidente americano Donald Trump ha confermato che i canali di dialogo con le autorità iraniane proseguono su esplicita richiesta della controparte, ma ha avvertito senza mezzi termini che il regime di cessate il fuoco è da considerarsi concluso. Lo scenario internazionale resta fortemente surriscaldato. Fonti di intelligence israeliane avrebbero condiviso con gli Stati Uniti nuovi dettagli riservati circa un presunto piano iraniano volto a colpire l'incolumità del presidente come ritorsione per l'uccisione del generale Soleimani avvenuta durante il primo mandato di Trump. All'alba, l'ex guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nella sua città natale di Mashhad. La sepoltura giunge a distanza da alcuni mesi dal raid aereo dello scorso 28 febbraio condotto dalle forze statunitensi e israeliane, un attacco che ha segnato l'inizio dell'attuale conflitto aperto. Secondo i media ufficiali di Teheran, alle imponenti cerimonie funebri e alle processioni pubbliche dei giorni scorsi hanno preso parte oltre 40 milioni di persone, con la presenza di delegazioni provenienti da più di 100 nazioni straniere e rappresentanti dei movimenti alleati della regione. La Spagna fa i conti con una delle peggiori tragedie ambientali degli ultimi anni. Un gigantesco incendio boschivo divampato nella provincia d'Almeria, in Andalusia, ha provocato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di decine di residenti. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature, si sarebbero sviluppate a causa del cedimento di un cavo dell'alta tensione. Le autorità locali temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi nelle prossime ore, poiché vi sono ancora numerosi dispersi nelle zone più isolate del perimetro colpito, dove oltre 1000 persone sono state evacuate d'urgenza dalle proprie abitazioni. Giro di vite dell'Unione Europea sugli standard di sicurezza dei mezzi di trasporto. A partire da questa settimana sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi requisiti stringenti previsti dal Regolamento Generale dell'Unione Europea per tutte le auto e i furgoni di nuova immatricolazione. I costruttori dovranno dotare i veicoli di sistemi avanzati di frenata d'emergenza automatica, capaci di rilevare tempestivamente la presenza di pedoni e ciclisti sulle carreggiate, nonché di dispositivi acustici e visivi per il monitoraggio della distrazione del conducente. Le nuove norme impongono inoltre una superficie ampliata dei vetri di sicurezza per limitare i danni da impatto in caso di investimento. La Commissione europea ha formulato un'accusa preliminare nei confronti del gruppo Meta. Secondo i rilievi di Bruxelles, le funzionalità strutturali di Instagram e Facebook, quali lo scroll infinito, l'autoplay dei filmati e le notifiche push continue, sarebbero state progettate intenzionalmente per indurre un uso compulsivo e creare dipendenza psicologica negli utenti, compromettendo la salute mentale dei minori. Se i riscontri verranno confermati al termine del procedimento, l'azienda di Mark Zuckerberg rischia una sanzione finanziaria fino al 6% del proprio fatturato globale annuo. Il portavoce di Meta ha respinto le contestazioni, evidenziando i recenti strumenti introdotti a tutela degli adolescenti. Geopolitica, tecnologie e sicurezza, sfide e prospettive per l'Italia. Questo è il tema della conferenza internazionale organizzata a Roma da Medor Italian Foundation in collaborazione con la Lewis School of Government. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell'industria per analizzare le principali sfide che interessano l'area mediterranea.
1: Il contesto geopolitico multipolare è estremamente complesso. L'Italia e l'Europa devono assumere una postura strategica, una autonomia strategica e devono essere in grado di spiegare una nuova economia dell'innovazione.

0: si può parlare più di economia della difesa, ma un'economia che mette al centro, diciamo, la sicurezza come politica industriale europea, perché il nostro continente deve recuperare un gap notevole che assicuri adeguati livelli di sicurezza rispetto a molteplici minacce o comunque a tanti livelli di stabilità che oggi nel mondo si producono su tanti asset di tipo strategico, da quelli energetici alle materie prime al dominio cyber.
1: Le tavole rotonde sono state dedicate al Mediterraneo frontiera globale e alle prospettive per il sistema paese.
2: Oggi un paese sicuro, un paese che investe in tecnologia, un paese che non si, come dire, ritrae rispetto alle sfide più ambiziose come quella dell'intelligenza artificiale, è un paese che compete sulla scena mondiale. L'Italia e l'Europa devono assolutamente competere. Noi come Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale lo stiamo facendo.
3: Nonostante il periodo di complessità geopolitica, anche di guerre nella regione, l'export italiano continua a crescere, è oramai raggiunto nel 25 circa 15 miliardi, con una crescita del 4% anno su anno, e continua a crescere. Questo alla fine per l'imprenditore, per l'impresa italiana, è un dato molto significativo, nel senso che pur in contesti complicati da diversi punti di vista continuiamo a crescere, continuiamo a portare prodotti, sistemi, soluzioni di valore riconosciute come tali, e anzi la catena, diciamo, della relazione è salita dalla semplice fornitura di oggetti, manufatti, infrastrutture, a un ruolo di partnership, a un ruolo che va anche al trasferimento di know-how in loco per, diciamo, dotare quei paesi di una propria capacità di manutenzione, di evoluzione.
4: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, un avvio di weekend con l'anticiclone sempre sull'Europa centro-meridionale, aria più fresca invece ad est, sui paesi dell'Europa orientale. Gli sviluppi quindi sull'Italia, con una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso, sole o qualche annuvolamento di passaggio, comunque prima fase del giorno soleggiata e molto calda dappertutto. Poi verso la serata, possibili temporali di calore sull'Appennino e parte anche del nord, sono attesi di temporali in serata sull'arco alpino, con parziale estensione di questi fenomeni a tratti in alcune zone e della pianura padana. Ecco nel dettaglio quindi l'immagine che ci conferma appunto un avvio di giornata sostanzialmente stabile, poi a partire dal pomeriggio occasionali fenomeni convettivi sulle aree più interne del centro-sud, ma poi soprattutto sull'arco alpino, con estensione di queste celle temporalesche in alcune zone della pianura padana, delle pianure del nord. E il caldo comunque si farà sempre sentire, una lieve flessione delle temperature al nord, però sempre valori oltre i 30 gradi anche al centro-sud, massime che supereranno i 30 gradi, con valori in particolar modo sulla Toscana di 36-37 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Buon venerdì, vorrei partire con una storia che sembra una barzelletta, ma una barzelletta non è. Intanto un saluto a tutti da parte anche dei miei angeli custodi, compreso Igor Protti che tengo ancora qui. Qual è la barzelletta? Io ho letto una cosa che sinceramente mi fa capire che per me il caldo è tanto, ma per altri il caldo è ancora di più. Vi ricordate la storia di Orban che scese dall'auto dopo una partita senza fare il selfie con un tifoso, scoppiò una mezza rissa, poi il Verona lo scaricò, tutto quello che è accaduto. Bene, sapete qual è stata la decisione? La decisione è stata che lui, gli hanno dato il DASPO, quindi non può assistere alle partite, però se lo richiamasse per esempio il Verona, faccio un esempio, potrebbe giocare. Cioè, ma ditemi, cioè, mi spiegate, mi scrivete, mi fate contento, se mi fate capire qualcosa di questa vicenda qui, che è un qualcosa di, per me, di incredibile, cioè non riesco a capire, è un mio limite. Quindi lui, no, se decide di andare al botteghino per entrare allo stadio Bentegodi, faccio un esempio, assistere, non lo so, a Verona, ditemi voi, una partita, Avellino dell'anno prossimo, non può, ha il DASPO, ma se ipoteticamente dovessero richiamarlo può giocare. Ma poi voi cioè noi parliamo della giustizia sportiva, no? Ma cos'è la giustizia sportiva? Fatemi un esempio di giustizia sportiva che a me sinceramente sfugge. Aspettiamo anche i quiz che vengono risolti da Malagò. Ci sarà una sorpresa, ci può essere una sorpresa. Io penso che, insomma, lui aveva detto 10 giorni fa, entro una settimana vi dico, quindi io penso che i quiz non siano belli per come siamo messi, per quello che stiamo vivendo e perché ieri abbiamo riempito i giornali, le prime pagine addirittura sulla celebrazione del 2006, delle due luna. O siamo a corto di argomenti, e la qualcosa io la temo, perché insomma aprire con il 2006 per me non è un esercizio, ma lo dico sempre senza filtri, ognuno può pensarlo come vuole. Oppure noi viviamo soltanto di nostalgia e non siamo capaci di ripartire. Ma andiamo al mercato. Intanto partirei dai due difensori, due, tre colossi, due, tre giganti della difesa. Se ne può aggiungere qualche altro, però vi avevo raccontato che il Como non ci stava su Chalobah, malgrado fantasie, chiavi di lettura diverse, faranno un'offerta da 35 milioni. Al momento non si è verificato, da domani in poi è un altro giorno. Ma al momento la stessa Inter che segue Chalobah da 4 anni ormai sta valutando se farlo o meno. Quindi le valutazioni sono dal punto di vista economico, il cartellino, andare su altri, fare altri difensori. Perché? Perché l'Inter nel frattempo, dopo aver accolto Calaili, che è arrivato poco fa per fare le visite, esattamente come sta completando le visite Mario Ghila, e mentre vi parlo probabilmente le avrà terminate, poi ci sarà l'idoneità, ma questa ormai non è una notizia. Perché tutto questo? Perché l'Inter probabilmente vuole valutare se 35 milioni, che possono essere 35 milioni a salire da parte del Chelsea, poi andremo addirittura a 38-40, sul mercato c'è Lukumi, ve ne avevo parlato, è stata una sorpresa che abbiamo raccontato qualche giorno fa, che piace anche alla Juventus, ma che c'è una clausola di 28 milioni che scade il 15 di luglio, quindi oggi è 10, tra 5 giorni, quindi che significa che il Bologna può farmi uno sconto? Possibile. E quindi sono 1, 2 colossi, il terzo è Sanchez, che come vi ho detto è il primo nome della lista. Sì, Sanchez l'hanno trattata anche un anno e mezzo fa, un anno fa, ma le notizie di ora sono quelle che contano. Vi ho raccontato qualche giorno fa, vi ho svelato per quale motivo oggi venga ritenuto il primo della lista, ed è il primo della lista anche se è un ingaggio importante, gioca nel Galatasaray, è reduce dal mondiale, vediamo. Mine vaganti ne abbiamo? Primo della lista per il Como, ovviamente. Sì, abbiamo delle mine vaganti, Solet e tutti gli altri, questa cosa la seguiamo con attenzione. La Juventus si è congedata da Modestò ed io, contando fino a 10, ve l'avevo preannunciato in un video che sarebbe saltato un dirigente dell'area più o meno sportiva e che Chiellini andava valutato e sarebbe stato valutato, ha avuto un ruolo che, ripeto, poi commentatelo voi se è un ruolo di primo piano oppure no, se è una promozione o un ridimensionamento, questo decidetelo voi. Ma contando fino a 10, 20, 30, 40, vi volevo fare questa domanda: ma di Modestò vi siete accorti? Cosa ha fatto? Mi dite un paio di cose che ha fatto la Juventus come dirigente da quando è arrivato? Non lo so, se è andato a qualche cena, avrà imbastito una trattativa, avrà partecipato. Quindi fuori un altro che fondamentalmente da quando è arrivato non ha dato alcun tipo di contributo. Ma il calcio è fatto anche di queste cose che si capiscono poco e male, esattamente come il calcio è fatto di saldi di fine stagione che non attecchiscono anche se tu fai lo sconto e che mettono in difficoltà Spalletti e che dovranno costringerlo in qualche caso a riproporre determinati discorsi o a rivalutare dei profili che sono già andati via e che sono tornati per fine prestito. Volete dei nomi? Uno per fine prestito è Douglas Luiz, che in questo momento, a oggi venerdì 10 luglio 2026, non ha mercato. Ma vogliamo parlare di tutti gli altri che sono rientrati, i vari Joao Mario, addirittura Milik c'è un altro anno di contratto, lasciamo perdere il discorso di Openda, lasciamo perdere il discorso di Moretti, e tutta gente che, non parliamo di Arthur, perché secondo me, quindi i senza mercato alla larga dei saldi, aspettiamo a

posto perché è bravo il direttore sportivo che sa cedere e magari qualcuno lo ripropiana. Ha visto mai che se Douglas Luiz si mette a fare due palleggi, due Veroniche, due cose, due situazioni, magari alla fine confermano lui? Vediamo, ma è una situazione difficile, non semplice, per non dire difficilissima. Altri due passaggi. La prima è sull'Atalanta. L'Atalanta, come ho raccontato via social, questa è un'esclusiva di fine maggio addirittura, aspetta la decisione del Milan e soprattutto dell'entourage di Yashari per quanto riguarda il futuro del centrocampista che già si è lamentato per aver giocato poco al Mondiale, un minuto, 2 minuti, non ricordo. E se dovesse esserci il via libera dopo aver preso Gaetano, l'Atalanta sarebbe pronta a fare un'offerta anche alta, importante, alla De Ketel, alla spendere dei soldi. Però l'ultima parola è del Milan, che non lo ritengo, che ritengo che non sia per il Milan una pedina assolutamente incedibile, come già vi ho detto, e soprattutto faranno la differenza le interpretazioni del diretto interessato. La Roma, tra tanti nomi di esterni offensivi fatti, devo dire, sono stati fatti 47 nomi dall'inizio del mercato. Non scherzo, 47 li contateli, c'è cioè anche quelli che sono durati il tempo di un gatto in tangenziale e poi sono finiti, non hanno neanche spiegato perché sono finiti nel dimenticatoio. Io mi permetto di tenere questi due nomi. Avevo fatto un'esclusiva su Garnacho il 2 di luglio, confermo che l'interesse c'è, confermo che c'è la volontà di provare, sottolineo provare, a giocare d'anticipo per quanto riguarda tre soldi, che per me è un attaccante forte che è destinato a diventare fortissimo a costo di cambiare strategia per Dobic. Prima il diktat era esce Dobic e dentro un altro, adesso il diktat potrebbe essere prendo intanto un altro e poi vediamo per Dobic. Per fortuna non si parla più di Greenwood e per fortuna la Francia, non per fortuna la Francia, non sono tifoso della Francia, per fortuna che il Mondiale ci regala una partita al giorno che la puoi guardare con maggiore attenzione, la Francia dimostra di fare un altro sport, con la panchina della Francia vado a fare una guerra calcistica, vediamo il Belgio di De Ketelaere stasera contro la Spagna, partita che sembra scontata, ma secondo me tanto scontata non è, e il nuovo De Ketelaere può essere anche una risorsa in più per l'Atalanta. Ma ne riparleremo, ci rivedremo, ci risentiremo, buon pomeriggio a tutti.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Dal satellite notiamo sempre la presenza ingombrante dell'anticiclone su gran parte dell'Europa centro-occidentale che mantiene le perturbazioni lontane dall'Europa. Gli unici fenomeni che si formano sono temporali di calore sulle aree montuose interne. Sarà così anche sull'Italia nel corso del weekend. Infatti diamo uno sguardo alla carta sinottica prevista nella fine settimana in quota. Vedete come l'anticiclone non sarà più così forte nella fine settimana sul nord Italia. Questo permetterà l'insorgere di qualche temporale di calore in più. Andiamo a vedere quali saranno le zone più soggette alla formazione di temporali proprio dalla mappa delle piogge previste. Nella giornata di sabato in particolare, che sarà quella più variabile, vedete temporali su gran parte dell'arco alpino, sull'Appennino e poi in estensione anche in serata alla pianura padana e a parte delle coste adriatiche, dove domenica ritroveremo ancora un po' di variabilità nella prima parte del giorno. Il clima comunque sarà sempre piuttosto caldo, con temperature ben oltre le medie del periodo, anche se con qualche grado in meno al nord. Queste sono le massime previste domenica. Siamo ancora intorno ai 30-33 gradi come punte massime sulle regioni settentrionali, qualcosa in meno sul versante adriatico, dove correnti un po' più fresche mantengono temperature leggermente più basse, punte di 35-36 gradi invece sul versante tirrenico e anche sulle aree interne del sud. Per quanto riguarda la prossima settimana, però, l'anticiclone subtropicale tornerà a mostrare segnali di ripresa, di nuova estensione anche sul Mediterraneo centro-occidentale, sulla Francia, sull'Italia. Vedete questa nuova cupola di calore alimentata da aria molto calda in risalita proprio dal Nord Africa, andrà nuovamente a portare temperature davvero elevate sia in Francia che su gran parte dell'Italia. Questa volta probabilmente più coinvolte le zone tirreniche e le isole maggiori. Infine chiudiamo con uno sguardo alle temperature del mare, che sono molto elevate anche nel corso di questo weekend, punte di 27-28 gradi su gran parte delle aree tirreniche, sull'Alto Adriatico sono valori di 4-5 gradi sopra le

medi di questo periodo e in vista dell'ondata di caldo della prossima settimana è atteso anche un ulteriore aumento delle temperature del Mar Mediterraneo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli restate aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

Dead. Un giovanissimo Robbie Williams, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Abbiamo iniziato con No Regrets, canzone degli esordi, dopo dopo che appunto Robbie se n'è andato dai Take That, giusto per raccontare un po' quella che era la storia di quei tempi in cui ci appassionava anche questo, ci appassionava il fatto di quelle band che si lasciavano, chi delle, che ne so, le Spice Girl che uscivano, quella ha cantato di più, quella ha cantato di meno, e i Take That che se la litigano tra di loro, è un po' quella che era la nostra storia, quella che erano i nostri pomeriggi passati anche con gli amici e le amiche, ovviamente, perché era un modo che avevamo anche noi ragazzi per, sai, c'era la ragazza, la tua amica o quella che ti piaceva, magari aveva il poster di Robbie Williams, oppure aveva il poster di, che ne so, Tom Cruise, attori, eccetera, George Michael, e allora, sai, tu ti informavi sul gossip del tempo e riuscivi in qualche modo ad attaccare bottone o a parlare ovviamente con loro, che non fossero quelle scene di imbarazzo totali che spesso ciao, e come stai? Bene. Hai studiato? E no, hai fatto pallavolo, cioè mille domande che poi servivano a poco. Bene, pronti a partire, venerdì è la giornata poi dedicata anche ai complotti, con Simone ovviamente, la complotti e l'almanacco, poi l'almanacco di sabato, ma come fanno i bravi presentatori, benvenuti cari amici, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Allora, oggi di che cosa voglio condividere con voi? È successo che stavamo parlando di un detto, spesso ci troviamo a parlare sia con Simona che con amici, di quei famosi detti, no? Io, cioè, mi piace ricordare scherzando il proprietario di un villaggio in Puglia che ogni volta usava una sorta di metafora o una sorta di detto popolare per mandarti un messaggio. Che ne so, facevi un errore, caspita, ho sbagliato, la sua risposta era: chi prima non pensa poi sospira. Speravo che venisse più gente, perché la sua risposta era: la processione si vede quando si ritira. Dei detti popolari ne avevamo già accennato anche tempo fa con Simona, ma giustamente poi ci siamo chiesti il perché. Perché l'origine di alcune modi di dire, magari più comuni oggi, no? Che alcune volte ci sono, e quindi uno va a spiegarli, perché uno li dice, li ripete, sono quasi, come dire, automatici, cioè quando uno li dice sai già dove vai a parare, dove vuoi andare a parare, o quello che è il loro significato. Ma da dove arrivano? Andiamo a dire noi oggi, cari amici, lo diciamo noi, ve lo diciamo noi, cari amici. Per esempio, ecco, se diciamo la frase fare il portoghese, no? È un po' quello che da alcune parti viene anche ironicamente detto, fare il genovese. Però il genovese è uno, se sapete, solito fanno sempre il gesto delle braccine corte, non me ne vogliate, amici di Genova, ci mancherebbe. Mentre fare il portoghese ha un altro significato, perché nella Roma del Settecento l'ambasciata portoghese aprì

un teatro ai suoi cittadini. Questo teatro era gratis. Quindi bastava di andare lì e dirsi portoghesi per entrare senza pagare. E ovviamente la domanda che io faccio, cari amici portoghesi, ma voi pensate di venire a Roma e pensate di fare una cosa intelligente facendo una roba del genere? Cioè, secondo voi Roma, come ma Roma, l'italiano in generale, come se sente che può entrare da una parte gratis solo perché è cittadino portoghese? Secondo te il romano non impara a parlare portoghese per venire al vostro teatro per entrare gratis, anche se poi non capirà nessuna parola di teatro, perché magari il teatro era in portoghese reale, ma pur di andare a teatro il romano decise che doveva essere portoghese, quindi si presentavano all'ingresso e dicevano il portoghese, ma io non lo so, mi viene lo spagnolo, quindi tutto bien, sono portoghese, una roba del genere, credo che sia così, e quindi mezza città provò ad entrare al teatro portoghese e da lì venne a stai facendo il portoghese, quindi vuoi le cose gratis, ti piacerebbe avere le cose gratis, stai a far portoghese, proprio per quello, perché storicamente il fare il portoghese, andavi là e facevi il portoghese, saudange, votatange, come stange, tutto benange, so portoghese, e non ti facevano entrare ovviamente, o magari sì, magari vai a capire bene. Poi ecco, quando si dice tu guarda te, questo mi ha proprio piantato in asso, ecco qua che anche qui esce fuori come al solito le storpiature che arrivano dal passaggio, dal passaparola, e ce ne sono tante di parole in italiano che vengono storpiate, no? Cioè sono diverse le cose. Per esempio, in questo caso io ho detto piantato in asso, ma è una storpiatura perché non c'entra con l'asso delle carte, cioè quella la cosa, perché poi cambiando la parola vengono fuori altre robe. Storicamente è piantare in nasso, perché è una storpiatura di piantare in nasso, l'isola dove l'eroe greco Teseo abbandonò Arianna nel sonno dopo che lei lo aveva salvato. Quindi venne lasciata sull'isola di Nasso. Quindi piantare in Nasso. Però piantare in asso a gente ignorante scrive e prende. Come per esempio la parola in italiano è tribolare. Da molte parti si dice la tribulare. Non si capisce perché si è passati dalla O alla U. Ma viene così. E quindi tu vai magari in alcune regioni, in alcuni posti dove c'è questa parola, e lo stesso in piantare in asso, la gente adesso se deve scrivere piantare in asso, e quindi si immagina mentalmente che butti giù l'asso di carte, vai a capire perché, però vabbè, è quello. Adesso lo sapete, quindi potete correggere eventualmente l'altra persona. Ora, per esempio, se io vi dicessi ragazzi sono al verde, è automatico che dire sono al verde implica c'ho una lira, ciò so, finito, è finito, basta, non ho più denaro da versare. Sì, esattamente, c'entra con quello, ma la storia è più bella, è più romantica sotto certi aspetti, perché alle antiche aste si usava una candela tinta di verde alla base. Stiamo guardando con Simona questa serie, ovviamente figuriamoci se stiamo guardando la serie giappo-coreana, eccetera, e loro per esempio per mantenere il tempo avevano ovviamente l'indicatore con la luce del sole, ma per dare proprio scandire i tempi avevano delle corde
che bruciavano a una determinata velocità con delle campanelle

attaccate. Se la prova, o quello che è, doveva durare 4 ore, loro avevano calcolato il col tempo del sole la corda che si bruciava, ogni ora arrivando a bruciarsi questa corda faceva cadere una campanella e si sentiva din din din, prima ora, din din din, seconda ora. Da lì viene anche il fatto della famosa campanella nelle scuole, eccetera, eccetera, perché la campanella indica un qualche cosa. Come per esempio il famoso detto salvato dalla campanella, avete presente che si dice a scuola, caspita, salvato dalla campanella, madonna, non è per un discorso di scuola, è per un discorso un po' più tetro in realtà. Salvato dalla campanella è quando nell'Ottocento sempre la gente moriva, ma spesso moriva perché, o magari non moriva, perché al tempo si beveva nei bicchieri di rame, di metallo, che ovviamente uniti all'alcol si ossidavano, quindi bevevi prendevi e la gente moriva, o meglio, moriva apparentemente, perché magari veniva intossicata, quindi andava in coma, eccetera. Allora, siccome spesso si è ritrovato, sentivano le voci dalle tombe di gente che era morta e fintamente morta, allora cosa fecero? Legarono una campanella al braccio dei defunti. Questi defunti poi, se per caso si fossero risvegliati, muovendo il braccio avrebbero fatto suonare la campanella, e da lì il detto salvato dalla campanella. Ma voi volete sapere perché si dice suona al verde? Sì, restate qua con noi, ve lo dico tra poco.

Era un pezzo bellissimo questo qua di Robin Tickle con Pharrell Williams. Oggi il grande Pharrell è diventato il direttore artistico di Witton, ha fatto una sfilata meravigliosa, bravissimo, bravo, bella bella bella sfilata. Ora stavamo parlando dei vari detti che sono arrivati in italiano, abbiamo visto lasciare in nasso, abbiamo visto o piantare in asso, abbiamo visto fare il portoghese, il significato, eravamo arrivati a essere al verde. Perché uno si dice essere al verde? Da dove deriva questa frase che ci indica quando uno ha finito tutto? Beh, semplicemente, come vi dicevo, alle aste, alle antiche aste, si usava una candela tinta di verde alla base. Quando la fiamma, come al solito per tenere i tempi, no? Quanto ci piega la candela, eh? Quando la fiamma arrivava al verde, il tempo per fare offerte era finito. Al verde voleva dire è la fine. Da lì poi ovviamente ci si è spostati dicendo sono arrivato al verde, nel senso è la fine, cioè ho finito i soldi, sono al verde, quindi sono al verde, ho finito i soldi, non posso più fare nessun tipo di offerta alle aste. Ora, un'altra bellissima frase che viene usata spesso è io non ho voce in capitolo, oppure io qui ho voce in capitolo. E voi giustamente dice capitolo del libro? Qual è il motivo per cui si dice ho voce o non voce in capitolo? Che cos'è sto capitolo? Adesso lo vado a spiegare. Nei monasteri i monaci si riunivano in assemblea. Questa assemblea era detta capitolo. Capitolatum, il capitolo, no? Solo alcuni però avevano il diritto di parlare e di votare, gli altri ascoltavano e basta. Quindi avere voce in capitolo indicava il capitolo, che era questo luogo dove si ritrovavano i monaci, ma poi dopo è arrivato anche nelle altre varie, cioè non è solo religiosa la cosa, poi dopo ovviamente si è aperto a tutti, se il capitolo quindi è questo luogo. Chi ha voce, quindi chi può parlare, magari i monaci più anziani, quelli più esperti, quelli che hanno studiato, quelle, allora hanno voce in capitolo e quindi possono parlare lì. Tutti gli altri, tutti gli altri non hanno voce in capitolo, quindi non possono parlare all'interno di quel luogo. Quindi, quando voi state facendo una riunione e direte a qualcuno, tu non hai voce in capitolo,

Anzi, facciamo così, ne parliamo poi con Simona, eh? Ne parliamo poi con Simona di questa cosa, anche perché ci sono altri detti, vediamo anche se lei ne sa qualcun altro, e altri detti interessanti che sono di uso comune nella lingua italiana e che invece poi nel corso degli anni o hanno avuto una trasformazione o in qualche modo hanno avuto un significato, preso un significato quasi diverso, che però è quello, quando lo dici, ti viene tipo quando errata corrige, capito? Frasi in latino che vengono dette e poi lanciate lì, magari da alcuni che non sanno neanche il significato. Ve lo diciamo noi, cari amici, ma state con noi. Questa è la prima parte, venerdì.

0: Avete presente quelle che sono le vibrazioni musicali che poi ti fanno venire la pelle d'oca? Ne parlavamo ieri sera quando siamo stati ad un concerto. Giustamente Simona faceva un esempio su ciò, su quale strumento più o meno ti arriva di più o ti dà più l'emozione, ed è tutta una questione veramente di vibrazioni. Ci spiegava nostro tra virgolette nipote acquisito, e lui è un musicista, lui suona gli ottoni, quindi tutto il sax eccetera, e mentre la nostra nipote suona il pianoforte, e che ogni strumento ha una vibrazione. Cioè alcuni strumenti che sentiamo con le orecchie, altri strumenti che sentiamo
1: nella cassa toracica,
0: sì, con le vibrazioni che arrivano all'interno del corpo, sia come cassa toracica ma proprio come emozione, no? Quello che tira la musica, in questo caso Crash Boom Bang, in alcuni punti. E non solo è una canzone bella, ok, ci riporta indietro quando la musica ci piaceva tanto di più, eccetera.
1: Quando non c'era l'autotune che ti faceva entrare tutti bravi.
0: Ma ha una serie di armoniche, chiamate così, quindi di cambiamenti tra doppie voci, strumenti e altre, giustamente armoniche, com'è, che a me danno una pelle d'oca che ancora persiste per 10 minuti praticamente.
1: Posso fare una domanda stupida?
0: Certo, ma non è stupida, le domande non sono stupide.
1: No. Allora, questa canzone mi è sempre piaciuta tantissimo, ma non sapendo l'inglese, quindi non riuscendo a tradurre, mi sono sempre chiesta, è bellissimo il video, ma cosa c'entra con Crash Boom Bang, che sono i classici versi onomatopeici, giusto?
0: Sì,
1: dei fumetti, di qualcosa che Crash Boom e Bang.
0: Esatto. Lì è proprio il suono onomatopeico che fa il tuo cuore quando si innamora.
1: Ah!
0: Cioè, quando fall in love, il cuore fa crash boom bang, cioè nel senso è un'esplosione di amore, di sentimento in positivo, ma anche in negativo, sono gli aspetti dell'amore, no?
1: Infatti io, non facendo caso al testo, cioè sì, sento la musica, mi arriva, ma sono anche proiettata nel vedere un bellissimo video.
0: Certo,
1: Non capivo il nesso.
0: Ma perché anche le parole stesse, no? E se tu pensi al boom è positivo, se pensi al crash è negativo.
1: Anche il bang.
0: Bang è quella che arriva, cioè il bang. Capito? Il boom, esplosione, wow, che
1: però
0: cosa
1: che
0: è?
1: Quando
0: crash
1: da quando
0: schianto.
1: E da quando siamo piccoli che il bang è la pistola che poi vedi fuori la bandierina.
0: La bandierina, perché
1: bang.
0: È lo sparo, quindi è lo sparo che può essere un boom, quindi un'esplosione, o un crash perché ti vai a schiantare, come dire. Quindi è il colpo al cuore, amore o non amore.
1: Infatti
0: lì,
1: si dice colpo di comunque colpo,
0: esatto,
1: di fulmine.
0: Colpo di fulmine, cioè, da lì nascono.
1: Tutto molto chiaro.
0: Poi andremo, infatti noi stiamo parlando proprio di quello, di alcune frasi, di alcuni detti che ci sono e che vengono utilizzati in Italia e che hanno un significato ben particolare. Ma facciamo così, partiamo subito, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, Storia Roma 56. Oggi è venerdì, ma che capelli c'ho in testa, prima parte.
1: Sembra
0: alfalfa, come dicono così. Ma oggi, ma adesso. Eh sì.
1: È un blocco.
0: Sì, diciamo che non è che parleremo proprio di complotti più o meno, ma di comunque cose che storicamente poi hanno preso una piega diversa, cioè, o meglio, dei detti. Abbiamo detto nella prima parte, ho detto i detti, scusate la ripetizione, e nella prima parte del programma abbiamo affrontato degli argomenti tipo fare il portoghese. Sente come si dice, stai a far portoghese, stai facendo il portoghese,
1: non
0: no?
1: Non lo conosco, credo di averlo sentito,
0: sì,
1: ma...
0: Sì, sicuramente, perché te l'hanno detto, è come può fare il genovese, però quando si dice, fa il genovese, hai le braccine corte, perfetto, e quindi perché non vuoi spendere, da lì arriva poi tutta la storia di Genova, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì.
0: Fare il portoghese è peggio.
1: Davvero?
0: Perché, sì, perché il genovese è uno che è oculato, non vuole spendere troppo, mentre il portoghese è peggio ancora, perché, come spiegavamo prima per gli amici, magari chi si è collegato alla seconda parte così riesce anche a recuperare un po' l'idea, e fare il portoghese, nell'Ottocento, 700-800, l'ambasciata portoghese aprì un teatro gratuito a Roma per i portoghesi, per i suoi cittadini, concittadini che stavano a Roma.
1: Okay.
0: Aprì un teatro gratuito. Ma secondo te, come ho detto prima, il romano, l'italiano in generale, se sente che c'è qualcosa di gratuito, Che potrà mai fare? Secondo
1: il portoghese?
0: Me. Esatto, si presentavano dicendo tu benji, su portoghese.
1: Amorini.
0: Come stanci, sul portoghese, posso venire a Tranci a vedere un teatranci? E i portoghesi dicono... Ci ho creduto.
1: Ah, quindi non fare il portoghese,
0: non fare quello che vuole, la cosa gratis, mascherandosi per quello che non è, credo. Stai a fare il portoghese, cioè quello che ti vuole fregare. Cioè, vuoi entrare lì.
1: Ma guarda che allora, bene o male, veramente è tipico italiano questa cosa.
0: Sì.
1: Ma probabilmente ci sono i nostri vecchi delle nostre parti che dicono che non c'è nessuno come il cremasco e il cremonese, e quando c'è qualcosa di gratis, così.
0: Ma
1: è italiano sta cosa.
0: Esatto, è il concetto di italiano. Dove posso mangiare qualche cosa gratuito, o dove posso scroccare,
1: abbiamo fatto la guerra.
0: Tutta la fame.
1: Manco mia nonna.
0: Però è quello, abbiamo fatto in qualche modo, tutti abbiamo fatto la fame, ma è insito nella romanità, nell'italianità.
1: Sai che credo sia un retaggio culturale ormai. Le nazioni che hanno subito la seconda guerra mondiale, noi pure la prima, hanno in sé un non solo un prendere più di quello che possono mangiare,
0: sì,
1: ma non buttano via niente. E le nostre due famiglie, sebbene siano ai poli opposti dell'Italia, sono uguali.
0: Sì, però è anche vero,
1: cioè,
0: che
1: questa voglia, questo senso di dover accumulare. Perché non si sa mai.
0: Perché
1: i nostri
0: nonni
1: hanno fatto
0: così.
1: La guerra.
0: Ma sì, ma vedi, fare il portoghese arriva già da prima, dal 700.
1: Sì, certo.
0: Quindi è proprio un retaggio che arriva ancora da, secondo me, dai tempi dei romani. Cioè, è proprio un discorso
1: che non ci facciamo mancare nulla.
0: Esatto, forse è proprio un discorso che dopo la caduta dell'impero.
1: Ti prego, mi fai ancora il portoghese.
0: Sono portoghese, sono venuto al teatro. Poi non capanci un cassangi del portoghese.
1: Ma è gratis.
0: Sì, esatto, ma è esattamente quello. Perché magari, cioè, vedi, la gente magari va in alcuni posti e non sa manco cosa sta guardando, cosa sta ascoltando,
1: o cosa sta mangiando, ma è gratis.
0: Ma è gratis, quindi che cazzo me frega che lo spettacolo è in portoghese, non capirò, però sto seduto là, Bello, Belange, Belange, spettacolare.
1: Mi piace un sacco questa cosa. Credo. Io mi immagino i romani di che parlavano latino.
0: No, vabbè, nel 700 si parlava già probabilmente questa strana, questo romano. Sì, sì, non c'è il latino, da mo' era andato, solo in chiesa si parlava il latino, no? Però ci sono delle storpiature che arrivano poi nel insito nel nostro mondo, credo che ti portano a cambiare delle frasi, a cambiare anche il significato. Per esempio, no? Se ti dicessi ti ho lasciato in nasso.
1: Mi hai lasciato in nasso vuol dire che mi hai abbandonato.
0: Ma tu come te lo immagini la parola lasciata in nasso?
1: Non me la immagino, cioè nel senso non...
0: Cioè che cosa, quando dici mi hai lasciato in nasso, che cosa vedi? Perché, come, spiegamelo. Mi hai abbandonato.
1: Sì, mi hai lasciato in asso, mi hai abbandonato.
0: E che cos'è questo asso?
1: Ah, sarà l'asso delle carte.
0: Eccola, è là che viene l'errore. Non è
1: l'asso. Mi hai lasciato in asso. L'asso maschile. Asse.
0: Mi hai lasciato, attenzione, ascolta, mi hai lasciato in asso.
1: Ok. Asso potrebbe essere un paese?
0: Nasso.
1: È un paese.
0: È un'isola dove fu lasciata Arianna da dopo aver.
1: Quindi non è mia.

0: cosa che nel tempo
1: viene cambiato. Ci sono le parole tipo il ciao, che ha avuto poi un significato molto bello, perché da sciavo veneto il ciao nasce dallo sciavo, ok? E sciavo vostro, sai, a Venezia si salutava dicendo schiavo vostro,
0: certo.
1: Sciavo, da lì ciao, da lì il ciao arriva da lì. Il famoso io americano, io era uno slang che usavano gli italiani quando arrivavano lì, dicendo why you.
0: No, vabbè, non ci credo.
1: In
0: allora,
1: napoletano
0: io adesso in questo momento,
1: comunque.
0: No, vabbè, io in questo momento non so se amo di più Venezia, Roma o Napoli.
1: Why you. Poi fu preso dai, come si chiama, anche dagli afroamericani per prendere in giro gli italiani, perché appunto si chiamano why you, arrivati a New York, eccetera, e facevano io.
0: Sai che è molto affascinante questa cosa, e soprattutto ripeto, la lingua napoletana, perché è una lingua,
1: sì, certo.
0: È di una bellezza incredibile, è così morbida che è, cioè, non è facilmente pronunciabile, però è talmente morbida che se la amputi è comunque ha un bellissimo suono.
1: Dipende da zone, varianti, dialetti, cioè, c'è una coppia molto carina su Instagram che ho visto, che fanno la differenza tra il napoletano di un livello e il napoletano di un altro livello, e è molto carino sentire le differenze.
0: Vedere.
1: Poi te lo faccio vedere. La lingua italiana adesso, la lingua romana è stata decretata come la lingua meno sexy e sensuale e scopabile, scusate il termine, possibile. Perché...
0: Sì, ma chi l'avete questi studi?
1: La lingua romana che è diventata adesso.
0: Senti un attimo.
1: Stiamo parlando della trasformazione, perché se tu mi senti parlare un Gasman, un Sordi, eccetera, è un romano. Oggi, oggettivamente, il romano come il napoletano.
0: Quello è come lo slang povero dei napoletani.
1: Però adesso è diventato quello. Mentre prima il romano era una lingua e comunque piaceva, io me lo ricordo, lo so, perché quando arrivava il romano era sempre che viene parlato da pochi. Adesso il romano è diventato un'ostentazione di che è diventato purtroppo la meno scopabile.
0: Però secondo me, e perché questa persona qua che l'ha detto probabilmente non ha mai conosciuto un milanese, cioè io non potrei mai stare con un milanese, ma è qualcosa di
1: dipende da come parla. Sì. Ma come non puoi stare, uno non può stare con tutti quelli che parlano male, ecco, questo è la base di italiano. Perfetto, ci ascoltiamo questa canzone che si chiama

0: Ma potete metterci la mano sul fuoco, che questa è una delle canzoni che comunque rappresenta un bellissimo periodo della mia adolescenza, quando uscirono i Crash Test Dummies. I Crash Test Dummies è il pupazzo, quello lì che si viene utilizzato per provare gli incidenti, no? E questa band è il periodo del grunge, Nirvana, cioè il loro bellissimo album meraviglioso che spesso ascoltavo proprio per rilassarmi, perché è un album che ti rilassa, che ti fa stare bene. E ci metto la mano sul fuoco, su che sia un album bellissimo che potete ascoltare, ma la mano sul fuoco da dove arriva? Tu ce la metteresti la mano sul fuoco?
1: Sì.
0: Per qualcosa?
1: Sì.
0: Da
1: per
0: dove
1: qualcuno
0: arriva? Perché da dove arriva questa cosa, secondo
1: arriverà
0: te?
1: Arriverà sicuramente dai romani, dagli antichi.
0: Sì, arriva sempre dal periodo settecentesco, ottocentesco, quando...
1: Pensavo anche prima, sai?
0: No, è più o meno nel medioevo, cioè del 200.
1: Però me la devi spiegare, perché so il senso, perché spesso la uso,
0: sì.
1: Soprattutto quando magari mi capita di parlare con le amiche o sì, dice, ma io no,
0: La mano sul fuoco, no, perché abbiamo 20
1: scusami,
0: secondi,
1: sì.
0: E viene dal medioevo, in cui sai che erano barbari come non mai al tempo, e quindi dicevo, ah, tu dici di essere innocente? Allora provamelo, metti la mano sul fuoco prendendo una cosa rovente. Ovviamente se tu non eri colpevole, perché si credeva che se sei innocente la mano guarirà, se invece non sei innocente, e allora da lì riconoscevi quello lì che sfrontatamente, o meglio, essendo innocente, decideva di mettere la mano sul fuoco. Perché sono innocente, io la mano sul fuoco la metto, punto. Mentre chi era colpevole, perché so che guarirò, esatto, quindi sono certo di, e quindi da lì veniva creduto innocente o meno. Cari amici, dobbiamo chiudere, ne parleremo quanto poi avremo l'almanacco nella terza e ultima parte di venerdì. Grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, state lì e non andate via. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: È un altro di quei video, di quelle canzoni che qua è ovviamente più recente, stiamo parlando del 2012-13 più o meno, in questo caso Pink con Try, ma bellissima coreografia, meravigliosa, lei super preparatissima, perché per affrontare comunque una coreografia del genere ed essere credibili non è facile, quindi ti va a vedere quanto poi, certo, salire su un palco e fare la colina, la colita, facile. E sculettare, camminare, fare chiappettina, tutto, sì, facile, esatto, tutto bello, e fai un pezzo del genere. E nei concerti lei lo faceva, cioè lei nei concerti faceva entrare il ballerino e cantando dal vivo si facevano quella coreografia lì. Stiamo parlando di fiato, stiamo parlando di fisico, stiamo muscoli, parlando di muscoli, tecnica, stiamo parlando di tecnica, tutto. Anche perché comunque il ballerino poi è soggetto a tutte le prese, tutte le varie le cose, quindi brava, brava Pink, viva i professionisti in quel senso. E ora adesso spezzo una lancia per Joliet, però lui è uno che si allena tantissimo, cioè lui fa un concerto...
1: Ha cambiato molto, tra l'altro.
0: Ma ragazzi, per reggere dei ritmi di concerti così grandi, non è che poi continua a fare magna fabbrica,
1: la pizza,
0: cioè,
1: fritta,
0: magari te la mangi, ma la mangi diversamente, sì. O magari la mangi non sempre, ma la mangi
1: è cambiato tantissimo,
0: perché devi, è normale.
1: Allora, aprendo una parentesi, è incredibile come le persone, in questo caso abbiamo preso Joliet, ma quando dimagriscono a Joliet, cioè è, prima forse lo vedevi paffutello e quindi aveva anche una faccia da bambino, cioè da, ragazzo,
0: sì,
1: da ragazzo.
0: Era anche giovane,
1: certo. Ora ha fatto il salto e
0: sta diventando uomo.
1: Ho visto un bel ragazzo, cioè io non lo riuscivo a vedere bello, ma non perché fosse pacciarotto, è perché era gonfio e sì, quindi non riuscivo a vedere, certo. Ora invece vedo comunque che l'uomo
0: sta diventando un
1: bell'uomo,
0: diventerà un bell'uomo. Bene, detto questo, cari amici, benvenuti alla terza e ultima parte di Yes We Are, la parte dedicata all'almanacco del giorno dopo, ovviamente lo faremo di sabato, ma applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56, cari amici, salutiamo questa parte dedicata appunto all'almanacco del giorno dopo. Eccoci qua, dov'è la mia parte di fogliameria per appunto partire con l'almanacco. Eccoci qui. Allora, oh, che meraviglia!
1: Come bravi. Ci vedi bene?
0: Come ci vedo bene adesso, sì, in effetti, come vi dicevo, grazie a Monica per avermi regalato la vista di nuovo, sì. Non è che mi ha regalato niente, però
1: stavi veramente in difficoltà.
0: Ero un po' in difficoltà, sì, in effetti non era assolutamente facile. Bene, pronti? Siamo pronti a partire? Siamo
1: io
0: pronti?
1: Prontissima.
0: Assolutamente, pure io. Quando dico siamo pronti a partire è per questo motivo qua. Siamo pronti a partire. Buonasera cari amici. Il fine settimana si avvicina, meglio, siamo già qui al fine settimana, per alcuni è sabato, per alcuni è venerdì, e spalanca nuovamente le sue porte invitandoci a fare una cosa molto importante. E voi sapete bene come dovete affrontare la giornata con
2: passo lento ma violento. E me passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: La faccia è importante, l'attitude di faccia è importante.
1: Vai Favire.
2: Passo lento ma violento.
0: Ma deve essere normale, appena parte la cassa vai con la faccia. Esatto, quella è la faccia da passo lento ma violento, da attitude di passo lento ma violento.
2: Meglio, sì. Violento. E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Allora, volete giudicare questa sera, magari, o domani andrete in una sera a fare una serata in qualche locale, volete giudicare il DJ com'è? Se è bravo, andate lì e gli chiedete: DJ, mi puoi mettere impressioni di settembre di Gigi D'Agostino?
2: E ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Allora, magari non te la mette perché è tamarro, ma se ce l'ha è un bravo DJ, se no è uno che è un pirla che prende
1: fa
0: robe,
1: le, fa le,
0: che
1: l'appello.
0: Va su Spotify, che fa l'appello. Benvenuti!
1: Ciao Francesco!
0: Ciao Mognino! Ciao Guglielmo!
1: Ciao a Gennaro.
0: Ciao San Gennaro.
1: Ciao a Gennaro.
0: A Gennarino, come il cane. Bene, allora continuiamo, lasciamo grazie a Gigi D'Agostino. L'altro giorno sai che Gigi D'Agostino ha fatto un comunicato molto bello, ha dovuto interrompere il concerto perché allora, praticamente in Italia c'è la legge dei decibel, è successo anche a me in villaggio quando ero in Sicilia, quando metti la musica eccetera, per non disturbare, sai c'è una diffusione audio, per non disturbare quelli magari dormono nelle vicinanze, ci sta come a noi succede spesso, no? E la notte vuoi dormire, a mezzanotte c'hai le giostre sotto che sparano a cannone, 1000 decibel eccetera. Ora, per regolare la roba, ipoteticamente se io avessi un fonometro, e non lo può avere, mi metto fuori dal balcone, mi metto sul mio letto, faccio un video, vedo il fonometro a quanto arriva, se supera i 95 decibel, vado là e gli faccio un bucio di culo così, detto proprio in maniera amichevole, eccetera, perché stai dando fastidio sotto certi aspetti, o comunque la musica arriva. Però è normale, se tu stai entro quella limite, non puoi dire nulla, è musica, sono eventi,
1: è la serata,
0: però è normale che io mi immagino quelli che stanno a San Siro, ok, e ogni sera magari fanno un concerto, tu stai abitando a San Siro, magari hai pagato la casa X mila eccetera, e ogni sera ti senti, una sera ti senti a, cioè magari il concerto anche figo, l'altra sera poi ti senti a che cacchio ne so, al trapper o qualcosa che magari non ti piace, no?
1: Sì.
0: Quindi può essere anche una rottura di scatole e dopo un po' ti rompi anche le cose. E Gigi D'Agostino sta facendo un concerto, gli hanno interrotto perché i decibel arrivavano a 115 se non sbaglio, ma non per la sua musica, per le urla della gente che si divertiva, quindi la musica più le urla della gente ha fatto uno sbalzo al fonometro che è arrivato a più di 115, cioè perché la gente si divertiva, dopo tu immagina un...
3: Che cantavano, quindi
0: tu immagina un coro di gente che fa oppure che passo lento ma violento tutta assieme, ovviamente ha sballato i fonometri, hanno dovuto interrompere il concerto, quindi ha dovuto dire ragazzi andiamo nel concerto perché fate troppo rumore, quindi cercate di non far
3: che
0: casino,
3: brutto, però, che brutto.
0: Perché c'è un video che gira appunto su come si chiama, ovviamente,
3: cioè è brutto se ci pensi, perché è proprio quel momento in cui tutti ti dicono a te DJ sei fantastico, cioè noi ci stiamo divertendo, questo momento me lo ricorderò per sempre, eppure cioè
0: che così purtroppo quello è. Allora andiamo avanti. La chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate patrono d'Europa, faro di sapienza, equilibrio e laboriosità spirituale. Il sole sorgerà domani, o è stato sorto, alle 5:37 e tramonterà alle 20:52. Questo è l'orario. Le calde e lunghe luci del tramonto di luglio ci esortano ad assaporare la bellezza della lentezza e di trovare un'armonia interiore. L'11 luglio dell'82 la nazionale di calcio conquistava a Madrid il suo terzo titolo mondiale, quando ancora si vinceva. Un trionfo indimenticabile che unì un intero paese in un abbraccio di gioia e riscatto. L'82 fu bellissimo, io l'ho vissuto qui perché eravamo in vacanza, e ti posso garantire che i mondiali visti e vinti a Salerno, Varna, Napoli sono un'altra cosa che visti su. È bella, quello che nasce qua, la festa che nasce qua era bellissimo. Allora, i segni fortunati del giorno li diciamo dopo, passiamo alla rubrica Passo la linea, la rubrica Natura e Orto, prima o poi di passare una canzone.
3: Tra l'altro mi ha fatto venire in mente che si può fare tantissimo questa ricetta anche per stasera. Comunque, e il sabato ci invita a riallacciare un contatto intimo e profondo con i ritmi della terra. Nelle giornate soleggiate di luglio, gli orti e i banchi dei mercati contadini si colorano del rosso vibrante di un ortaggio straordinario. Io pensavo dicesse il peperone, invece è il pomodoro. Esatto. Questo prezioso dono dell'estate è un concentrato eccezionale di licoprene, un potente antiossidante e ricco di vitamina A e C, sali minerali preziosi. Un piccolo segreto contadino di benessere: consumati pomodori freschi con l'aiuto di un filo d'olio extravergine d'oliva che favorisce l'assorbimento, perché a volte magari non so se qualcuno veramente può non digerire i pomodori. Questo ortaggio aiuta a proteggere la pelle dai raggi solari e dona un'immediata sensazione di idratazione. Ma la dopo
0: il cetriolo?
3: Il pomodoro.
0: Per piacere, basta con il cetriolo.
3: questo è il pomodoro.
0: Sì. Allora, passiamo alla ricetta dopo?
3: Come vuoi.
0: Ti piace Paolo Nutini?
3: Sì.
0: Candy?

0: Meraviglioso, grande Paolo Nutini, Candy, una canzone veramente anche di quelle da pelle d'oca, e noi non ringraziati e applauso grazie a me.
1: Mamma mia.
0: Bentrovati cari amici, allora passiamo a parlare dell'almanacco di venerdì, ma in realtà è l'almanacco di sabato mattina, quello di domani, proprio l'almanacco del giorno dopo. Eravamo arrivati al momento dedicato alla cucina, lascio la parola quindi alla nostra chef Simona, prego.
1: È un'idea molto carina. Molto molto carina. Allora, l'altro giorno avevo fatto una pasta fredda con il pesto. Voi sapete che il pesto non si scalda assolutamente, e avevo fatto, mi ho detto, ma sì, riesco, faccio questa pasta fredda. Poi dentro ci avevo messo anche delle patate lesse, ho preso delle patate novelle. Ma perché vi dico questo?
0: Esatto.
1: Perché è vero, il protagonista di questo almanacco è il pomodoro. Allora, voi fate nella friggitrice d'aria o in padella, quindi in una maniera abbastanza veloce, non state quelli a 160 gradi un'ora, ma chi ce l'ha un'ora per seguire i pomodori? Ma chi ce l'ha un'ora da spendere nel forno? Fuoco, quei 20 minuti, forse neanche, di gas, quindi non serve neanche troppo alto, fate i pomodori confit, li fate raffreddare, poi preparate della stracciatella, potete tranquillamente anche utilizzare, è una sorta di caprese fredda, cioè sì, la caprese

0: Fredda, no, scusatemi, una caprese un pochino più aromatica. Quindi la base di stracciatella, che potete anche frullare o strapazzare con le mani, la base è quella. Sopra ci mettete i pomodorini confit e sopra un pochino di pesto. Viene fuori qualcosa di straordinario, una caprese praticamente al cucchiaio, ma gustosissima. E io vi direi anche un'altra cosa. Sotto fate una sorta di cheesecake salata, sotto mettete dei taralli, dei biscotti proprio schiacciati bene bene, sopra la stracciatella, sopra il confit e sopra ancora il pesto.
1: Che antipastino, roba da super da super lusso,
0: sì,
1: direi,
0: per fare qualcosa di un pochino di diverso.
1: Sì, assolutamente, tanta roba, brava. Bene, allora passiamo adesso, continuando al certo, ovviamente abbiamo i segni fortunati, perché c'è anche quello,
0: c'è anche il mio, c'è anche
1: nel
0: il mio.
1: Nostro, vediamo, allora scrutiamo assieme la mappa celeste per scorgere le correnti e favori astrali secondo questo sabato di luglio. Con la luna che transita nel segno d'acqua del cancro, la possibilità di fare profondi si accende, il desiderio di proteggere gli affetti più cari. Il segno più fortunato della giornata è lo scorpione, investito da un'eccezionale ondata di fascino e da induzioni formidabili negli affari e nelle relazioni. Splendido sabato anche per i pesci, cari amici dei pesci, e che grazie a ottimi influssi planetari vivono un momento di grande romanticismo e riscoprono una fervida creatività. Infine il cancro, ma i gemelli mai, infine il cancro gode di una spinta formidabile che favorisce l'armonia in famiglia, il relax domestico e il benessere interiore. Un cielo luminoso per accendere i cuori nel nostro weekend. Bene, bella questa cosa del nostro weekend. Ora abbiamo l'intervista, perché giustamente, prima di passare al pensiero finale, è importante, ecco, metto via i fogli come i giornalisti quelli seri. Bene. Eccola qua, il grande viaggio dell'Apollo 11, perché oggi appunto è verso la Luna, ci spinge a riflettere sulla nostra sete di infinito e sulla capacità di superare i limiti apparenti della nostra quotidianità. Spesso nel frastuono dei doveri quotidiani e nella fretta di raggiungere mete materiali, dimentichiamo la vera e propria scoperta che risiede nella capacità di guardare l'orizzonte con occhi nuovi. Domani, nella tranquillità,
0: siamo passati dal portoghese ad
1: Abatoio. Quello lì di ieri era bellissimo.
0: Dobbiamo finire le ultime due puntate.
1: Domani, sì, se non mi fai fare 4 del mattino un'altra volta, magari, grazie. Domani, la tranquillità. Lei ha mentito. Ieri ha mentito per guardarsi la sua serie. Gli ho chiesto che ore sono.
0: Mezzanotte.
1: Erano 1:30.
0: Siamo andati a letto.
1: E dovevo finire ancora. Comunque, domani, la tranquillità di questo fine settimana, provate a concedervi un momento di tale totale inattività. E consapevole, sedetevi all'aperto, nel tramonto, guardate il cielo, se si accendono le stelle, senza sti cazzi telefoni, per piacere, se dovete guardare, guardate quello, se no se dovete guardare il telefono, statevene a casa. Abitare nel presente, il puro ascolto del silenzio, appunto, è il modo più bello per ritrovare se stessi. Ma ora chiudiamo con la frase, visto che il santo di oggi era San Benedetto da Norcia, la frase più famosa, visto che abbiamo parlato dei detti, di quello che si è detto, quindi chi l'ha detto, l'ha detto l'editto, e qual era la frase più famosa di Benedetto da Norcia? In latino?
0: Che ne so, non lo so, non lo conosco, ma tu l'hai letta, per forza che la sai.
1: Ma no, è la frase più famosa, ora et labora,
0: ma
1: prega,
0: che ne so?
1: E lavora. Ma il catechismo, ci siamo andati.
0: Io lavoro e basta.
1: Prega e lavora, ma trova sempre il tempo per custodire la pace nel tuo cuore. Quella è la cosa fondamentale. Per lavorare puoi pregare, ma se non hai la pace nel tuo cuore...
0: Perché tu lo sapevi tutto, che questa arrivava da lui.
1: Certo, è famosa ora et labora.
0: Sì, ora et labora la conosco anch'io, ma chi non lo sapeva che arrivava dal signore?
1: Benedetto da noi, dal signore, certo. Ciao signore, ci vediamo, grazie per essere con noi, ci vediamo lunedì. Da Mauro Caputo è tutto, da Simona Monaco, applausi che ho salti da cielo, abbiamo sforato per voi.
0: Ciao, sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti ad un nuovo appuntamento con noi. Naturalmente, quando rombano i motori, noi ci siamo sempre. Oggi puntata dedicata, il focus è soprattutto sulla Formula 1, perché veniamo da un weekend importante in casa Ferrari, la vittoria di Leclerc nel GP di Gran Bretagna, quindi ha infiammato naturalmente gli appassionati della Ferrari. Ne parliamo tra poco, andando un po' a rivivere quello che è successo. Poi vi ricordo anche nell'ultima parte abbiamo un reportage di quello che è accaduto a Misano per il VTV della Ducati, 100 anni della Ducati, bellissime immagini e naturalmente un po' di storia da raccontare. Quindi state con noi in questi 30 minuti, ce li godiamo insieme in questo momento per raccontare la Formula 1 con il collega e l'amico Matteo Novembrini di Autosprint. Gli diamo subito il benvenuto. Ciao Matteo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
1: Allora Matteo, partiamo subito forte con la Formula 1, veniamo da questo Gran Premio che insomma ha visto trionfare Leclerc, un finale che doveva, si meritava un finale diverso per quello che è successo quegli ultimi due giri accompagnati con la safety car, però vittoria importante.
2: Sì, diciamo che è un po' rimasto, no? il gusto di quel duello, c'è un po' rimasto qua in gola, stai assaporando, no? Invece te lo perdi quando ormai ci stai facendo la bocca, diciamo. Però sì, è stata una grande vittoria Ferrari su una pista chiaramente storica, simbolica, una vittoria di forze, perché comunque è andata ben oltre le aspettative della stessa Ferrari. Poi si può pensare che sia stata anche un po' di pretattica, però effettivamente c'erano delle preoccupazioni, invece è arrivata una grandissima vittoria. Poi sono anche dell'idea che senza il problema di Antonelli probabilmente questa vittoria non sarebbe arrivata, o comunque sarebbe stata molto ma molto più complicata, però è un grande anche ritorno da parte di Leclerc dopo un periodo non semplice, e la Ferrari lascia l'Inghilterra con tantissime buone impressioni, tantissime anche aspettative, considerando comunque come si sta mettendo la stagione e come sta rendendo questa macchina. Quindi sì, veramente una grande affermazione che dà ancora più fiducia dopo quella di Barcellona.
1: Senti Matteo, voglio rimanere un attimo su Leclerc che vince questa gara, poi andremo anche a parlare del problema di Antonelli, però ti voglio chiedere se Leclerc ha finalmente svoltato dopo il cambio drastico di setup tra sprint e le qualifiche, dove aveva detto che aveva, diciamo, in programma un cambio di filosofia della sua vettura. È una svolta?
2: Allora, dopo una gara si fa sempre fatica a parlare per certezza assoluta, almeno da parte mia credo che la Formula 1 sia un mondo che meriti più di una verifica, però c'è la speranza, ecco, da parte di Leclerc e da tutto quel pubblico ferrarista, che Charles abbia effettivamente trovato una chiave di volta, una chiave di utilizzo a questa Ferrari con cui non si era poi alla fine trovato così tanto bene, soprattutto nell'ultimo periodo. Il discorso setup è interessante, anche un po' complesso, perché comunque sappiamo che Ferrari era partita Leclerc dall'assetto studiato al simulatore, Hamilton era andato più su una strada sua, Leclerc più avanti si è avvicinato al setup di Hamilton. Prima della gara, quindi col parco chiuso, i due hanno fatto una giusta, l'unica consentita tra qualifica e gara, che li ha portati in due direzioni diverse. Ci ha visto lungo Leclerc perché ha aumentato il carico anteriore, al contrario di Hamilton che lo ha diminuito trovando poi sotto sterzo il graining anteriore. Quindi magari Charles, il fatto che abbia indovinato la mossa da fare prima della gara, può voler dire effettivamente che abbia trovato qualcosa su questa Ferrari. Poi è uno che lui fa fatica a mentire, quindi quando parlava dopo la qualifica, ma soprattutto dopo la gara, c'è la sensazione che abbia effettivamente trovato, come dicevamo, la chiave per esprimersi al meglio con questa Ferrari. Aspettiamo, per spacciare questa come una certezza assoluta, altre gare, altre piste, però l'impressione è che si sia rimesso sulla buona strada.
1: Senti, voglio chiedere una cosa che riguarda anche Leclerc ma Hamilton, no? Lui ha detto: ho preso la mia strada. Hamilton invece ha detto: ha vinto copiando.
2: Sì, è un po' quello che dicevamo, cioè nella preparazione al simulatore la Ferrari aveva studiato un assetto di base che Hamilton non aveva gradito fino in fondo. Quindi cosa è successo? Che venendo in pista, quindi per le libere 1, a cominciare delle libere 1, Hamilton ha usato quell'assetto che lui ha chiesto alla squadra, convinto che potesse essere più utile rispetto a quello studiato al simulatore. Leclerc invece è andato in pista con quello studiato al simulatore, quindi erano su una base d'assetto, non credo agli antipodi, però leggermente diversa. Dopo il format sprint, esattamente nella serata del venerdì, Leclerc ha trovato qualcosa, penso a livello di utilizzo della macchina, ha individuato nei dati una chiave di lettura, ha dovuto aspettare chiaramente la sprint in modo che si riaprisse il parco chiuso, è intervenuto prima della qualifica. Ecco, in quel lasso di tempo, quando sono riconsentite le modifiche, Leclerc è andato più verso un assetto stile Hamilton, quello più vicino utilizzato da Hamilton tra venerdì e sabato mattina, aggiungendoci, mi viene da dire, un approccio di suo rivisto nell'utilizzo soprattutto della batteria, almeno questo è quello che sembra di vedere dai dati. Poi, come detto, prima della gara, con il parco chiuso, quindi con pochissime modifiche consentite, segnatamente all'ala anteriore, Leclerc ha preso una direzione, Hamilton ne ha presa un'altra, quindi in qualche modo è come se avessero ragione tutti e due, quindi Leclerc ha copiato tra virgolette un certo tipo di assetto dopo la sprint, poi è andato per la sua strada prima della gara. Ecco, quindi in qualche modo, come dicevo, è come se avessero ragione tutti e due.
1: Senti Matteo, può sognare a tuo giudizio la Ferrari?
2: Diciamo che allora è un po' un terreno scivoloso questo, perché comunque pensare di battere questa Mercedes, soprattutto considerando le prestazioni di inizio anno, fa un po' specie, no? Sembra di buttarla.
1: Non si è ridotto il gap a tuo giudizio?
2: No, il gap sì, sicuramente si è ridotto, e questo è un grande merito della Ferrari, di Vasseur, di Loic Serra, dei piloti. Diciamo che qui torniamo, se Antonelli non avesse rotto probabilmente parleremmo d'altro. Diciamo che la Ferrari si sta costruendo un'opportunità per sperare in qualcosa di molto grande, che era l'obiettivo stagionale, un obiettivo che però era finito in ombra, nell'ombra di questa gigantesca Mercedes. Ecco, diciamo che sta tornando un po' più sensato sperare e credere in qualcosa di molto grosso come il titolo mondiale. Io la vedo francamente ancora difficile, diciamo non impossibile. Una strada che la Ferrari ha, e che quella ha dimostrato finora, è che comunque è più affidabile della Mercedes, e questo è sicuramente un'arma, perché poi arriveranno, più che si rompe, più arriveranno poi le necessità di sostituire le componenti, di conseguenza ripartire penalizzati in griglia di partenza. La Ferrari con l'affidabilità si sta costruendo una strada, vediamo come andrà soprattutto nel processo evolutivo, perché comunque è una stagione in cui le macchine sono nuove e i balzi in avanti con i pacchetti evolutivi sono enormi, quindi tutto lo si giocherà sul pacchetto evolutivo, sul processo evolutivo. Ad ora non vedo la Ferrari in grado di competere per un mondiale, perché è più incostante della Mercedes, può togliersi delle grosse soddisfazioni, ma non credo che in questo momento, pur avendo diminuito il gap, avendo fatto passi avanti notevoli, sia così in grado di essere così versatile su tutte le piste. Certo che se Ferrari porta un altro pacchetto molto buono come Barcellona, abbinato ad un nuovo motore, e allora lì la faccenda si fa molto interessante.
1: Però Matteo, questo problema di affidabilità della Mercedes non è da sottovalutare,
2: No, assolutamente no, infatti questo è credo
1: è il
2: che
1: punto
2: sia...
1: diciamo così, che uno è...
2: Sì, esattamente, credo che nell'affidabilità Mercedes vada ritrovata la spiegazione del perché la classifica iridata del piloti, ma tutto sommato anche del costruttori, che non sono tantissimi punti in assoluto, sta la spiegazione perché Mercedes, pur vincendo 7 gare su 9, non sia scappata in maniera così preponderante rispetto a quello che uno potrebbe aspettarsi, proprio perché hanno rotto. Antonelli ha perso 18, 36, forse 43 punti, altri ne ha perduti Russell, cioè con quei 3 ritiri Mercedes nel costruttori sarebbe praticamente irraggiungibile, ma anche nel piloti Antonelli sarebbe molto più avanti, per questo bisogna andarci cauti parlando di titolo ridato. Però sì, in Formula 1 conta innanzitutto arrivare, e Mercedes, se non risolve i problemi che ha, può lasciare aperta una porta che Ferrari sarà ben lieta di trovare aperta, appunto.
1: Eh sì, deve sfruttare queste possibilità. Ti volevo chiedere, dall'inizio dell'anno ad oggi, qual è stato il miglioramento più evidente della Ferrari a tuo giudizio?
2: Per me è stato sia sul fronte motoristico che sul fronte aerodinamico, perché comunque la macchina sin da subito si era dimostrata valida, parlo a livello aerodinamico e meccanico, però c'era stato un'evidenza che era sì il motore meno potente, ma anche una certa resistenza all'avanzamento che comunque penalizzava ulteriormente la velocità di punta. Con il pacchetto introdotto a Barcellona sembra che la Ferrari abbia trovato carico efficiente, vuol dire che è riuscita ad aumentare il carico aerodinamico, però in un modo in cui non è troppo penalizzante sul dritto, no? Ha aumentato la sua efficienza aerodinamica. Questo aiuta sul dritto, infatti abbiamo visto velocità di punta Silverstone in linea con quelle Mercedes. In più è migliorata sul fronte del motore, ha portato il primo aggiornamento del motore con una volta che gli è stato dato l'ok con l'Aduo, lo ha introdotto a Spielberg, pista che per una serie di motivi, tra cui l'altitudine, ha penalizzato le caratteristiche del progetto Ferrari, però questi miglioramenti si sono visti molto meglio in Inghilterra, non solo nella velocità di punta, che è una questione abbinata tra software, motore termico e aerodinamica, ma lo si è visto anche nella distribuzione energetica, nella capacità di recuperare energia, che resta ancora non a livello Mercedes, ma comunque Ferrari ha fatto un passo avanti in quella direzione.
1: Tra i due piloti ti chiedo, Matteo, guardando un po' questo mondiale, naturalmente in casa Ferrari, chi pensi che possa dare più fastidio ad Antonelli, alla Mercedes, più Leclerc dopo questa vittoria oppure comunque Hamilton che sta facendo un buon mondiale fino ad oggi?
2: Ma sono molto indeciso nel rispondere a questa domanda, sinceramente, perché comunque il divario che c'è in classifica tra Hamilton e Leclerc è figlio anche di sfortune, diciamo, di Leclerc, quantomeno a Barcellona, quelli sono stati punti importanti persi. A Monaco è bastato veramente un niente per buttare via un podio, quindi ecco, se togliamo quei due momenti, Monaco può essere anche una questione di pilota, Barcellona assolutamente no. La classifica sarebbe molto più corta tra i due piloti Ferrari. Io credo che a Leclerc nel suo momento no sia mancato il mettere insieme il weekend piuttosto che la velocità in assoluto. Sì, non era al massimo del feeling con la macchina, però tutto sommato è mancato la continuità tra una sessione e l'altra. Se veramente confermerà il passo in avanti dell'Inghilterra, allora secondo me può tornare prepotentemente un protagonista a livello che ha fatto vedere Hamilton in queste ultime gare, e in quel caso, ripeto, faccio fatica a indicare un pilota, perché sì, la classifica Hamilton va avanti, però considerando le rotture di Leclerc e i ritiri di Leclerc, tutto sommato il rendimento quest'anno più o meno è in linea. Ecco perché faccio fatica a indicare uno di due che da qui in avanti andrà molto meglio dell'altro.
1: Sì, staremo un po' a vedere. L'importante, diciamo, è che entrambi riescono ad essere competitivi e a dare il più fastidio possibile.
2: Esattamente, sì, è importante per la Ferrari in questo momento lavorare insieme ai piloti, anche perché ne trae giovamento la squadra. Abbiamo visto, no, col discorso dell'assetto che facevamo prima, si aiutano anche a migliorare, perché una volta magari può partire meglio la base dell'assetto di Leclerc, una volta quella di Hamilton, e guardare che cosa fa il compagno di squadra è sempre un segreto per migliorare tutto il team. E soprattutto, visto che abbiamo parlato di campionato, avere due piloti in grado di portare, di massimizzare il risultato, è una chiave quantomeno per competere nel campionato costruttori, visto che Russell comunque non è proprio impeccabile in questa fase di stagione.
1: No, assolutamente, approfittare anche delle sbavature, no, che ti possono poi dare gli avversari. Abbiamo parlato dell'affidabilità appunto della Mercedes, che può aprire degli spiragli. E questo, diciamo, deve essere fondamentale per i due piloti poi della Ferrari, approfittare di queste situazioni. Senti, Matteo, una cosa che ti volevo chiedere, anche che mi ero segnato un po' il tuo pensiero su queste accuse che ci sono state tra Marco e Toto Wolff sugli sviluppi Ferrari e i dubbi di sforamento del budget e cap, come la possiamo leggere, ecco?
2: Ma la vedo come il gioco delle parti, semplicemente, che comunque si cerca qualsiasi arma, qualsiasi mezzo per mettere pressione all'avversario. Non ci vedo niente di sorprendente, insomma, al di là del fatto che Vasseur e Wolff abbiano un rapporto personale oltre la pista, hanno un'amicizia sincera, però fanno ognuno l'interesse della propria squadra, e certo, se si tratta di buttare un punto interrogativo sull'avversario, lo si fa senza problemi. Siamo comunque lontani dai livelli di Wolff-Horner, se ci ricordiamo, che almeno da un punto di vista sportivo si odiavano, quindi lo vedo come il gioco delle parti, mi sembra tutto normale nel mondo della Formula 1.
1: Senti, guardiamo un po' avanti alla prossima tappa in Belgio, il 19 di

0: luglio, quindi diciamo alla metà del mese. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo circuito?
1: Allora, prima di Silverstone l'avrei vista come una pista di sofferenza per la Ferrari, proprio perché ci sono tanti allunghi, lunghe rettilinee. Non è semplice ricaricare la batteria, quindi mi aspetto una Ferrari comunque un po' più in difficoltà. Mi sarei aspettato una Ferrari più in difficoltà. Dopo Silverstone magari c'è comunque la speranza di vederla competitiva, più dell'Austria, diciamo che è un po' il minimo che ci si può aspettare. E diciamo più vicina a Mercedes, metterei comunque Mercedes davanti, però appunto l'aggiornamento che ha portato, come dicevamo, carico efficiente alla macchina, l'aggiornamento del motore, credo che possa far guardare Spa con un po' meno preoccupazione rispetto a quello che sarebbe stato 3-4 settimane fa. Dichiararla favorita no, nonostante la grande vittoria di Silverstone, perché comunque a Spa ci sono, come ho detto, tanti rettilinei, si sta tantissimo tempo col gas spalancato, e insomma la distribuzione energetica di Mercedes e il motore di Mercedes possono tornare a fare la differenza, soprattutto con questo Antonelli che è parso veramente a suo agio su ogni pista e con ogni tipo di assetto della macchina. E per quanto riguarda la gara dopo, che è Budapest, lì Ferrari deve stare un po' attenta a massimizzare l'asse posteriore, perché comunque lì ha avuto qualcosa da aggiustare. Sembra vada meglio nelle piste front limited, cioè dove l'asse limitante è quello anteriore. Però Budapest, che diminuirà il divario motoristico da Mercedes in quanto è più un circuito tortuoso, ecco, Budapest potrebbe essere una pista invitante per le speranze Ferrari. E poi andremo alla pausa estiva.
0: Ma dai, invece ti chiedo, alle spalle di Mercedes e Ferrari ci dobbiamo aspettare un segnale da parte di chi? McLaren? Red Bull?
1: Allora, Red Bull, McLaren è buona in tutto, ma eccezionale in niente, diciamo. Nel senso che è una macchina
0: Carino.
1: che raggiunge la sufficienza, diciamo, in tutti gli aspetti fondamentali, ma non va oltre la sufficienza negli aspetti fondamentali, e quindi questo le impedisce di essere protagonista fino in fondo. C'è da dire che McLaren è stata un po' in ritardo con il progetto 2026, si sta portando questo ritardo avanti anche con i pacchetti evolutivi, quindi diciamo che lei è l'ultima che porterà le risposte a livello evolutivo, quindi mi aspetto questo, che potrebbe essere un medio grande pacchetto di McLaren, forse per Budapest, forse per Zandvoort, sembra Budapest, però vediamo. Diciamo che loro hanno necessariamente bisogno di portare questo aggiornamento, perché in questo momento non stanno rendendo, sono terza o quarta forza a seconda del circuito, ma non hanno le armi per combattere. Red Bull invece è più altalenante di McLaren, ma perché ha punti di forza un po' più chiari, vale a dire, l'abbiamo visto anche in Austria, sul dritto la macchina con i pacchetti a medio-basso carico, la macchina funziona, dove mancano i curvoni veloci la macchina si difende meglio rispetto a dove ci sono curvoni, quindi ecco, Red Bull me l'aspetto un po' più altalenante, potrebbe andare discretamente bene su un circuito come Spa. Però anche lei ha bisogno di risolvere alcuni problemi, tra cui la tenuta strutturale dell'ala posteriore che ha mandato Max a sbattere 2 weekend su 2. Loro sono un po' più, hanno contorni più fumosi, diciamo, rispetto a Mercedes e Ferrari, sono più altalenanti, però loro in questo momento sono nettamente alle spalle di Ferrari e Mercedes a livello complessivo di progetto.
0: Senti Matteo, ci salutiamo così come consuetudine ormai i nostri ospiti quando parliamo sia di Formula 1 che di MotoGP, guardando al prossimo Gran Premio. La domanda che facciamo è sempre la solita e devo dire che qualcuno ci prende, qualcuno meno, insomma può capitare il pronostico per il prossimo GP, quindi il podio di Matteo Novembrini. Noi registriamo tutto e poi ti faremo sapere, insomma. Il tuo
1: Ok,
0: podio,
1: allora
0: dai.
1: diciamo domenica sera ci aggiorniamo,
0: Sì,
1: registriamo anche quella parte,
0: assolutamente,
1: così ripeto se c'è la
0: assolutamente.
1: scritta. Allora, provo a dire Antonelli e poi le due Ferrari. Antonelli, Leclerc, Hamilton.
0: Antonelli, Leclerc, Hamilton. Questo è il podio per il prossimo Gran Premio di Formula 1, va bene?
1: Vediamo un po', dai, vediamo, mi butto così.
0: Allora l'accendiamo, quindi questo è
1: L'accettiamo.
0: il pronostico di Matteo Novembrini di Autosprint. Matteo, noi ti ringraziamo naturalmente come sempre, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Autosprint, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro a voi, un caro saluto.
0: Grazie a Matteo Novembrini, abbiamo così analizzato l'ultimo Gran Premio di Formula 1. Adesso però, come vi avevo detto, vi lasciamo con questo reportage di immagini, racconti relativi al VDV Ducati 2026 a Misano di questo fine settimana. Una presenza pazzesca degli appassionati di Ducati, si parla di 119.000 ospiti che sono arrivati al circuito di Misano nelle tre giornate, venerdì, sabato, domenica. Abbiamo raccolto un po' di immagini, un po' di racconti, c'è stato anche un personale incontro con Marc Marquez. Allora vi lasciamo a queste belle immagini.

Amici di Morto Valley, benvenuti qui, vi facciamo vedere un po' di cose del VDV 2026 della Ducati, 100 anni della casa italiana, di questa straordinaria casa delle moto. Qui abbiamo la moto campione del mondo di Casey Stoner, eccola qui, la Ducati che trionfò con questo pilota australiano straordinario, grande talento, grande velocità, capace di arrivare veramente a un tempo velocissimo in pochissimo tempo. Siamo qui, abbiamo avuto il piacere anche di incrociare l'ingegnere Gigi Dall'Igna, poi vi mostreremo alcune immagini che ha firmato molti autografi nel box, praticamente Ducati pilota ufficiale, anche Bagnaia, nonché il campione del mondo Marc Marquez. Grande entusiasmo in attesa della ripresa del mondiale di MotoGP al Sachsenring. Tra l'altro confesso di aver avuto anche il piacere di incrociare Marc Marquez, ha firmato anche il mio libro Marc quanto vale, insomma un bel colpo da parte mia. Naturalmente vi invito a stare con noi, cercheremo di portarvi altri momenti di questa bellissima festa. Amici, è un altro momento bellissimo di questa giornata che stiamo passando qui al VDV 2026 dedicata alla Ducati, questi 100 anni della Ducati. Qui abbiamo la moto di Capirossi. Dobbiamo dire che con Capirossi è iniziato tanto della storia della MotoGP, perché è stato un po' lui a sviluppare la Ducati, che poi nel corso degli anni ha fatto un'evoluzione importantissima. E qui vicino a lui, qualche metro più avanti, abbiamo la Ducati di Casey Stoner, che appunto poi vincerà il mondiale. Una moto molto estrema, molto veloce, che ha guidato alla grande questo campione. Poi venite un attimo con me, vi faccio vedere altre tre moto bellissime di altri campioni. Qui abbiamo la numero 52 del 2001, la Superbike di Toseland, il pianista, così veniva soprannominato per la sua passione nel suonare il piano. Eccolo qui, c'è anche la tuta di Superman di Toseland. 2001, la Ducati introduce il testa stretta, evoluzione della Desmo 4 con testata compatta e maggiore potenza, 135 cavalli la moto di Toseland. Poi abbiamo qui qualche passo più avanti invece la Ducati del 2001 di Troy Bayliss, altro straordinario campione. Stiamo parlando, arriva in Ducati nel 2001 per sostituire il grande Fogarty e diventa subito l'idolo dei ducatisti, vince il campionato mondiale Superbike nel 2001. E questa invece è la moto, la Ducati del 1994 di Carl Fogarty, campione del mondo, anche lui straordinario. Dopo il debutto in Superbike nel 92, Fogarty sorprende tutti vincendo a Donington con la 888, che appunto diventa poi campione del mondo. Troy Bayliss, Ducati Troy Bayliss, quella di Fogarty nel 1994 con cui vince il mondiale. Amici, altro momento bellissimo, perché qui c'è un'altra Ducati storica, questa è quella di Fogarty con cui ha vinto il mondiale di Superbike, straordinario pilota che anche lui ha dominato con questa stupenda rossa. Beh, potete ammirarla voi senza che io

0: insieme poi?
1: No, no, no, no.
0: Grazie.
2: Qui siamo alla metà degli anni 80, esattamente 1986. Questa è la moto di Lucchinelli, il grande Marco Lucchinelli. Nel marzo del 1986 riesce a farsi notare e a vincere con questa moto qui. Eccola qui con Marco Lucchinelli, evoluzione della 600 TT2 gridata da Tony Rutter. La bicilindrica leggera e raffreddata d'aria segna la fine di un'era, mentre prende forma appunto la Desmo 4.

0: insomma, io non ho mai visto tante moto come al VTV Ducati di quest'anno, una distesa, un fiume di moto all'interno del circuito, all'esterno, insomma, che dire. Però adesso vi stiamo per lasciare dando appuntamento al prossimo Motor Valley. Attenzione, perché sarà il focus tutto sulla MotoGP, perché il prossimo fine settimana torna la MotoGP, la tappa è Sachsenring in Germania con un Marc Marquez che è uno dei suoi circuiti preferiti, con tutte le curve a sinistra, e quindi potrebbe dare un'ulteriore scossa al mondiale. Noi ritorneremo per il commento, perché poi dopo la MotoGP si ferma per un mese. È veramente tutto, vi lascio alla programmazione di TMV Radio, alla prossima.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Succede anche a voi? Vi sentite sempre irrequiete, ansiose? E siete così fin da quando eravate piccole, come vostra mamma del resto. Grande attenzione alla famiglia. Vi viene l'ansia acuta nei periodi di lavoro più intensi. E ancora vi agitate tantissimo quando affrontate una nuova sfida o una nuova difficoltà. Che cosa succede nel vostro corpo? E perché una ginecologa dovrebbe preoccuparsi di disturbi d'ansia? Vediamolo insieme. Innanzitutto, che cos'è l'ansia? È un'emozione normale, presente in tutti noi, che è caratterizzata dall'anticipazione di una minaccia o di un pericolo futuro. Per questo parliamo di ansia anticipatoria. Che cosa si associa a quest'ansia? Non è una nuvola nera sopra la testa. Abbiamo immediatamente una risposta fisica caratterizzata da una preparazione del corpo ad affrontare la minaccia con aumento della tensione muscolare fino alla corazza muscolare, come l'aveva definita Wilhelm Reich 20 anni fa. E ancora ipervigilanza, siamo super allerta, gli inglesi parlano di hyper arousal, e poi un comportamento

atto di cautela fino al levitamento fobico. Nelle donne è doppia rispetto agli uomini. E qui già abbiamo una domanda: perché? Che ruolo avranno gli ormoni? Lo vedremo insieme. E che ruolo avranno l'anemia, conseguente ai cicli abbondanti, per esempio, a una gravidanza mal seguita, nel peggiorare i disturbi d'ansia da un punto di vista del funzionamento del cervello? E quante persone interessa? Pensate, il 34% delle donne avrà un'ansia importante in una fase della sua vita, una su tre. Quindi seguitemi perché potrebbe essere anche qualcosa che vi interessa personalmente. Perché l'ansia è un comportamento normale? Perché è fondamentale per la vita, perché è un'emozione di autoprotezione, purché l'intensità sia proporzionata allo stimolo. Questo è il punto. Noi diciamo proporzionata e appropriata all'intensità dello stimolo. Il punto critico per cui una ginecologa e un ginecologo dovrebbero interessarsi dell'ansia è perché lo psichiatra dovrebbe condividere le conoscenze con il ginecologo, perché solo insieme riusciremo ad avere diagnosi e terapie efficaci, è che estrogeni e progesterone, e anche il testosterone, vanno a modificare, a seconda delle loro caratteristiche, i meccanismi di salienza. Che cosa sono? Sono quei processi, quei meccanismi che nel nostro cervello ci aiutano a selezionare quello che è importante da quello che non lo è rispetto a migliaia di stimoli che ci arrivano. La persona ansiosa non riesce più a mettere le priorità e si disperde su mille fronti, diventa inefficace e anche autolesiva. Quindi gli ormoni sono dei regolatori principe della nostra capacità di capire le priorità, in particolare nelle emergenze. E questo ci porta poi a comportamenti efficaci per ottenere l'obiettivo. E quindi, insisto, competenze gemelle. È tempo che gli specialisti, invece di diventare sempre più iperspecializzati, una piccola tessera del mosaico salute, imparino a dialogare con gli altri specialisti e in particolare col ginecologo, perché tutte le cellule e i tessuti hanno recettori per gli ormoni e quindi gli svarioni del ciclo si ripercuotono in tutte le specialità mediche. Oggi andiamo a vedere in che modo possono ripercuotersi sulla vulnerabilità cerebrale, prima ancora che comportamentale, all'ansia. Guardate se qualcuna di queste forme d'ansia vi interessa. Ripeto, il 34% delle donne potrà avere un'ansia di questo tipo nell'arco della vita. Potrebbe essere una fobia specifica, quando per esempio abbiamo la fobia del serpente, dei topi, degli ascensori. Un disturbo d'ansia sociale presente in tutti i nostri comportamenti, è un'ansia spesso di personalità, di tratto, come vedremo. Un disturbo d'ansia generalizzato, abbiamo veramente un'iperrisposta di ansia anticipatoria rispetto anche a piccole cose, un attacco di panico, che sia poi nei confronti di entrare nell'ascensore o avere un rapporto sessuale, come succede nel vaginismo, l'agorafobia, che è la fobia degli spazi aperti, delle piazze in particolare, ma in generale degli spazi aperti, e il disturbo d'ansia da separazione, che stiamo vedendo sempre di più nei bambini e negli adolescenti. Quindi una gamma di espressioni poi peculiari che hanno come denominatori comuni i meccanismi cerebrali e ormonali che li sottendono e li modulano. In particolare, importante per tutti, distinguere due tipi di ansia. Parliamo di ansia di tratto, ossia di ansia di personalità, quando questa, sono un'ansiosa fin da piccola, ecco, è la donna che ha questa caratteristica genetica, spesso riscontriamo nella mamma, nella nonna, nelle zie, che indica una tendenza generale e costante a percepire le situazioni, anche le più semplici, come minacciose e a rispondere con un picco d'ansia. Dipende da un'impostazione biologica del cervello. Questo è interessantissimo. Viene alterata una funzione che in inglese chiama

chiamano default mode network. Cosa vuol dire? È la modalità di lavoro di base con cui il nostro cervello seleziona gli stimoli ed è capace di individuare i principali rispetto agli accessori da lasciar perdere. La persona sicura è una persona che ha una modalità di base molto capace di selezionare quello che conta dalle sciocchezze da lasciar perdere. L'ansioso fa di ogni sciocchezza una cosa importante, alla fine un dispendio energetico e di attenzione spaventoso. L'ansia invece di stato, questa l'abbiamo provata tutti, è l'ansia in risposta a un'emozione acuta, transitoria e situazionale, cioè legata a un evento specifico che ci sta succedendo in quel momento, che è caratterizzata da tensione, preoccupazione, attivazione del sistema nervoso autonomo in risposta a una situazione presente percepita come minacciosa. Nell'ansia acuta, nell'ansia di stato, noi abbiamo un'alterazione di nuovo neurobiologica nel cervello, non è una nuvola sopra la testa, è qua. Si altera il meccanismo di salienza. Cosa vuol dire? È quella capacità del nostro cervello di capire e distinguere quello che è importante da quello che non lo è. Di nuovo, la persona sicura lo sa fare, lo fa bene in particolare nelle situazioni di ansia acuta, per cui è molto capace di reggere le emergenze, per esempio. Per curiosità, quali sono gli uomini davvero leader? Alto testosterone, bassa, non c'è ansia di tatto e l'ansia di stato è molto controllata. Anche nelle donne vediamo questa capacità interessante. C'è una biologia dietro la capacità di sopravvivenza, ma anche di guidare il gruppo, che sia la famiglia o che siano gruppi più ampi. Quindi il meccanismo di salienza è il direttore d'orchestra della nostra efficacia nella vita di fronte agli eventi stressanti, agli eventi minacciosi. Quindi l'ansia, come la differenziamo dalla paura? È un'anticipazione di una minaccia o di un pericolo futuro con questa ipereccitazione, hyperarousal, e una cautela fino alla fobia. La paura, c'è una minaccia reale, imminente o percepita, parte il sistema di allarme e la prima risposta è la fuga. Vediamo le vostre domande. Mamma e nonna erano ansiose e io lo sono da sempre. Lo sarà anche mia figlia? Allora, la storia familiare è la prima e più potente medicina di precisione, perché ci dice quali sono le vulnerabilità che si sono espresse in quella famiglia, con due grandi modulazioni: la genetica, ma anche quello che abbiamo appreso fin da piccoli filmando il comportamento della mamma, del papà, della nonna, degli zii. Queste due modalità ci dicono come saremo da grandi. Attenzione però, perché adesso diciamo è genetica, come se fosse un destino ineludibile. Tommaso d'Aquino, grande teologo e filosofo, diceva, a proposito degli astri, astra inclinant non necessitant, lo dicevano anche gli antichi romani. Cosa vuol dire? Sì, le stelle predispongono, ma non ci obbligano. La stessa regola per i geni. Ci dicono che c'è una predisposizione, ma su quella predisposizione noi possiamo agire. In che modo? Pensate, il primo meccanismo di modulazione dell'ansia avviene in utero. Una gravidanza ad alto rischio, con un parto prematuro, con una mamma che ha il cortisolo alle stelle, per ragioni biologiche, ha un bambino, una bambina già stressati in utero. Un parto difficile è un bambino che nasce già stressato. Una mamma con una depressione o un'ansia durante l'allattamento, un ulteriore odore di ansia e l'attaccamento diventa ansioso. Fluttuazioni ormonali in età fertile e poi lo stile di vita che può aiutarci a ridurre o a peggiorare la vulnerabilità. Se noi andiamo a vedere poi in che modo l'ansia o i diversi comportamenti di risposta all'ansia condizionino il nostro modo di rapportarci agli altri, gli stili di attaccamento, noi diciamo, ecco che storicamente ne avevamo tre e oggi ne è stato introdotto un quarto, lo vediamo subito. La persona sicura è una persona che non ha ansia di personalità, di tratto, e che è in grado di rispondere in modo efficace.

efficace alle emergenze, ma anche di stabilire legami che nelle difficoltà restano un punto di riferimento. L'attaccamento sicuro. Del papà, della mamma sicuri, mi posso fidare, sono il mio porto e mi danno sicurezza. Se invece ho una mamma ansiosa, che mi mette in allarme continuamente perché vede pericoli dappertutto, anche dove non ci sono, ecco che bambino e bambina crescono con paura dell'abbandono e continuano ad avere bisogno di rassicurazioni affettive. Abbiamo un'altra modalità di difesa, l'evitamento. Ho sofferto in passato e adesso metto il cuore in frigo, come dicono alcune, e ho una distanza di sicurezza che mi porta però a non coinvolgermi più a fondo perché non voglio più soffrire. Ecco che quindi c'è una valorizzazione dell'autonomia e invece si teme l'eccessiva vicinanza. La nuova categoria che stiamo vedendo molto negli adolescenti è l'attaccamento disorganizzato, che è un mix di due vulnerabilità, l'essere ansiosi ed evitanti, che porta poi a una percezione devastante di solitudine. Ed ecco che allora poi i comportamenti a scendere diventano sempre più anche autolesivi. Quindi, attaccamento sicuro, gold standard, come diciamo, l'ideale, l'ansioso, l'evitante o il disorganizzato meritano un'attenzione biologica e psicologica. Stili di vita, ovviamente, tanta attività fisica ai bambini, giocare, giocare, giocare, perché finché il bambino gioca con gli altri bambini, si è già un po' staccato dalla mamma e stabilisce relazioni significative con altri piccoli e nel muoversi in modo libero, perché stanno giocando, scarica a livello motorio l'ansia. Questo è il meccanismo più sano per governare la nostra ansia a tutte le età. Gioco, l'attività fisica, all'aria aperta, possibilmente almeno al mattino. Ho 22 anni, sono iscritta a giurisprudenza, studio per settimane intere ogni esame fino a sapere a memoria ogni riga, ogni parola. Ma ad ogni appello mi sale l'ansia, mi dimentico tutto. Quando arrivo all'università devo correre in bagno perché mi viene anche la diarrea. Ma perché succede? Ma l'ansia non è un problema di testa? No. L'ansia è un'emozione che scatena un terremoto di ormoni che pervadono tutto il nostro corpo attraverso l'asse intestino-cervello e cervello-intestino. È un asse bidirezionale che condiziona vie nervose, ormoni, sistema nervoso autonomo, il cosiddetto simpatico, che è quello che regola la risposta alle emergenze, ma anche il nostro sistema immunitario. In particolare, guardatevi bene che complessità biologica sottende la risposta intestinale all'ansia. Aumenta il cortisolo perché allarme, ma questo cortisolo accelera il transito dell'intestino e mi blocca lo svuotamento gastrico, mi sregola la competenza immunitaria, l'esercito non lavora più bene. Pensate che l'intestino, il colon, è l'organo immunocompetente più importante del nostro corpo. Il sistema nervoso autonomo a quel punto è sregolato. Il microbioma, quei 3 milioni e 300 mila geni e batteri che li contengono, sono sregolati, aumentano i fermentativi, pancia gonfia, i putrefattivi, si infiamma ancora di più la parete dell'intestino, aumenta la permeabilità intestinale ed ecco che questo aumenta il rischio di allergie, di intolleranze alimentari e di infezioni che vanno a interessare anche la vagina o la vescica. Quindi l'ansia non è una nuvola nera sulla testa, abita il nostro corpo, è modulata dagli ormoni sessuali, ecco perché la ginecologa e il ginecologo dovrebbero dedicare molta più attenzione all'impatto che le fluttuazioni ormonali, e lo vedremo, le alterazioni del ciclo, hanno anche sui meccanismi neurobiologici che governano la nostra capacità di controllare le difficoltà della vita, in particolare i livelli di ansia. 35 anni, sono molto ansiosa, prima del ciclo tutto peggiora, mi manca l'aria, la mia testa non si ferma mai, continuo a pensare a tutte le cose che potrebbero andare male, la notte mi sveglio mille volte col cuore che batte all'impazzata. C'è qualcosa che posso fare? In poche parole, questa giovane donna ci ha detto una serie di cose fondamentali per la diagnosi. Prima del ciclo tutto peggiora, manca l'aria. Cortisolo alle stelle,

testa non si ferma, un'ansia sregolata, e il cuore che batte all'impazzata di notte, mi devo chiedere se quell'ovaio non si stia esaurendo prima. E allora, intanto bisogna esercitarsi al respiro lento e profondo di giorno e di notte, perché è il primo fattore per calmare l'ansia. 2. Al mattino camminiamo all'aria aperta, continua a raccomandarlo, perché non costa nulla ed è il più potente ansiolitico naturale. Anche con i bambini, andate a scuola a piedi, tenete per mano e intanto conversate, perché questo aiuta a calmare la loro ansia e la vostra. Poi, e questo invece è un suggerimento veramente molto speciale, fatevi un diario centrato sul ciclo mestruale con i picchi di ansia, contando da 0 a 10. Bianco, non avete ansia; giallo, da 1 a 3, ansietta; da 4 a 7, ansia che comincia a diventare importante, e mettete il colore rosso; da 8 a 10, siete paralizzati dall'ansia gravissima. Con questo aiutiamo a capire, sia il ginecologo che lo psichiatra, quanto gli ormoni vi stanno governando la vulnerabilità all'ansia, e questo è fondamentale per andare ad agire sui fattori principali, altrimenti non riusciamo, c'è solo l'escalation di psicofarmaci, non è quella la strada. E se noi andiamo a modulare gli ormoni, ecco che andiamo a sedare un meccanismo biologico primario che spiega perché le donne sono 2 volte più sensibili all'ansia rispetto agli uomini. Quindi mi raccomando, diagnosi endocrina appropriata dei trigger dell'ansia, poi naturalmente anche psicoterapia e, se non basta, psicofarmaci con lo psichiatra. Quindi, per ridurre l'ansia cosa facciamo? Attività fisica regolare, per ridurre l'ansia sia di stato, quella acuta, sia di personalità. Un'alimentazione sana, ma grande attenzione all'emocromo, lo vedremo, e ai livelli di ferro. Mindfulness, pensate che queste tecniche di respirazione, di modulazione dell'ansia attraverso il respiro, riescono ad avere, se ben fatte e costanti, la stessa efficacia, per esempio, di un ansiolitico importante come l'escitalopram. E ancora, curate il sonno, niente telefonini alla sera, e poi caffeina pochissima e non usate l'alcol come ansiolitico. E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione a Verona come ginecologa e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Soli in regia, sempre prezioso con i suoi commenti dal punto di vista maschile, sempre prezioso dialogare tra uomini e donne, anche nel merito della parte scientifica. Italpress per l'opportunità di condividere con voi queste riflessioni non comuni sulle competenze gemelle. Per saperne di più, i miei 2 siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org, e alla prossima, per capire perché l'ansia è donna. A presto.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati. Ah, parla a bassa voce, attenzione. Parla a bassa voce perché potrebbe essere molto tardi, perché potreste aver passato una giornata difficile, perché come sapete è decisamente molto, molto, molto difficile avere un aspetto dignitoso con questo caldo. Quindi parlerò a bassa voce perché probabilmente magari avete fatto tardi la sera, siete rientrati, rincasati dopo una birretta fresca con gli amici, magari siete ritornati dopo il primo appuntamento, perché l'estate è fatta di consolidare le amicizie, quindi quando siete magari molto giovani avete ancora la compagnia, se esiste ancora, quando ero giovane io, esistevano le compagnie, non esistevano i cellulari. Oggi come oggi vedo un sacco di ragazzini che giocano ancora a pallone nella piazza dove abitiamo noi e questa cosa mi piace molto. Altre volte vedo tre o quattro ragazzini sulla panchina che guardano il cellulare, non si guardano nemmeno tra di loro e giustamente l'estate, l'arcicale, oggi credo sia il 10 di luglio, ma io perdo la cognizione del tempo, ma non fa niente, è giovedì oggi. Cosa succede? Succede che le cicale ci portano comunque a ricordi meravigliosi, alla pineta, ai campeggi con mamma e papà.

ai campeggi con il nostro fidanzato, con il nostro marito. Ci ricorda un sacco di cose. Le cicale ci portano, le cicale ci calano solo d'estate. Quindi il suono delle cicale, che la prima volta che le ho sentite, ho pensato che fosse forse uno dei rumori più fastidiosi al mondo. Poi invece, quando ho cominciato ad accostare il rumore delle cicale, il frinio delle cicale, a ricordi meravigliosi, a ricordi dell'estate, a ricordi magari anche in punizione, perché mamma mi puniva spesso, per motivi suoi, le estate in campeggio, le estate al lago, le estate nelle pinete al mare, le estate con i cugini, è sempre, le cicale mi portano a questi ricordi stupendi. Non penso più a quanto sto soffrendo in questo periodo, il caldo, ma sono portata a pensieri molto belli, a ricordi molto belli. E quindi magari stasera state tornando dal vostro primo appuntamento. È così, non ha importanza l'età che avete, potete avere anche 60 anni, 65 anni e avere affrontato il vostro primo appuntamento, aver affrontato questa cosa che magari vi ha deluso. Non c'è niente di male, o invece vi ha rifatto battere il cuore. Io vi dico una cosa: se l'indomani e l'indomani ancora pensate a questa persona, significa che ha lasciato il segno. È come un buon libro. Se il libro che state leggendo riuscite ad arrivare fino alla 50ª pagina, più o meno, e lì vi dite che non va, che non va, che non funziona, alt. Non è il momento di leggere il libro. Guardate che è la stessa identica cosa per le persone. Se la persona con la quale avete avuto l'appuntamento stasera, non vi ha lasciato un granché bene per un sacco di motivi, perché magari avete l'asticella troppo alta, perché magari non è il vostro momento, anche se vi sarebbe. Insomma, ma no, magari. Ma sì, ma diamogli una possibilità. Ma questa cosa deve rimanere tra noi, cioè non è che dovete dirglielo a lei o a lui che gli avete dato una possibilità. Ricordatevi bene che se questa persona non vi ha lasciato nulla dentro, il giorno dopo, non gli pensate, no, proprio no, non pensate a lui e a lei in nessun modo. E non dovete tornare a uscire con questa persona, ma in maniera molto elegante, molto educata, dovete dirgli: guarda, questo non è un periodo buono per me. Una persona sana di mente vi lascia stare. Perché tutti noi, a meno che non abbiamo 15 anni, abbiamo delle giornate veramente molto pesanti e dei periodi particolarmente pesanti, dovuti a tutto quello che volete, ma la persona con la quale state uscendo non ha colpe, quindi non deve rientrare nel vostro periodo, no, ma semplicemente pure non vi piace. Aveva qualcosa che non andava, sudava troppo, gli puzzava il fiato, gli puzzava la pelle, si vestiva di merda. Tante cose possono non andare. Allora, se sono solo quelle cose, vi ricordo che l'ansia da prestazione non è solamente qualcosa che riguarda le performance a letto, ma l'ansia da prestazione arriva anche semplicemente. Dal momento in cui questa persona mi piace tanto, ho paura di non essere abbastanza. Quante volte vi siete cambiati? Se vi siete cambiati almeno 3 volte la camicia o la maglietta, significa che questa persona comunque vi piace. E questa persona che si è cambiata 3 volte, che suda troppo, così, probabilmente gli piacete così tanto che questa persona, uomo o donna che sia, ripeto, merita una seconda possibilità. Se invece proprio questa persona ha altre cose che vi indispongono, non a livello, ok, cioè, se siete usciti con una persona che non vi piace neanche fisicamente, non state bene voi, non state bene voi, perché A, fate beneficenza, B, perché, cioè, per quale motivo lo fate? Non avete, cioè, non lo so, non lo so, io vi sgrido, ve lo dico. Non ho problemi. Io posso essere vostra madre, vostra zia, vostra sorella, posso essere tutto alla mia età, quindi io vi sgrido. Ok? Quindi, se siete al primo appuntamento, ricordatevi bene quello che vi dico. Cosa vi ha lasciato dopo? Se avete voglia di rivederlo, perché può essere che magari non vi siete baciati al primo appuntamento, perché voglio dire, non è necessario fare tutto subito al primo appuntamento, così via il dente e il via dolore, vediamo, perché avevo un'amica che mi diceva sempre: Simo, ah, guarda che io sotto i 13 solo amici.
Vabbè, non anni, centimetri.

Vabbè, ho capito, però non è che puoi subito pensare di via, ma sai, ma questa cosa poi mi dà noia. Ognuno di noi fa libera quella che ne ha. Veramente, fate quello che ne avete voglia, sempre nel rispetto di voi stessi e del prossimo. Non illudete mai nessuno. Ok? Quindi, sì, questa lunghissima premessa per dirvi che devo abbassare la voce perché magari avete un po' di mal di testa, perché avete bevuto troppo o perché siete ancora nel mondo ovattato di un appuntamento fantastico o perché questo appuntamento è stato un disastro. Ditelo alla zia, scrivetemi, ditemi sì, guarda che è andata così, cosa devo fare? Ma no. E niente, io vi consolo, mi chiamate, avete voglia di fare due chiacchiere, io sono qua. Se ne parla, io sono quella che sdrammatizza. Allora, sono anche quella, in realtà, che vi dice le cose come stanno. Quando ho più o meno, ho provato un po' di tutto nella mia vita, dei dolori fortissimi, delle sensazioni di nichilismo fotoniche, di tutto il dolore possibile, non l'ho ancora passato perché ci sono altri dolori che io ritengo molto più importanti e spesso invalidanti, che sono la perdita dei genitori o di qualche fratello, ma non li paragono, rimaniamo leggeri. Questa cosa di dovere, io non vivo senza lui o non vivo senza lei, posso dirvelo da sorella, andate a cagare, perché così non è vero, non è vero, la vostra vita è talmente bella. È talmente bella e se non sapete riempirla, se non con delle persone, o un tizio o una tizia, dovete rivedere alcune cose. Perché gli amici, quelli veri, quelli belli, e tra l'altro a proposito di amici veri e belli, leggo perché io mi addentro sempre nei commenti che ci sono sempre più persone che si sentono sole, che non hanno il privilegio di avere delle amiche. Perché? Io dico solo una cosa, io spesso mi faccio un'autoanalisi. So di essere una persona estremamente selettiva, so che le mie amicizie più belle le conto sulle dita di una mano, le altre sono conoscenze, ma non perché siano conoscenze, quindi valgono meno. Hai un comportamento diverso. Però se sei da sola, ma tante volte, per esempio, sulla bacheca della mia città, come penso anche su altre bacheche, c'è questa persona che dice: mi sono trasferita da poco, vorrei conoscere ragazze della mia età o comunque delle ragazze con le quali instaurare un rapporto d'amicizia, perché innanzitutto ci vuole tantissimo, tantissimo coraggio per esporsi in questo modo. Uno si espone. Ed è una persona bellissima, perché dice, ok, io non ho amicizie, però voglio fare amicizia, perché? Perché mi piace stare in mezzo alla gente, probabilmente perché io mi sono trasferita, avevo comunque Mauro, ma non avrei mai fatto una cosa del genere, perché la prima cosa che mi viene in mente è ti iscrivi a un corso in palestra. Partecipi se sei cristiana, credente, cattolica, basa bala oestri, come si dice dalle nostre parti, vai in chiesa spesso, ti affacci alle attività della chiesa, dell'oratorio, che sono forse un momento bellissimo di aggregazione, diventi catechista, non lo so io, ci sono tantissime cose, fai un corso di cucina, ci sono tantissime cose per cui poter essere, diventare amica, no? Per poter conoscere qualcuno. Poi in realtà sta molto a noi, nel senso che se sei, vuoi fare amicizia, ma se non sei una persona gradevole, allora non è colpa del fatto che non hai amici, perché ti sei trasferito o trasferita. Comunque, ci sono un sacco di cose belle che si possono fare per raggiungere l'amicizia di qualcuno, che poi sappiamo benissimo che anche le amicizie, quelle che durano più da anni, anche loro ti possono tradire. Anche le amicizie di lunga durata, ma perché? Sono sempre due i motivi. È l'invidia, la gelosia. Solo per quei motivi le amicizie si rovinano, non per altro. Non per altro. Quindi, se avete la fortuna di avere delle amicizie, delle conoscenze, non vi attaccate veramente come la peste a delle persone che non vogliono stare con voi. Basta. Quanto è difficile, ne parlavamo anche le puntate scorse, quanto è difficile avere amor proprio. È difficile volersi bene. Ed è lì, è tutto lì. Se noi ci vogliamo bene,
vogliamo

per noi il meglio, tipo i nostri genitori, quelli sani, vogliono per noi il meglio. E perché no? Anche noi no. Anche noi dobbiamo volere il meglio per noi. Ma ragazzi, ragazze, ragazzi, il meglio non significa una persona altolocata, una persona con tanto denaro, non ve ne deve fregare niente, perché probabilmente hanno più problemi loro di noi. Una persona per bene, una persona simpatica, una persona ironica, una persona autoironica, perché è fondamentale sapersi prendere in giro, perché le persone che si prendono troppo seriamente sono pericolose sia per se stesse che per il prossimo, perché sono di una pesantezza unica. Non sto a giudicare, perché le persone che, però ve lo dico molto chiaramente, perché le persone che si prendono troppo seriamente probabilmente hanno avuto anche un'adolescenza molto difficile, però è così bello sapersi prendere in giro. Quando ti fidi di una persona e sai che ti manda a quel paese, lo sai che non lo fa con cattiveria. Ecco perché vi dico che non interessandomi giudicare le persone in maniera cattiva o per splendere io, non ho bisogno di splendere né risplendere, riesco ad essere obiettiva e piuttosto lucida quando le persone mi chiedono consiglio. E molte amiche che quando si trovano magari ad affrontare problemi, soprattutto problemi di cuore, questa non è la posta del cuore di Simona, però se volete io sono a vostra disposizione, a voglia. E mi hanno parlato di quello che erano i loro problemi, di quello che stavano attraversando, del dolore. Conoscendo ovviamente entrambe le parti, sono riuscita ad essere a dare una risposta piuttosto equilibrata, e questa risposta equilibrata è che tendenzialmente se non ami te stesso prima dell'altra persona che magari ti sta trattando in maniera ingiusta oppure non ha quei riguardi nei tuoi confronti, non ne esci, perché fondamentalmente la decisione spetta sempre a noi. Non vedo per quale motivo uno si debba arrendere o si debba adeguare a delle scelte di altri. Se vi sta bene e finché vi sta bene, fatelo, ma per l'amor del cielo, fatelo. Quando non vi starà più bene, però, e dal momento in cui siete stati onesti con l'altra persona, gli avete detto guarda che così e così e così, non so per quanto possa starmi bene, guarda che questo atteggiamento, guarda che mi stai trascurando, guarda che stai usando delle parole un po' offensive, che non sono per forza parolacce, Le parole offensive non è per forza dirsi delle parolacce, che se qualcuno veramente vi dovesse dire delle parolacce, prendete e andate via, perché dal momento in cui, allora, ci sta nello scherzo, ci sta tantissimo ed è quasi affettuoso quando magari ridendo di una frase che ho detto, di una frase che avete fatto o di un atteggiamento, magari il tuo fidanzato o la tua fidanzata dice sei stata una stronza, ma si ride insieme, non c'è nulla di offensivo, oppure che testa di bip che sei, cioè è il contesto. È il contesto che fa della frase qualcosa di cui ridere insieme, dell'autoironia, di legare di più la coppia. Ma in un altro contesto, diverso da questo, se arrivano delle parolacce, no, non va bene, non va bene assolutamente, perché lì non c'è più rispetto. E da un dirsi le parolacce, menarsi, tirarsi i piatti, veramente il passo è molto breve, il passo è molto molto molto breve. Ma io oggi in realtà, oltre a parlare a bassa voce perché magari è un orario non consono, è vero che non dovrebbe darvi fastidio la mia voce, sapete che mi hanno chiesto più volte in epoche lontane di parlare in maniera sensuale. Perché non fai la doppiatrice di queste attrici meravigliose? Perché non lo voglio fare, perché purtroppo la mia voce ha tempo limitato. Mauro dice perché non parli col diaframma, e c'è qualcuno che mi insegnasse a parlare col diaframma? La mia voce ha un tempo. Non posso parlare per più di tot tempo, perché altrimenti mi si abbassa ancora di più, perché altrimenti mi si irrita la gola. Insomma, c'ho tutti i miei cazzi. E quindi non è bello che io faccia cose. Ve la regalo a voi, a canale 403, a canale Roma 56, vi regalo la mia voce, che non è male.
No, tutto sommato, anche se l'abbasso un pochino, non vi dà fastidio, è una coccola per le orecchie. Poi non ho neanche un accento particolarmente antipatico, tipo milanese. Quello no, quello no. Ah, scusate amici milanesi, ma non avete un bell'accento, ve lo dico. Neanche voi cremonesi. Ah, scusate amici, avete un accento di me. Comunque, io oggi volevo parlarvi di questo, che Mauro mi prende sempre in giro e mi dice la signora del ventaglio. Ora, il ventaglio, probabilmente, non ho fatto delle ricerche così approfondite, ma il ventaglio già c'era nel 700 e già i cinesi lo utilizzavano e i giapponesi nell'era Ming utilizzavano il ventaglio. Quindi voglio dire, non è qualcosa di assolutamente moderno e io adoro il fatto che sia tornato per tutti, non solo per le signore âgées, ma anche per noi. Allora dice, i ventagli sono molto più di semplici oggetti destinati a offrire sollievo nelle giornate più calde. Sono piccoli capolavori che racchiudono storia, arte e tradizione, testimonianze di un sapere artigianale tramontato nel tempo. Scusate, tramandato, non tramontato, tramandato nel tempo. Mi si appiccicano le palpebre. È sempre più difficoltoso essere dignitosi con questo caldo. Eppure, spesso vengono sottovalutati, considerati solo accessori del passato o strumenti funzionali. Ogni ventaglio racconta una storia. Le sue stecche scolpite nel legno, nell'avorio o nella madreperla, i tessuti dipinti a mano, i ricami e le decorazioni rivelano la maestria di artigiani capaci di trasformare materiali semplici in opere d'arte. Dietro ogni dettaglio si nascondono ore di lavoro, creatività e passione. E leggendo questo articolo mi è venuto in mente la prima volta che ho visto un ventaglio. Lo portò mio padre a mia madre, ero molto piccola, quando andò con i suoi fratelli in Spagna, portò a mia madre in regalo un ventaglio che era di madreperla o comunque era nero con questi disegni rossi e neri, un ventaglio comunque molto elegante. E ma sì, me lo ricordo sì. Che flash, anche la mia nonna la usava, sempre dettagli di neri con raffigurazioni dorate. Ho avuto un flash. Che bello. Nel corso dei secoli il ventaglio è stato anche un simbolo di eleganza, raffinatezza e comunicazione. Nelle corti europee e nelle culture orientali, un semplice gesto con il ventaglio poteva esprimere emozioni, trasmettere messaggi o accompagnare le danze con grazia ed armonia. Oggi riscoprire la bellezza dei ventagli significa valorizzare un patrimonio artistico e culturale che merita di essere conosciuto e preservato. Non sono soltanto oggetti da collezione o completi di moda, ma autentiche opere d'arte in miniatura, capaci di unire estetica, funzionalità e memoria. Forse è arrivato il momento di osservare un ventaglio con gli occhi diversi, non come un semplice accessorio, ma come una tela che esprime, che si apre tra le mani, raccontando la storia di chi l'ha creato o di chi con eleganza continua a custodirne il fascino. Ce ne sono tra l'altro di meravigliosi, di stoffe importanti, di decorazioni fatte a mano. È qualcosa di questo qua è semplicissimo. L'ho comprato, ma proprio veramente queste stecche sono fatte di bambù. Penso che non ce ne sia uno di meno costoso, ma era così carino. Vedete com'è carino? Non lo so, è l'onda di mia Kawasaki, non so, un tizio così giapponese che non ricordo mai i nomi, figuriamoci, di quelli giapponesi. E le nostre ascoltatrici, dice una ragazza, sono stupendi e soprattutto in menopausa, è l'estate del loro trionfo, tutte siamo in giro a sventolarci, li adoro, ne ho diversi ma è difficile trovarne di così belli, perché ovviamente questo articolo è corredato da un sacco di tipologie di ventagli. Io ho visto la Paola, mia cugina, che ne indossava uno, perché ovviamente ne portava uno. Sapete, non so qual è il verbo perfetto, se indossare un ventaglio, ma no, perché magari è esplicativo di indossare, cioè infilarsi, o portare. Non so, io porto un ventaglio, ma se portare un ventaglio secondo me sta meglio. Ok, facciamo così, io porto un ventaglio.
sottovalutati. Io ne ho di diverse misure per ogni misura di borsa e colori e fantasie adatti a diversi outfit, giustamente. I ventagli sono bellissimi tutti, per me in estate è un accessorio che fa anche molto chic. Ho iniziato la collezione.

e oggi ne ho 8. Ma sapete che potrei farlo anch'io? Ma che cosa fighissima, io li adoro. Fino a poco tempo fa facevo la collezione, ne compravo uno di ogni posto in cui andavo a visitare, e chi conosce me li regalava come souvenir. Invece chi conosce me regala come souvenir le oche. Io sono amo le oche, gli animaletti bianchi, le oche, non so se la differenza tra oche e papere, però io amo le oche un pochino più grandi, bianchissime, col becco, ecco, io amo le papere e i gatti fondamentalmente, anche i cani. Però se devo avere qualcosa intorno a me, ho una papera di legno comprata, attenzione, in un negozietto sul lago di Iseo, che la tengo come se fosse una figlia. Io la amo quella paperella, è bellissima, è fatta benissimo. Tutto ciò che riguarda le papere, le papere sempre tutto l'anno, verso ottobre fino a febbraio marzo io divento pazza per le renne, perché sono meravigliose, sono qualcosa di assolutamente gradevole agli occhi, qualcosa di poetico, e mi piacciono tanto le renne. Quindi probabilmente, se Mauro per il mio compleanno mi regalasse non una papera vera, non un'oca vera, non possiamo permettercelo, nel senso che non possiamo tenerla in casa, però qualcosa che ha a che fare con le papere, con le oche, però io ne sarei grata. Insomma, compio gli anni, ho un'età che è piuttosto versatile, nel senso che ho un'età per cui non mi serve niente, è un'età per cui non ho bisogno di niente, ma magari di qualcosa che, magari, per esempio, quanto è bello quando il vostro fidanzato, il vostro marito vi ascolta, vi osserva, sa perfettamente di cosa amate circondarvi e vi fa un regalo che sa, è sicuro che vi può piacere, e non è, deve essere per forza costoso. Per esempio, l'altro giorno ho visto il charm e la collanina di una, di Camaronna Vaccompagne, si chiama scongiuro, tipo, ecco, io vi, che c'era la Madonna con questa cosa, io l'ho trovata molto carina, e costa una sciocchezza, però una cosa così, boh, non lo so, forse anche questa mi piacerebbe, costa pochissimo, l'ho vista in uno di quei siti su Instagram, queste, oppure i cornini, non lo so, mi piacciono queste cose, ma Camaronna Vaccompagne è qualcosa che mi spezza, cioè veramente mi piace tantissimo. È uno scongiuro, però non si chiama così da queste parti, è qualcosa contro la sfortuna, contro gli iettatori, non mi viene in mente come si chiama, comunque avete capito perfettamente cosa intendo. Quindi questa cosa dei ventagli però mi ha aperto seriamente una serie di ricordi. Ricordo che mia madre, probabilmente il ventaglio di mio padre lo aveva, e forse ce l'ha ancora, lo aveva fatto fare dal corniciaio, una cornice con la forma del ventaglio per mettere. Sapete che, ora io stasera glielo chiedo se ha ancora questo ventaglio, perché è un ricordo di questa vacanza di papà, e probabilmente se mamma ha deciso di mettere questo ventaglio sotto vetro, probabilmente era anche un ventaglio per me prezioso, all'epoca c'erano le lire. Se l'ha pagato 50.000 lire negli anni 75 o 78, secondo me erano tantissimi soldi. Ma devo chiederglielo. Madonna, ma che bella cosa, che flash, vivo in Spagna e sono tutti bellissimi, li usano tutti e ovunque. Grazie, Graziella. Io li ho sempre adorati, tradizione chic della mia signora mamma, che ho sempre indossato e continuo a farlo. Con questo caldo ne sto praticamente facendo una collezione. Peccato per chi non li usa. Io li amo, li trovo raffinati e utilissimi. Poi sono molto legata alla figura del ventaglio di mia nonna, 93 anni. Se ne fa regalare uno a ogni parte del mondo. Qualsiasi persona vada, ne colleziona. È meraviglioso. Tra l'altro io seguo un ragazzo, che lui è un po' sopra le righe, diciamo così, ora non ricordo esattamente il suo nome, però è architetto, è molto preparato a livello culturale, ma fa qualcosa di molto caotico. Lui ha sempre, ovunque va e viaggia moltissimo, ha sempre questi ventagli meravigliosi, e

fa la guida turistica in una maniera molto caotica. Non ricordo il suo nome. Allora, ricordo il cognome è Rinaldi. Ma non ricordo il suo nome, un bellissimo ragazzo, ma un ragazzo straordinario, molto simpatico. Sì, mi ricordo il cognome, fa Rinaldi, lo trovate su Instagram e lui con questi ventaglietti ne fa proprio uno sfoggio meraviglioso e ogni parte del mondo in cui va, in cui viaggia, compra e si compra un ventaglio ed è una cosa stupenda e molto probabilmente tutti i miei amici che se ne andranno in giro per il mondo, probabilmente gli chiederò anche a pagamento, perché no, di comprarmi un ventaglio. Vedete che sta cosa, se sta puntata, Mauro, se la vede, avrà ben donde di sgridarmi un'altra volta perché sono la signora dei ventagli. Comincerò la collezione anch'io, perché questo qua più alla fine dell'estate mi molla. Io sono arrivata alla fine, ci vediamo domani, è venerdì, parleremo un po' di cucina, parleremo approfonditamente di alcune pratiche, alcune ricette e vi voglio dare assolutamente, magari la do anche a Yes We Are, la ricetta della cheesecake più facile del mondo. A cucchiaio, perché con questo caldo ci sta alla grande. Io vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa giornata per domani. Un bacio grande.

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche su Gosvip, canale 403 Nexon Channel e canale 56 Roma. Grazie, benvenuti. Ma Dio, come sono estremamente formale oggi. Ma adesso parto, adesso parto. Parto con un ottimismo. Allora, che succede? Oggi a pranzo la mia vicina, una ragazza napoletana con marito napoletano, due ragazzi giovani, sono più giovani di noi, mi ha invitato a chiacchierare fra le chiacchiere, mi ha invitato a prendere il caffè. E ho detto di sì, era mezzogiorno, ma ho detto va bene, sì, lo prendo lo stesso, ma fammelo corto e macchiamelo. Probabilmente come una bestemmia, ma non riposso fare diversamente. A mezzogiorno io non lo bevo il caffè. Non sono ancora entrata nel mood esatto di queste tradizioni, di queste cose, regole non scritte dei napoletani, ma mi piacciono tutte. Devo essere onesta, mi piacciono tutte. E ho trovato una pagina molto carina che mi insegna un po' di cose, oltre a lei che mi dà delle ripetizioni di napoletano, perché mi sembra corretto imparare. È vero che qui siamo a Salerno, attenzione. Lei stessa mi dice che sono due lingue molto simili, ma sono comunque due lingue diverse. Io non capisco né l'una né l'altra, però avendo a che fare con più napoletani, una dico una volta che capisco uno, perché non dovrei subito capire un altro. Comunque, sono stata da lei e aspettava il marito che sarebbe arrivato all'una e mi diceva: sai Simo, che domani partiamo per le vacanze, non so cosa far da mangiare. Apro la parentesi, lo so che non è venerdì, però vi dico questa cosa. E io le dico: guarda, sto riflettendo, cosa hai in frigorifero? Ho qualche zucchina, una melanzana, mezza ricotta, un po' di crema spalmabile. Ho detto: fermi lì, fagli una pasta fredda. Ma come? Mi dice: ma sì, ma perché devi pensare alla pasta calda? Faccia abbastanza caldo, ti fai i fusilli, li fai a parte. Prendi quel po' di ricotta che hai, quel po' di crema spalmabile, comunemente chiamata Philadelphia, gli metti dentro un goccino di acqua di cottura per stemperarla, un giro di sale, un giro di pepe, un giro d'olio, quello buono, e poi se ci metti un pochino di peperoncino va bene, altrimenti ci metti della menta. Ma anche col peperoncino e menta secondo me ci sta benissimo. E lei fa: ma io ho tutto. Lo so che hai tutto. Tra me e me pensavo: anch'io ho tutto. Quindi, dando il consiglio a lei di quello che ha, io invece non avevo la ricotta e il formaggio spalmabile, avevo della rubiola e l'ho fatta con la rubiola. Quindi avete queste cose, lei aveva questi formaggi da finire perché domani partirà per le vacanze, e mi dice: voglio fare, va benissimo, va bene, fai così tesoro, fai così, fai in questo modo. Lei ha stemperato, è diventata una cremina abbastanza fluida, una volta che la pasta è cotta, raffreddata, l'ha messa dentro. Ah, mi sono dimenticata una cosa importante: le zucchine lei le ha fatte a rondelle. Io questa pasta l'ho già fatta, perché poi una volta tornata a casa da lei me ne sono andata a casa mia e l'ho rifatta praticamente tale quale, però con la rubiola. Le zucchine lei le ha tagliate rondelle, io invece le ho tagliate, ho tagliato la zucchina in quattro pezzi, dopodiché l'ho tagliata ancora in quattro pezzi, il pezzettino, che sono venuti fuori i classici triangolini, ancora pezzi, in modo che comunque sia qualcosa di masticabile, che ci sia il masticabile, perché non c'era solamente tutta crema, non mi va moltissimo. Poi la menta ho spezzettata a mano, anche il basilico spezzettato la mano, così gli oli essenziali non rimangono sul tagliere o sul coltello, al limite sulle dita, le spezzettate tutte a mano. Sì, so che sono meno eleganti, ma sono più buone. E alla fine di tutto, gli è piaciuta tantissimo al marito. Io scommetto quello che volete che Mauro piacerà tantissimo, ma gli metterà un po' di pecorino alla fine, anche freddo, sicuramente lo farà. E poi ecco appunto una pasta fredda con quello che avevamo in frigorifero. Ed è una delle cose che io amo di più fare, ovvero sono tutti bravi a fare, sono tutti chef con la dispensa piena e c'è tutto. Io sono una di quelle che ovviamente per difetto, chiamiamolo così, professionale, quando trova la spezia particolare, quando trova un formato particolare di pasta, piuttosto che qualsiasi cosa che io possa utilizzare per una ricetta o in aggiunta, io lo compro.
Quindi ho, a parte il 9 tipi di miele diversi, ho del polline, ho dei fiori di lavanda, ho dei boccioli di rosa canina, cose che non si usano comunemente. Sale Maldon mi piace moltissimo, ce l'ho sia normale che affumicato. Tante piccole cosine, tanti piccoli sfizietti che possono anche decorare il piatto. Mi manca la curcuma, se non sbaglio, o ce l'ho? Mi sa che ce l'ho, il cumino forse mi manca. Comunque, tante spezie, tante cose, perché poi bene o male noi italiani sono sempre quelle le spezie che utilizziamo, non è che abbiamo bisogno di che. Perché se sbagli la spezia, non solo rovini il pasto, ma se sbagli la spezia ti cambia proprio anche cioè, sì, secondo me sbagli la spezia, sbagli il piatto ed è bruttissimo. Tra l'altro, una ricetta meravigliosa. La semplicità, per quanto mi riguarda, vince su tutto. Se voi prendete dei pomodori picadilli abbastanza grossi, se voi prendete dei pomodorini gialli, se prendete anche dei datterini, quindi sono dei pomodori che hanno forme diverse e anche gusto diverso, perché il datterino è un pochino più dolce, voi li tagliate, ma non li tagliate. Allora, guardate la mia mano, ok? La parte dell'indice è quella dove c'è il picciolo, non la tagliate così, tagliatela trasversalmente, longitudine. Latitudine e longitudine, ah, credo. Comunque, sì, in cartografia sono stata bocciata. Quindi, insomma, dalla parte dell'equatore, ok? Di così, a metà, li tagliate tutti a metà, ma tutti, tutti, tutti, tutti. Ma ne tenete da parte alcuni datterini. Facciamo una decina di datterini, quindi servono tanti pomodori, a seconda anche di quanti siete. Fate una base di aglio, lo tagliate sottile, sottile, sottile, olio sempre. Aglio, in modo che l'aglio tagliato sottile avrà un po' più di sapore, sarà un pochino più carico, ma si scioglierà. Quindi buttateci dentro i pomodori, una volta che sono ben cotti, li emulsionate. Quindi prendete un mini primer, un po' d'olio e emulsionate i pomodori. Praticamente li frullate tutti. Non c'è bisogno poi di filtrarli, no? Perché non ci serve qualcosa di elegante, ma ci serve semplicemente una salsa di pomodoro che sappia di buonissimo. Se volete fare una cosa fighissima, e per dare comunque una spinta in più, mettete del basilico durante la cottura, poi lo togliete. Sapete che si annerisce, però aiuta, aiuta un pochino. Anche nel soffritto, quando state facendo soffriggere l'aglio nell'olio, prendete una manciata, anche il gambo, più gambi magari, del basilico e profumate l'olio. In questo modo ci sarà una spinta spettacolare, cioè più mediterraneo di così questo sugo non c'è. Una volta che l'avete usato il mini primer, avete frullato, mettetelo da parte. Ora utilizzate sì, scusate, dimenticavo un passaggio. Capita. Quando i pomodori stanno cuocendo, prendete dei pelati di buona qualità e rompeteli dentro. Questo vi aiuta, vi dà la spinta in più, anche la sua acqua, perché ci vogliono circa 40 minuti, 40-45 di cottura, ma

Lenta, mi raccomando, lenta. In questo modo avrete un sugo di pomodoro straordinario, ma straordinariamente corposo e buono. Dall'altra parte ci devono essere anche i pezzettoni.